0: Radio G, la radio della tua città.
1: Zaga, zao, ona!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mi sembra di volare. Che bello quando atterro e tu sei qua. Sta vita non c'è più, il mondo è un po' più in là. Se senti un botto non ti preoccupare. So io che ho preso in pieno e in faccia al cielo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: fatto l'arbitro?
1: Oh, non lo so.
0: Cornuti! Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, dall'aggettivo del guardaline.
1: Ah, certo.

0: A chi? Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, l'aggettivo del guardalino. Dai, guardaline!
1: Vai.
0: Intervistate il guardaline!
1: Da,
0: in aria, c'è di Vincenzo! Dai, guardaline!
1: A chi?
0: Allora, stavo parlando, come avete potuto capire, la gente del guardaline.
1: Ah, certo.
0: Ecco che si bada. Tiro!
1: Palo!
0: Palo, portiere battuto, secondo la Iella.

0: estate, guarda lì.
1: La consiglia a tutti.
0: Traversone, in aria, c'è di Vincenzo.
1: Sì.
0: Di testa.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: Radio G 085 800 33 66.

semplice, vestita in modo semplice, sei diventata complice e non ti scordi più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno.
noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014. rosinibike.com.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno.
2: Due notizie in anteprima, che è stato purtroppo annullato il concerto di Salda Vinci a Tottea.
1: Quindi
2: non si fa.
1: Un problemone.
2: Si scusa il comitato perché dice che l'artista aveva altri impegni. Ma come? Come altri impegni? Altri impegni è se di famiglia.
1: Sanitari.
2: Sanitari, perché altrimenti l'avevate già fissato una data. Quindi voi altri impegni. L'ha fissato in pieno luglio, col bene che ti voglio. Lui l'ha fatto vedere tutto l'elenco delle tappe. Poi l'altra cosa che ti dico è che Fra Quintale, che non è un frate,
1: no
2: porta il suo
1: indie rap.
2: Stasera a Francavilla, tu non hai niente da fare, possiamo andare
1: Poi
2: la notizia che mi piace di più è questa: cresce l'orso marsicano.
1: Cresce?
2: Sì, il parco ha censito 81 esemplari.
1: Vedi?
2: In giro al parco come porcino orso. Ma dopo
1: tu sei un pavido.
2: Poi per chi vuole andare in vacanza della serie Sette Palacate, il mare Giulianova
1: meraviglioso, pulitissimo, quest'anno è una cosa veramente eccezionale, proprio trasparente.
2: Là che c'è un saluto.
1: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon lavoro Antonella Leonio.
2: Ci stiamo dando la notizia che c'è
1: anche Rita Piccioni. Buongiorno a tutti e buon venerdì.
2: Bene. Allora, stangata sulle vacanze grazie a Trump, a cui volevamo dare il primo nome,
1: che ieri sera ha accusato la Cina di brogli elettorali.
2: Non
1: manco
2: la Cina,
1: io perché ci manca la Cina.
2: No, hai toccato il mondo, lasci sta la Cina. Stangata sulle vacanze, tornano a salire sia il diesel che la benzina. Valigie più pesanti per le famiglie. Gabriele, io vado con la Vespa, quindi, però l'ho notato. E non è mai calato, secondo me, non è che risale.
1: No.
2: Io l'ho visto sempre alzato. Non è successo.
1: C'è stato solo uno scalino quando hanno tolto quei 10 centesimi, ma è stato proprio uno scalino.
2: Poi a livello nazionale invece c'è questa polemica, c'è questo fatto che Roggero è stato condannato a 14 anni e Mattarella. Da Nord è andato a mettere il volo alla Grazia.
1: No, Mattarella ha chiamato Nord.
2: Sì, chiamato perché lui ha cominciato a parlare. Ora, in genere la Chiara dice che la Grazia si chiede dopo un mezzo. Perché
1: fischio sotto continuo.
2: È vero.
1: Vabbè, mo mettiamo qua, vai.
2: Poi vediamo. Mezza pena, vero?
1: Che è mezza pena?
2: Dopo si può chiedere dopo
1: le mezze penne, quelle con buono, col sugo.
2: Buono col sugo, no, devo aver scontato mezza pena.
1: Sì.
2: Si può chiedere. Invece qua è appena condannato. Poi ho ricostruito come sono andate le cose. Quella andrate a sparare che. No, è inseguito.
1: Inseguiti, no, spera delle spalle tre.
2: Ho letto tutto e poi era senza.
1: Scombasso di
2: e non c'era, era senza porto d'armi.
1: Allora, era la terza volta.
2: No, l'ho visto io.
1: Era la terza rapina. Quindi giustamente era. Avevano.
2: Quindi la pistola aveva diritto ad averla.
1: Sì, ma poi avevano sequestrato un attimo la moglie, avevano minacciato la madre.
2: E quindi
1: la situazione era pesata. Ma là la colpa. Lui ha fatto. Non era una legittima difesa, ma la colpa là dovevano essere comunque incriminati nei termini almeno del risarcimento. Il ministro degli interni di allora, il comandante dei carabinieri di allora, il comandante della stazione dei carabinieri, la polizia. Dopo tre rapine là non c'è nessuno. A controllare?
2: Allora in Abruzzo l'altro per farci pagare tutto, bollino rosso, oggi il termometro 38 gradi.
1: Vabbè,
2: ma non va bene, non è che grave, no? E poi aumenta però ovviamente il numero di incendi.
1: Lo fa.
2: Noi siamo contenti, ti volevi vedere una volta, sì, perché ha detto che volevi far vedere la pagina di Massalucci, ma siamo
1: che
2: così.
1: Cosa? Che vuoi vedere?
2: Quando andiamo in centro, come non ce l'abbiamo online. Facciamo vedere la prima pagina. No, invece salutiamo mano.
1: Così, perché la prima pagina è per quella scritta mi piace.
2: Ma come siamo a saluti?
1: Saluti, stiamo benissimo.
2: C'è la Cambetti, no?
1: Valentina Gambetti, buona giornata.
2: E di Stampatello.
1: Sandro Magnoni, buongiorno.
2: Serafini, da Colonia, che dice?
1: Buondì Gabriele, fischio sotto continuo, ma non pare che l'abbiamo risolto perché doveva spostare la telecamera. Poi abbiamo Sandro Magnoni.
2: Non mi piacerebbe niente questo gruppo
1: Buongiorno a Betty Alma, Alfredo Di Federico e anche a Loredana Ciaffoni.
2: Beh, dopo ascolteremo un'intervista a Gian Vittorio, però queste cose qua non le mettono bene. Perché la signora qui, la Bocchino, si faceva il bidet con il Don Perignon.
1: Non gli bruciava?
2: Proprio perché pizzicava. Ecco tutte le intercettazioni che inguano la Vannacciale, perché cosa ha cambiato, vero?
1: Mm-hmm.
2: Poi sotto quella famosa non buttate i rifiuti a Montefibano in nessun posto, perché sennò si arrivano tutti da tutte le parti, perché c'è la iscritta a Futuro Nazionale, la Riccitelli, risponde a Vladimir Lucussurri e dice che non è masochismo. Vabbè, non lo so. Allora, dunque, Marsiglio festeggia i conti in ordine. Tu sai che fino a mo' abbiamo detto che ci sono un sacco di problemi.
1: Sì.
2: Improvvisamente no. Grazie a noi il bilancio risanato. Vedremo se c'è qualche risposta. No, anzi, dice che abbiamo ereditato un disavanzo di 411,9 milioni, ora è azzerato.
1: A posto.
2: Io potessi farlo sempre. Di qua la cosa che piace a te: l'orso marsicano cresce ed è più forte, sono stati censiti 81 esempi. Poi l'educazione ambientale entra nelle scuole, basta, non si può leggere tutto. Ah! A proposito, nella classifica di quelli che mo entrano sempre, Giovannelli non ce lo mettiamo.
1: Vabbè, distaccato dalla fonte
2: e quell'altro. Perché tu non c'eri ieri, c'eri tu. I letti laureati, quelli che c'erano, plurilaureato dal fondo.
1: Sì, ma i resti di facoltà.
2: Sì.
1: Piacere.
2: Allora, quello so che a te non ti piace perché sei scettico. Legge, salva, stabilimenti, è una corsa contro il tempo, vogliamo dire che.
1: Che è una fesseria.
2: Il proponente si chiama Lugini. Il rischio di impugnazione si può evitare,
1: certo, sì, sì.
2: L'hanno già fatto, hanno già provato
1: apposta, apposta. E Marsiglio inaugura il rifugio Martellese.
2: Oh, mare, montagne e paesi, l'Abruzzo può svoltare. Dove?
1: La regione è terzo posto in Italia per arrivi internazionali. La Confcommercio detta la sua proposta: bisogna puntare sulla qualità per fidelizzare i visitatori.
2: Sai che mi ha detto il serio dell'assessore al turismo? Mi ha detto: peccato che ci sono ancora pochi turisti stranieri, ancora siamo in ritardo con gli stranieri. Qua dice che
1: siamo terzi.
2: Guarda che due paginone: una è l'intelligenza artificiale che diventa leva di competitività, e poi niente. Mare caldo, scatta l'allarme in mitilicoltura.
1: La Coldiretti Abruzzo denuncia, il comparto ittico è in sofferenza, non può essere lasciato solo.
2: Tu sai che ce l'abbiamo una a Giulianova?
1: Certo. Allarme. Le cozze. Abbiamo una telefonata, direttore. Prego.
2: Ci sentiamo, credo.
1: Prego, pronto? Direttore.
2: Pronto, su. Sì.
1: Buongiorno.
2: A lui, perché proprio lui? Ti innamandati?
1: No.
2: Chi è?
1: Un angelo.
2: Ha detto: io ascolto Radio G per sentire lui.
1: Ecco.
2: E se alla fine della trasmissione può mettere Rose Rosse.
1: Rose Rosse ti metti tu.
2: Sì, lo so di chi è. La mettiamo a fine notiziario, va bene? Prego. Gabriele, non è per pressioni sessuali.
1: No.
2: Ha detto di non andare al mare, di andare a casa sua, di lei, a innaffiare i pomodori, perché tu dici molte volte andate a innaffiare i pomodori. Oppure che tu ci vai invece quando non bisogna perdere tempo.
1: Perché no?
2: Ti fate una fan.
1: Una fan.
2: Io le metto Rose Rosse, la mettiamo nel finale e mettiamo le canzoni del Old Hit Parade.
1: Va bene.
2: Allora, alla Camera si parla della riforma elettorale, e si parla anche, Mattarella richiama Nordio, grazie a Roggero, tensione col collo, il Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia, la decisione è riservata, ma non lo dovrebbe sapere.
1: Ma che ne sa la Nordio, no? Uno spritz la materia della risette.
2: Il gioielliere è libero, ma ha provato, pare che non si è costituito.
1: No, ha detto aspetta che
2: lo... Sì. Meloni non forza sulle preferenze. In Fratelli d'Italia dicono che non c'è nessuna possibilità di un accordo con Vannacci.
1: Ecco.
2: Noi sappiamo di sì invece.
1: Vedremo.
2: Oh, gli internazionali. La prima guerra, sentenza a Genova, Castellucci condannata a 12 anni.
1: Per la strage del Ponte Morandi, già in carcere Castellucci per via del pullman che cadde in campagna dal guardarail.
2: Ma quindi è un recidivissimo, ma non controllava.
1: No.
2: Vabbè, la verità ora è venuta a galla, i parenti delle vittime, ma la cosa bella, io penso sempre all'autista di quel camion che è rimasto così.
1: Aspetta,
2: tu dimmi quanto tempo ci mise per andare a mettersi in come si chiama quello che mostra la calata?
1: Djokovic.
2: No, quello che corre 100 metri.
1: Ho capito. L'Iran dice che mo chiuderà il Mar Rosso. Muoviti ad andare a Sharm, se non sa.
2: Io non ci vado, qualcun altro ci va. Poi ti dico dove le ultime partenze. Iran, chiuderemo il Mar Rosso, il regime minaccia di bloccare il canale di Suez. Però invece italiani, mentre c'è tutto questo, il genere Nicaragua,
1: Nicaragua,
2: Nicaragua, e dice che è estremista, proteggono, perché? Perché sta succedendo di tutto nel mondo e lui si accorge che proteggono l'ex BR Casimirri e Managua minaccia la rottura, non lo teghiamo questo qua, dai, per favore. Trump parla delle future elezioni, in secondo piano Teheran e Carovita, e i repubblicani tremano,
1: giustamente,
2: quindi nonostante ben, c'è anche il Carovita, pure là c'è il Carovita, non solo da noi. Oh,
1: Jacobs si chiamava Jacob. Andrea Teravini.
2: Paura Bolzano, crollo in tribunale, tragedia assionata. Oh,
1: caso... L'emblema di come sta la giustizia in Italia, che il referendum non serviva a niente, però.
2: Esatto, infatti quando si è lamentato quelli sono lamentati i giudici di Teramo del tribunale che non funziona. Oh, il caso Orlandi, qua siamo oltre Carlasco.
1: È una cosa di ieri.
2: Oltre Carlasco siamo molto.
1: L'attualità stretta.
2: Il cerchio si stringe su accetti.
1: Ecco.
2: Il fotografo settantenne è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri, convocata anche l'ex fidanzata.
1: Che è?
2: Piano piano me la leggo. Che sono le prove invalsi?
1: Sono le prove che fanno anonime, che fanno dalle elementari alle superiori i ragazzi, gli studenti.
2: Quale materia resta la bestia nera?
1: Ho visto i servizi sul TG1 stamattina, la matematica.
2: La matematica. Non ci piace.
1: Siete una banda di ignoranti.
2: Gabriele, non mi piace.
1: Ecco, voi dovete accogliere e annaffiare i pomodori.
2: Non mi piace la matematica. Male anche l'italiano.
1: Vabbè.
2: A tanti bimbi manca la conoscenza di base.
1: Ecco.
2: Sì, beh, voi fate solo giocare. Quindi confermate che la bestia nera resta la matematica. Teramo, case di riposo, la regione sblocca i fondi per gli stipendi di maggio. Poi cade sulla via dei Laghetti, 62enne ferito, ma non in mezzo all'acqua.
1: No.
2: Sempre sul capoluogo, lo stadio, il comune valuta le proposte dell'azienda, non ha pace questo stadio. Imprese farmaceutiche e ristoranti hanno espresso il desiderio per mettere là. Cioè, siccome ci possono essere risse tra tifosi, ci potrebbe aprire una farmacia.
1: Cerotti a Ruba.
2: È un ristorante, un ristorante. Il Grande Italia invece, il famoso caffè di Teramo, deve lasciare il suo locale. Sgombero per i lavori post-sisma nello storico caffè di Piazza Martiri, spunta l'ipotesi di un gazebo. Beh, non è proprio uguale. Ricordiamo che la sede Messaggero era proprio sopra ai portici di fumo, si chiamavano così. Poi c'è la polizia straordinaria nel centro. Là.
1: A Teramo?
2: Allora c'è l'Aquilone con tutti gli spettacoli che potete leggere tranquillamente sotto l'ombrellone.
1: Non c'è niente.
2: Alternativa divano. Il torneo di pallamano, la cerimonia si è conclusa, già si guarda al 2027, il rilancio c'è stato. Canzano c'ha un asilo nido da 20 posti. Allora, trasporti, meno bus e prezzi alti. PD dice... Le corse vanno ripristinate, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio. Contestata la riduzione del collegamento tra la tua e il Teramano e la capitale. Dice che non ne fai più, li fa solo Gaspari, con disagi per i pendolari. La regione e la società pubblica facciano un passo indietro, tornando a garantire servizi adeguati. L'abbiamo pubblicato dentro la nostra pagina Facebook. Poi cena con la professora, ormai in continuazione, a 30 anni dalla maturità.
1: Buon periodo.
2: Anfiteatro. A Corropoli però, è stata ultimata la copertura, sarà uno spazio qualificato per gli eventi, quando noi ogni tanto spazio qualificato per altro, si segue. Nasconde la droga, scatta l'arresto, mentre il giornalista Milani, che tu conosci molto bene, a Martinsicuro visiterà il Torrione e il Museo Civico. Spiagge libere, proteste per gli ombrelloni non tolti.
1: C'è anche a Giulianova, in una particolarmente a nord, vengono lasciati la notte.
2: E non ne va bene.
1: Non però. Si può fare, occupazione abusiva.
2: E quella interviene la Guardia Costiera.
1: Dovrebbe.
2: Qualche volta li sequestro.
1: Qualche volta. Una volta l'anno più o meno.
2: Per me pare un po' faticoso, ecco perché non lo fai. Allora. Zona a rischio, l'aveva parlato Grimi qui in anteprima, il centro lo riprende, piazzale della stazione e allarme risse, c'è la foto del ballerino.
1: Che stamattina sta ballando davanti alla farmacia,
2: si è postato, ha lasciato la periferia e si è postato in centro. Ieri mattina

0: perché non fa l'inaugurazione, si vergogna, non lo apre.
1: Vabbè, ci mancherebbe che fa l'inaugurazione.
0: No, perché improvvisamente quello ieri ha detto che bisognava dare la responsabilità ai comuni, sono un po' incazzati, che dice che il 50% ce l'hai tu, noi 25% pure. E quindi la provincia ha detto appena voi siete d'accordo aprite voi. Allora ho chiamato l'assessore Frangioni, che è stato molto disponibile, ha chiamato il suo collega, dice beh, noi non inauguriamo niente. Lo apriamo, oggi potrebbe aprire o domani, quindi sono state tante fisse, quindi potrebbe oggi o domani, e quindi ovviamente direi giustamente senza inaugurazione.
1: Ma ci mancherebbe che fa che inauguri.
0: Uno si vergogna e non ci va nessuno.
1: Notte tempo andate ad aprire.
0: Oh. Applausi all'Orchestra Praga, con gente dietro, lo spettacolo molto bello, sarebbe piaciuto anche a te.
1: Bene.
0: Poi oggi ne parleremo tra poco, c'è la terza edizione di Pizza, Birra e Musica fino all'alba, a Casa di Trento, ne parleremo tra poco. Problemi a buongiorno, saluto però, è che doppi turni a Roseto per i vigili, arrivano nuovi agenti,
1: ecco la svolta
0: dei vigili urbani, sì, abbiamo parlato anche di questo. La maggioranza invece era l'opposizione, dopo le dimissioni dell'assessore a un anno, secondo me quella si rimette da un anno per rigirare in qualche modo l'assessore che si è dimesso a Roseto.
1: Sottanelli,
0: non è parente. La maggioranza è in piena crisi politica, poi scarpone tra i 10 super funzionari.
1: Succede anche a Roseto,
0: In piazza Ungheria, vecchi cartelli, indicazioni errate. Non ti può avere un'idea, Perché passi sti piccioli ogni volta che apriamo la porta? In due passo, che la coppia.
1: Scusa, non sono affettuoso.
0: Vecchi cartelli, indicazioni errate, come il nostro.
1: Che si segnalano stabilmente e bar chiusi da anni.
0: Ti do la notizia, sarà rimosso.
1: Sarà rimosso?
0: Vedi che facciamo noi?
1: Capito? Io pure qua, notte tempo.
0: Vieni, Gabriele, volevo fare una cosa più rischiosa. Vorremmo andare al bivio e tu mi fotografi tutte le volte che io cerco di attraversare,
1: non c'è l'attraversamento pedonale, io non mi fido per niente di stare a riprendere in mezzo al bivio perché la macciacca.
0: No, tu non ci, io ci sto.
1: Ma io ti devo riprendere da qualche parte.
0: Sì, stai sul marciapiede.
1: Non ci sta il marciapiede.
0: Quello del cavalcavia.
1: Ah, ok.
0: Da là l'ideale.
1: Sì.
0: Io tendo, e vedrai che non mi passo o da Roseto, o da Giulianova, o da Teramo, o da via Gramsci. Non si può. Quindi, come capita. Vabbè, però qualcuno sapeva che c'era. Andiamo avanti, andiamo a sud, polizia, tutti polizie, polizia locale, i turni serali sono scarsi e accendono lo scontro politico. Ma secondo me se accendono qualcosa di sera non è
1: proprio. Non è se ci si vede.
0: Turismo,
1: meglio.
0: No, ma cominciamo.
1: No, che
0: no, ma se modite così di Carlo si scatena. Turismo, a giugno presenze in aumento, a Pineto. Gli operatori tracciano un bilancio positivo delle vie di stagione, buone attese per
1: me. Me l'hanno fatto fare pure a me l'intervista ieri su.
0: Dove?
1: TVRSP.
0: Ti è venuto?
1: Come è andata la stagione? Come sta andando la stagione?
0: Allora, tutto riparte via quando sti qua, Poi l'anonimo, vabbè. Notte senza acqua a Silvi Paese. Guarda che non è la notte bianca, la notte allo shopping.
1: No.
0: Non è la manifestazione notte senza acqua.
1: E non è bello.
0: Proprio non c'è, in piena estate, ma però gli porteremo il RUD. La Conigni oggi sarà confermata perché c'è l'assemblea e quindi la settimana prossima avremo ospite Giardino all'estate, che oggi c'è perché vogliamo proprio dirti questi problemi seri, tra cui la sicurezza. C'è Grimi, c'è la consigliera Marilena Rossi, quindi c'è di tutto. E volevo dire che poi alle 19 c'è l'inaugurazione della panchina che è stata organizzata dal comune, dall'ente porto, degli amici di Paolo, soprattutto il ricordo di Paolo Vasanella.
1: A proposito di panchine, ricordiamo che ieri la segnalazione ci hanno fatto, via Rossini Nord non ci sono panchine, ce ne sarebbe bisogno perché è una parte molto ombreggiata e per gli anziani è comodo avere una panchina su via Rossini Nord e sedersi sotto
0: non
1: l'ombra.
0: Non c'è.
1: No. Ci hanno chiamato.
0: Ma c'è l'ombra su via Rossini Nord?
1: Sì.
0: Dove?
1: Sotto i pini, più su no.
0: Non è molto ombreggiata.
1: Più su no.
0: Allora, dunque, c'è una polemica su Adani, che è schierato con l'Argentina, tutto commesso.
1: Pescare e Laguri saldate proprio a più pari.
0: Ma non c'è andato. Ma non vengono dopo.
1: Beh no, sport.
0: Nazionale. Ah, Leana, che c'era? E la cronaca di Adani crea polemica. I monologhi eccessivi.
1: Beh, l'ho scritto pure io, no.
0: I calciatori dividono gli utenti.
1: Io raramente prendo posizione. Raramente prendo posizione, ma pure dopo la partita l'altra sera ho scritto basta Adani, cioè veramente non si può sentire. Soprattutto quando commenta l'Argentina non ti può
0: l'Argentina,
1: sentire. Certo, quel poveraccio di Rimedio là a fianco non sa che deve fare, veramente. Cioè, una cosa intollerabile.
0: Allora, date da là,
1: eh?
0: La Sky non ci sta più.
1: Ehi,

0: intollerabile, intollerabile.
1: Serie C, si entra.
0: Uno.
1: Pescare.
0: Tutti stanotte.
1: Errati e Cicerelli restano obiettivi.
0: Allora, sono entrati Vitali, svincolato, David, Donati, svincolato, Cuccione dall'Arezzo, famoso Cuccione, sì. Detto Cuccione, e Letu dal Milan e Errati, svincolato.
1: Però il titolo è solo su Errati, perché ieri c'eri tu, c'era su sta gente.
0: No, c'è solo Vitali. E poi soprattutto ci sono tanti obiettivi che, come il Pescara ci ha abituato a fare nomi continuamente.
1: Oh, però Cicerelli no, questo nome non lo prenderei tanto. Nel mirino di Foggia, che non è il DS, c'è anche Di Lauro, che non è il notaio, quello è Lauro.
0: No.
1: Giovane centrocampista dell'Ischia. Vado? L'Aquila prende forma, arrivano Gasperoni e Conti. Poi ho intervistato invece Tavkar, a Giulianova c'è un tifo caldissimo, questo mi ha convinto.
0: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: E poi Chieti, no, con calma. Parliamo soltanto dell'Aquila e di Giulianova della Serie D. Mi sembra che poi sì. Eccellenza. Chieti, oggi è il giorno di Lucilli, il nuovo presidente si presenta. Poi Luciani riabbraccia l'Avezzano, per me è un onore tornare qui. Poi Montesilvani, arriva Foglia, la Virtus Cupello, dove andavamo noi, chiude 4 colpi. Ma sta preoccupato la Virtus Cupello. Ricordiamo che ad Avezzano è andato Carbonelli.
0: Francavilla e Rosetana sono state ripescate in eccellenza.
1: Eccellente, hai capito? Perché non aveva vinto il campionato e quindi sono contenti. Al posto della Sant'Egidiesi. Vai col messaggero, roba tua adesso.
0: Andiamo sul messaggero.
1: Scendellinero.
0: Allora, Abruzzo, una notte di violenza a Vasto, baby gang picchia un sedicenne, un giovane di San Savo è stato preso a calci e pugni almeno da 4 coetanei. Dopo 2 anni finalmente insieme Marica e Fuad possono sposarsi, la storia a Montesilvano. Poi festino con le droghe sintetiche, giovane picchia e personale 118, me lascio trullato, l'aggressione da parte di un romano 31enne. In zona Colli torna la paura per i lupi, parla un residenti. Il parere Corte dei
1: Conti. Ogni giorno!
0: Il parere, la Corte dei Conti promossa la regione. Poi abbiamo locali da restituire entro 15 giorni. Francavilla, il comune chiude il gatto e la volpe.
1: Sì, perché quello che andava bennato in condizioni di fastidio. La regione protestata chiusa.
0: Poi l'ex convento riqualificato con 9,6 milioni a Chieti. Nuovo ospedale, la prima pietra nel 2027 a Teramo.
2: La prima pietra dello scandinato nuovo ospedale, però non a Teramo.
1: Nel 2027.
0: Ah,
1: e non succede di cose da qua al 2027. No.
0: Parking allagato, condannato il comune.
1: Sì,
0: lo so, ieri sera.
1: L'ha detto?
0: Non ho scritto su cosa. No, pure allora sono andato, hanno fatto un giro, non ne fatti diversi. Pallanuoto.
1: Pallanuoto leggo io, Pescara Under 19 sul podio all'Adriatic.
0: Pescara Under 19 sul podio all'Adriatic International Cup.
1: Non capisco. Scrivi in italiano. Ah, ecco.
0: Uguale.
1: No, molto chiaro. Vai.
0: Una notte di violenza, abbiamo detto che si sono picchiati. Pallanuoto. Pescara, Under 19 sul podio all'Adriatic International Cup. Poi Serie C, Pescara firma Errati, slitta e Letu, futuro incerto per Bettella.
1: E Cicerelli?
0: Cicerelli nel mondo. L'evento con il nostro Dom Serafini, Rocky Marciano Festival e premi che raccontano tutto l'Abruzzo.
1: Ha fatto un pezzo sull'ex che il messaggero è più già comune.
0: La forza dei territori, la cultura vale 749 milioni, Pescara è la sesta in Italia. Poi abbiamo gli orsi marsicani sono in tutto 81 e sono minacciati di estinzione. Qui la mette negativo.
1: 81.
0: Qua. Con le temperature sempre più elevate bisogna fare rete per gli anziani soli. Mi raccomando, se avete un vicino che sta da solo, che non ha famiglia, stategli vicini.
1: Gli approfondimenti
0: Pescara, macchine sommerse nel parcheggio allagato, comune responsabile. A 7 anni dal nubifragio al silos dell'ospedale, l'ente condannato a risarcire oltre 58.000 euro. Dumagne,
2: mi pare.
1: Torna la paura per i lupi.
0: In zona Colli sono sparite le mie tartarughe.
1: Cioè, se vai nelle tartarughe, con tutto, come si chiama? C'è un nome.
2: Non mi è noto. Tutto il carapace, no?
1: Cioè i lupi sono ingordi di tartarughe.
2: Mi piace la zuppa di tartarughe.
1: Vabbè,
2: non mi è nota sta cosa, però. Gruppo di Futuro Nazionale in Consiglio Comunale, appoggio esterno alla maggioranza.
1: Se si forma ovunque, a quella di Badia di Roberta lo dico soprattutto perché dice che c'è un consigliere di Giorno che passa.
2: Quindi è un uomo.
1: No, è tu un consigliere. Uomo o donna, diciamo, che passerà.
2: Scontro all'incrocio lungo via Saline, 4 persone ferite, 2 in ospedale. Marica e Fuad insieme, ora vogliamo sposarci. Val Volgare. Chiuso il gatto e la volpe, abusi e gestione irregolare. Sempre a Francavilla. E poi abbiamo L'Aquila, festino con droga sintetica. Medico e infermiera del 118 aggrediti durante il soccorso. Un giovane romano prima ha inviato un messaggio ai genitori, la faccio finita, e poi i carabinieri sono andati a fossa e hanno trovato il 32enne in stato di alterazione. Corte dei Conti, regione promossa, migliorare trasparenza ed efficacia. 12enne violentata da 3 ragazzi a Sulmona, anche il secondo rinuncia all'appello. Coppia rapina un negozio e aggredisce il titolare ad Avezzano.
1: Cavallo intrappolato salvato nel fango.
2: Dal fango. A Camporotondo. Minacce di morte alla moglie e agli assistenti sociali, va a processo sempre a Sulmona. E poi Sulmona chiede più sicurezza.
1: Come se l'ha accorto finalmente? Oggi il vertice con il prefetto. Ho stabilito noi.
2: Poi sono 3 anni.
1: Che ogni giorno ci sta almeno un fatto di cronaca, se non 2, e quindi.
2: Chieti, ex convento Sant'Andrea, stanziati 10 milioni per la sede della prefettura. Sempre a Chieti, giudiziaria, ti uccido, faccio una strage, all'ex inflitti 3 anni e 4 mesi. Stiamo a passare l'ambulanza. Passata. In 4 picchiano un 16enne per strada e allarme. Baby gang, scorpione. Ci andiamo? Due ragazzine in bici travolte dall'auto, una ferita alla.
1: Altalenante a causa della vicinanza.
2: A causa di Marcos.
1: Della luna. E ci hai fatto con questo, però vai.
2: Due ragazzine in bici travolte dall'auto, una ferita alla testa e grave in ospedale. Poi Sabino, addio, ultimo addio a Carlo Piscopo, altruista legatissimo alla famiglia. Teramo. 3, 2.
1: Per il nuovo ospedale, la prima pietra del 2027, dai, c'è il numero.
2: 120 milioni già ci sono. Parla il direttore generale della ASL, la struttura potrà contare su tutte le specialità.
1: Roseto, ieri, via un assessore, la maggioranza in bivio.
2: Il sindaco Nunes, se le persone possono cambiare ruolo, ma restano immutati i valori di questo mandato.
1: Dice. Ti piace ovunque.
2: Sì.
1: Fate la pagina. Vuole sondire la figlata?
2: Non mica si
1: Nereto, domiciliare, presunto spacciatore.
2: Pescara, ecco Errati, giallo per Bettella, e poi abbiamo il Pineto, saluta Schirone, ecco Forte, Schirone, ecco Forte e Ardizzone. Ardizzona.
1: Uè, no, Festival Marciano per raccontare tutto l'Abruzzo.
2: L'edizione 2026 a Ripa Teatina dal 22 al 25 luglio, tra i premiati il tecnico pescarese Tomei e la Pescara pallanuoto proposta in A2. L'Aquila, arrivano Gasperoni e Conti, manca solo l'ufficialità per Dennis Curatolo. Preraduno per la Sant, Giulianova, ecco Tavca.
1: Non l'abbiamo intervistato. Cioè.
2: In eccellenza ripescate Rosedano e Francavilla. Beh, questo è un putpourri.
1: Ma poi doveva essere ieri la notizia di Tavca.
2: Per Tosa c'era. Della Sant.
1: C'era, no.
2: C'era. Non c'era.
1: Adesso per Tosa che sorride, che va la Sant, vabbè. Prima pagina nazionale, vai.
2: Richiamo di Mattarella a Nordio, il guardasigilli
1: giallo
2: annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini dice pronti a tutto, anche a candidarlo. Ci ruote. Andiamo avanti. Camera, la legge elettorale, primo sì nella bagarre, maggioranza compatta, poi Morandi, 32 condanne, Castellucci dice farò appello. Galassia nera per Vannacci, informativa dei
1: servizi. Ci sta già per altre cose.
2: Informativa dei servizi sulle adesioni da Castellino agli skinhead.
1: Non c'è. E anche al bidet col Don Perignon, non c'è.
2: Beh, sì, quello non ce l'hanno scritto perché. Caldo, mortalità cresciuta del 3%, riunita la cabina di regia del ministero con la ricondizionata là dentro.
1: Due cose, la cabina di regia e i tavoli.
2: Oggi 16 città con bollino rosso. Sfogliando il saggio militante Ranucci tra scoop e scene hard sul memoir e il libro del il suo memoir e il libro dell'estate.
1: Beh, è andato con tutte le disgrazie.
2: La vitola a Tavares, nelle chat gli indizi sull'attentato. Andiamo sul soppalco. La sfida di Alcesti agli uomini e al loro fragile potere al teatro di Ostia Antica. Poi gioco contro Gaga, Spagna e Argentina, match dei due mondi.
1: Ma che ci va la Trump, eh?
2: Quando vi scrivo via. Bennato a Circo Massimo, compio 80 anni e non smetto di essere ribelle. Però tendo a caldo perché sono andati il 3%, soprattutto gli anziani. Allora,
1: auguri a Bennato.
2: Auguri a Bennato. Allora, che dobbiamo fare?
1: Mi ha fatto chiudere però il gatto alla volpe.
2: Quello.
1: Io chiamerei lui.
2: Bennato,
1: per una
2: aiuto.
1: Fare una comparsata. Ma come siamo con gli auguri qua, con i saluti dei nostri amici? I saluti dei nostri amici, eravamo bloccati.
2: Eravamo arrivati a Alessandro Magnoni, Bettian buongiorno, Federico buongiorno, Elena Ciaffoni buongiorno, Tito Torquati buongiorno, Andrea Serafini dice, ti spiega la notizia di Riccitelli che ce la prendeva con la lussuria, dice perché Riccitelli è trans, risponde all'altra trans, roba da trans, dice, capito? Poi buongiorno a tutti, direttore Gabriele Max Rastelli, Chiodi Vigiana buongiorno, Luigi Anni buongiorno e buon
1: tutto.
2: Buon caldo a tutti, direttore Gabriele. Silvano Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. E Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene.
1: Oh, da quando ci stanno, abbiamo detto che guarda se sono parenti o no, solo uno.
2: Ti imbecciano? Allora, voglio di fare qualche stacco.
1: Sì, sigaretta?
2: E sigaretta anche, certo.
1: Sento che il caldo è tremendo, sai che dovevi chiudere la porta. Perché... anche perché da quello che abbiamo visto non è stata una grande mattinata di transito.
2: No, è vero.
1: Quello voglio.
2: Ecco, zitto.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni, personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
4: Thank you. I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
2: Allora.
3: Buongiorno.
2: Pronto.
3: Ancora buongiorno, dottor Albano.
2: Buongiorno.
3: Rose e rosa, tra questo per te.
2: Sentiamo Casalena.
3: Cambio discorso?
2: Sì.
3: Sì, ammetto.
2: Buongiorno. Pronto? Allora, il sole, quando finisce?
4: Fa caldo,
2: sì.
4: C'è afa, c'è umidità, c'è nubi stratificate, la situazione è bloccata e oggi è la giornata, insieme a domani saranno le due giornate più calde non so se saranno le più calde dell'estate, sicuramente saranno le più calde di questa ondata di calore, su questo non ci sono dubbi, perché l'anticiclone africano è ai massimi proprio sul Mediterraneo centrale, soprattutto sul centro-sud d'Italia, quindi oggi il temperatore soprattutto all'interno, se si alza un pochettino di carbino, questo bisognerà vedere, supereranno anche i 37-38 gradi, quindi avrà una, diciamo, una giornata veramente pessima dal punto di vista termico. E quando finisce? Finisce martedì finisce perché avremo le prime infiltrazioni fresche provenienti da nord, infiltrazioni fresche che piano piano insomma eroderanno la struttura anticiclonica che tornerà in Africa e sulla parte occidentale del continente, e quindi fino a noi le correnti prevalenti saranno nord-occidentali, quindi ci saranno anche dei temporali nelle aree pomeridiane, nelle aree pomeridiane all'interno, che arriveranno probabilmente sulla costa martedì. E soprattutto le temperature caleranno di diversi gradi, ci aspettiamo insomma martedì delle temperature più umane intorno ai 28-29 gradi di massimo, con delle minime sotto i 20, quindi dobbiamo aspettare martedì per avere un refrigerio generale,
2: avere un orizzonte certo da aiuta.
4: Sì, è un po' come dire il rettilineo della marmolata per i ciclisti, è una cosa terribile, sta finendo, nel senso iniziamo a vedere o il traguardo o la curva dove ci si può rilanciare, ecco. E quindi martedì insomma sarà la giornata in cui l'anticiclone africano andrà.
3: È sicuro?
2: È sicuro, dici?
3: Gli spaghi lo dicono?
4: Lo dicono gli spaghi, e direi che a questo punto lo possiamo dire con certezza, perché sono tutti allineati verso il passo con episodi insomma anche piovosi sulle aree interne, ma qualcosa arriverà anche qui, poi vedremo nel dettaglio meglio quando ci avvicineremo all'evento di martedì. Momento però tra oggi e domani subiremo il grande caldo. Domenica e lunedì la bolla più calda si sarà spostata verso sud, quindi qualcosa già perderemo tra lunedì e martedì, tra domenica e lunedì perderemo già 2-3 gradi, quindi già andrà un pochino meglio, e poi martedì arriverà il refrigerio.
3: Ma la pioggia la vede lui, la pioggia?
2: Ha detto che ancora non è certa la pioggia qua da noi, ma
3: basta. Lo dicono, che dicono gli spaghi, che bolla
2: che piove all'interno.
4: Le spaghe dicono che pioverà all'interno, qualcosa arriva anche qui, perché si vede anche la pioggia anche qui da noi, qualcosa, ma ad oggi è difficile, c'è la certezza, non ce l'abbiamo.
2: Va bene. Va bene, grazie. Noi ci risentiamo domattina.
3: Ciao.
2: Buon lavoro.
3: Oh, come va?
2: Bene. Allora, che dobbiamo fare?
3: Voglio
2: per fare
3: auguri.
2: Quello che dobbiamo
3: gli
2: fare,
3: auguri.
2: Gli auguri.
3: E noi ricordiamo che tra poco parleremo di questa bella iniziativa che si fa a Casa di Trento, dove gli amici di Casa di Trento hanno organizzato 7 edizioni di voglia di 80 voglia di pizza e birra, fiumi di birra, musica live e food. Ci sarà Sorgentone
2: questa sera, ci sarà il karaoke con Raimonda, che è una bella figliola Raimonda. Allora gli auguri che come sempre sono scritti da Marcaffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Buongiorno. Perché non sta non ci mandi i messaggi, Gaetano?
2: Oggi ci ha preso ferie.
3: No, perché il compleanno sta già festeggiando. Auguri. Poi ci torniamo. Intanto la chiesa oggi ricorda Santa Marcellina, nata a Roma nel 327. Si convertì giovanissimo al cristianesimo e dopo la morte della madre fu maestro di fede per i fratelli minori Satiro e Ambrogio, che sarebbe divenuto celebre Sant' Ambrogio, perché c'è il mondo, se ne trova uno ogni miliardo di persone, invece là nella stessa famiglia c'era un motivo, eh? Ambrogio, che sarebbe diventato il famoso santo vescovo di Milano. La notte di Natale, ecco qua,
2: sempre qualcosa succede.
3: Per la prigione del 353 ricevette il velo virginale dal Papa Liberio al Vaticano.
2: Stava a Roma
3: il Papa,
2: Virginale.
3: Nel 374, con la nomina di Ambrogio vescovo di Milano, quindi era famoso, no? Si trasferì anche lei a Milano insieme all'altro fratello
2: Satiro, però era quello un po' più
3: quello dipende da Sanno. Satiro non si parla,
2: Satiro
3: la piccola nera morì a Milano pochi mesi dopo la morte del fratello Ambrogio nel 307 e fu sepolto nella Basilica Ambrosiana in sua memoria. Nel 1838 fu istituito l'istituto religioso delle suore di Santa Marcellina, impegnate nell'educazione culturale e morale delle giovani.
2: Beh,
3: auguri a chi si chiama Marcellina e può festeggiare tranquillamente l'onomastico. Intanto noi facciamo gli auguri di buon compleanno in questo venerdì 17 luglio. Oggi c'è il Regino d'estate alle 18, non perdetevelo, eh. Giacinto Capriotti, Adri Megna che suona chitarra, Gaetano Paolini che abbiamo ricordato, Davide Fortuna e Deborah Malatesta. Quindi auguri di buon compleanno a tutti voi. Mentre arrivate Alfonso e
7: Flavio Gerini.
3: Sì, bene. Alfonso e Flavio.
7: Casi di Trento. Siamo venuti a dare piccole indicazioni.
3: Lo vedo qua.
7: L'evento che si sta svolgendo adesso.
3: Intanto c'è un articoletto pure sul Centro, vi voglio dire. Vi ho trattati come un signore di casa di Trento, perché voi date,
7: e noi siamo
3: date ospitalità, date ospitalità a Matteo, che è nato, eh?
8: Ci viene a trovare, vero?
3: Purtroppo anche da, no, non lo so, vediamo. Tanto fino
8: a siamo fino a domenica.
3: E allora, se questo viene.
2: Domenica può essere. No, domenica sta la finale.
3: C'è la finale, per maxi schermo?
8: Cioè, pensando,
3: ma figurati
8: se sì, facciamo mangiare e facciamo la partita.
3: Ma figurati se qua ci non si organizzano.
8: Non ci possiamo far mancare nulla.
3: Allora, vediamo tra poco, vi inquadriamo,
2: ecco,
3: come per sposi.
2: Forse.
3: Vediamo il bottito che è brutto vedersi. Ecco qua. Allora. Parliamo allora di questa 80 voglia di birra, terza edizione. Come nacque l'idea?
7: L'idea è nata insieme alla terza edizione, già è nata diversi anni fa, di fare qualcosa di diverso, diciamo, di simpatico per la comunità di Casa di Trento.
3: Ma ne fate due di cose a Casa di Trento, c'erano anche un invernale, no?
7: Sì. Abbiamo la castagnata.
8: La storia della castagnata che facciamo.
3: E quella è bella, la castagnata. Quindi, che c'è la data, non la data precisa, l'incirca, che mese?
8: Il mese è novembre.
3: Sempre, vabbè.
8: Ottobre, fine ottobre, inizio di novembre.
3: Invece questa qua, quella che edizione è la castagnata?
8: Mi sa che la quarta.
3: È in vantaggio sta.
8: Sì,
3: avete detto, facciamo una cosa anche d'estate.
7: Esatto, è partita così l'idea.
8: È molto più difficile fare.
3: Com'è questo quartiere? Cresce, si spopola, come va?
8: sta crescendo.
3: All'inizio c'è un boom, tutti là, Cremlini, tutte le comunisti vennero, poi sono a mano a mano sono scappati, non sanno più. Sono arboretti, sicuramente.
7: Ma infatti l'obiettivo è proprio quello, cioè,
3: qual è?
7: Essendo una piccola realtà, ecco, di creare un po' di movimento, di fare un po' di comunione. E questa è poi la cosa bellissima, che gli HC30 ci conosciamo un po' tutti, quindi siamo. È un modo per stare insieme.
3: Faccio un battutone? Quindi vi conoscete un po' tutti, quindi votate tutti a Marsilli, così.
7: Sul voto andiamo in ordine libero, in realtà.
3: Va bene, allora. Ti fa fare giustamente.
7: Sul cioè, supporto agli eventi più o meno andiamo sulla stessa lunghezza d'onda.
8: Cioè, Antonio del Figlio è candidato.
3: Sì. Allora, dunque, pensate a questa cosa, perché 80 per giocare sul numero?
8: Esatto. Sulla battuta.
7: Sulla battuta, giocare sulla battuta e sul numero.
8: Una cosa simbolica.
3: Vabbè, uno che sente loro birra, musica, food, che cosa è di particolare questa festa, vogliamo dire, perché
7: sì,
3: uno
7: deve
3: trascorrere una serata lì?
7: Soprattutto quest'anno, ecco, ci teniamo a dire che abbiamo voluto darti un taglio diverso, nel senso che abbiamo dato importanza alla parte pizza, invitando un maestro pizzaiolo importante, Pazzini di Mociano, che conosciamo tutti.
3: E quindi lui si esibisce là?
7: Lui si esibisce lì, fa tutte parecchie pizze, devo dire il primo sentore, sono piaciute molto queste pizze, perché ha un impasto molto particolare ed è anche molto bravo sul condimento, sulla pizza, sì. Queste pizze. Poi naturalmente la birra si sposa bene l'estate.
3: Con la scusa di stabilire se doveva venire, vi ho fatto la maggior
8: parte. I commenti abbiamo io, cioè, i primi apprezzamenti di sera, perché abbiamo fatto la serata, la pizza di loro, cioè, io non ho mangiato, però i commenti.
3: È vero, Beh, quindi com'è andata?
8: Bene. Essere un giovedì, per essere
3: serata. La discendi tu.
2: Sì, poi ieri sera ci sono tante cose.
3: Sì. Era piena la
8: scena. Anche quella sua, quella dietro. Magari un genere della toglia, però purtroppo.
3: Chi stava con le pietre?
8: La terbiatura,
7: qualche altro evento.
3: Secondo
7: il problema è che è sempre difficile, c'è sempre il problema ogni anno, sia per
3: gli accavallamenti, contemporaneità.
7: Di trovare delle date che diano meno.
2: Sì, perché poi queste sono le date delle sagre, cominciano tutte le sagre. Esatto. L'anno prossimo c'è sta canzana della sagra del baccalà.
3: No, giustamente. Sandomero il baccalà.
8: Sandomero.
3: Vabbè, comunque non importa, non la facciamo. Quindi come prima serata, giovedì d'inizio va bene così. Ho fatto le pizze, la gente.
8: Fatto con la pizza, quello è stato buono e piaciuto, già nei commenti che io giravo per le tavole e chiedevo.
3: Oh, va bene, stasera c'è karaoke?
8: Sì,
7: stasera il karaoke, diciamo.
3: Con Raimondo.
7: Esatto. Chi è Raimondo? Una signora che ha riscosso parecchio successo, nel senso che riesce a coinvolgere molto il pubblico.
8: Nel settore. Ciao, il suo seguito.
3: Paga andare tutti. Bravo. Anche tu questi stonati.
2: No, a me.
3: Poi, beh, piattaforte per 60
2: Sorgentone
3: sabato. Esatto. Come l'avete catturato questo concittadino nostro? Dopo il successo che era Got Talent, dove che era?
7: Italia's Got Talent, del vincitore.
3: Sì, come qua con l'ha capito la signora, la Maionchi.
7: La Maionchi aveva capito che era una persona di grandissimo talento.
3: E infatti, infatti
7: per noi è stata una sorpresa la sua disponibilità.
3: Vengo.
7: Vengo assolutamente.
3: Tanto?
7: No, è stato molto
3: un concittadino di giudizio, si è comportato tale.
7: Esatto, e a noi fa piacere perché poi un concittadino che venga lì a suonare, una persona di successo, per noi va il doppio, insomma, ecco, quindi questo
3: è la fiducia, soprattutto questa disponibilità, è un successo vostro pure.
7: Sì.
3: Poi domenica
2: discoteca.
7: Sì, abbiamo i DJ, metterà un po' di musica, però
8: stiamo lavorando su questo, non è facile, stiamo lavorando su mettere il max schermo.
3: Non è ancora sicuro?
2: Sì. Torniamo là, ma tutti vogliono il maxi schermo per vedere la partita.
8: Ce l'abbiamo, altre persone, non è facile quando si fa degli eventi mettersi
2: le autorizzazioni, certo.
8: Fatto di lavoro dietro,
2: purtroppo può essere.
3: Dopo quello ballo qua la piazza.
8: L'Italia funziona così, devi stare in regola, altrimenti
3: su queste cose sono molto
8: sul picco,
7: sono molto pressanti.
3: Sulla sicurezza un po' meno, per la verità.
8: Ma anche sulla sicurezza lui sa qualcosa.
7: Qualcosa devo dire.
3: Il piano sicurezza.
7: Sì, c'è da lavorare parecchio per la sicurezza, nel senso che non è una cosa da sottovalutare. Ringrazio gli uffici comunali che sono sempre disponibili a venire incontro, a dare le autorizzazioni necessarie, cioè, però c'è un bel lavoro dietro. Cioè.
2: Non si vede, solo che
3: c'è un Alfonso po'... si vede più a lui.
8: Lui è il diretto indicente.
3: Ecco, quello che... no, è sbagliato lui.
2: No, ho sbagliato. Sì.
3: Quindi praticamente il comitato, quante persone siete? Uomini e donne, ho visto che hanno sempre collaborato.
8: Il gruppo è 10-11 persone, mano a mano stanno crescendo.
2: Comunque, curiosità, quanta gente c'è a Casitrenno più o meno?
8: Bella domanda questa.
7: Bella domanda, grazie. Gli abitanti se siamo
8: sarà un 400-500,
7: se ci arriviamo. Forse pure con le case di limitrofe, non proprio quelle del.
2: Quindi comunque è una bella comunità, non è piccolissima.
8: Sì. Ci manca.
3: Ci conoscono tutti.
8: Ma ancora non c'è un parte come dovrebbe partire. Nel senso che sì, ci sta gente, ma non è come. Cioè, voglio fare il confronto con il Colleranesco adesso, con un bel gruppo.
2: Però con le Colleranesco è
8: un gruppo
3: storico,
7: più grande, storico, certo.
8: E noi stiamo partendo, speriamo che
2: Casitrenno è più, molto più giovane, quindi.
8: Anche un appello che faccio ai cittadini di avvicinarsi per parte a tutti, più gente c'è meglio è.
3: Mi fai fare una domanda qua, perché la gente dovrebbe venire ad abitare a Casitrenno? Questo
8: anche io mi
3: devi dire perché ci sta questa, è meglio là,
7: ma il posto è bellissimo, posto io devo dire che veramente
3: è tranquillissimo.
8: Io ogni tanto vengo un po' di là,
3: tutto verde,
2: succede dappertutto,
3: un po' di verde attorno.
7: C'è comunque una situazione che è un'aria ventilata, si sta comunque bene, tranquilla, eccetera. Certo, qualche servizio manca, lo dobbiamo dire, ma...
3: Dobbiamo fare qualcosa al posto della vecchia scuola.
8: Io mi riferivo al fatto di entrare nel nostro gruppo, nella situazione, quello che mi riferivo.
2: Allargare l'associazione.
8: Sì, a quello mi riferivo.
3: Per gli stessi che organizzate il carnevale.
8: Sì.
3: Esatto, il carro famoso. Dunque, stiamo dicendo quello che ti ho detto, vai.
7: Riguardo cosa mi stai dicendo?
3: Devo ascoltare tutto.
2: La vecchia scuola.
3: La vecchia scuola.
7: La vecchia scuola. Lì sarebbe veramente bello.
3: Ecco, se poi il comune se la recupera, secondo voi di che cosa avrebbe bisogno il quartiere per fare qualcosa lì dentro?
7: Beh sì, lì sarebbe per una struttura che possa sfruttare tutta la società, nel senso che ci possa essere...
2: Un centro di comunità.
7: Sì, un centro di comunità per tutti quanti, lì sarebbe veramente interessante.
3: Lì,
7: anche perché un piccolo centro aggregazione sarebbe importante.
3: Non ce l'avete.
7: Noi abbiamo solo un punto di riferimento che è un piccolissimo parco giochi, un po' tenuto lì, dove vanno i ragazzini, i bambini lì a giocare, però un po' poco.
2: Sì. Non c'è una piazza? No.
7: Sì,
3: dove fa la manifestazione?
7: Ecco, però qualche struttura che tende di cerchi di più da aggregare sarebbe.
3: Ci sarebbe opportuno.
8: Ma la scuola dicono che fanno qualcosa.
2: Sì, l'hanno
3: recuperata, ma bisogna stabilire, forse sarebbe meglio magari parlare proprio con gli abitanti di
2: questo. Mi sembra una cosa ovvia. Non lo faranno,
3: è per stabilire che cosa fare. Come va la scuola di Giuliano Vacalcio?
8: Questa domanda
3: non mi pare che stiamo facendo una bella squadra.
8: Bella squadra, ma qualcosa vanno.
3: Lo so, c'era avanti con Giovanni Martiniello. Se quello torna come dice in bella forma, noi abbiamo risolto.
8: A noi per piacere se torna in piena forma, però.
3: Poi punto interrogativo. Se torna in piena forma fa i gol.
8: Però dopo purtroppo.
3: Ho capito, ma. Allora ho fatto un'intervista a Misuraca che mi ha detto che. No, perché lui adesso sicuramente si riprenderà perché ha tanta fame di gol. Senti Gianvì, non solo di gol, purtroppo. Quello è il problema.
8: Il difetto è che abbiamo tantissime persone. Quello di mangiare, purtroppo, per mangiare l'anno.
2: Però non tutti facciamo gli atleti.
8: Quello giustamente è
3: Vabbè, io mi raccomando, ci manca questa pedina, quello vuole il difensore.
2: Te l'ho detto.
7: Quindi,
2: però in semifinale l'Inghilterra è più calda tale e quale a noi.
3: Dopo il gol si è chiuso?
2: Sì, 5 difensori, 3 centrocampisti sui difensori.
3: Ma noi ne piavamo il gol.
2: Noi no.
8: Però l'Argentina ha meritato.
2: Sì, assolutamente sì. Assolutamente.
8: A livello di gioco
2: se spende l'Inghilterra.
3: Faccio vedere un coglione. però siamo andati con 5 giornate d'anticipo, poi là non abbiamo sfruttato perché per quello che serve i playoff li potevamo pure fare, no? Abbiamo per perso un punti qua e là.
8: Io ho per quello che serve, cosa serve i playoff?
3: No, niente, appunto. Se fosse stato un Giulianova Tero, no?
2: Io ero felice di non farlo. Sì,
3: vabbè, volete aggiungere qualcosa che non vi ho chiesto della testa?
7: No, assolutamente.
3: Un invito, chiamo
8: tutti, tutti a partecipare.
2: Quindi dal 16 al 19 luglio a Casa di Trento, tanta voglia di pizza e birra. Ci sarà
3: giubi di birra, musica live e food.
2: Tutte le serate saranno con eventi musicali. Questa sera trovate il karaoke con Raimonda.
3: Il sabato c'è il famosissimo Andrea Sorgentino che non ha bisogno di presentazioni. E quando lo sapete se c'è il banchischermo?
2: Ce lo fate sapere, lo ovviamente. Sapere. Appena
8: ti chiamo.
3: Perché quello blocca poi gente alla casa, eh? Oppure nei locali dove appunto si organizza.
2: Però senza telecronaca di Adani, perché sennò.
3: Perché,
2: sì, venici.
3: No.
8: Anche perché tu metti a vedere la partita all'aperto, un bel bicchiere di birra.
2: Bello.
3: No, fatelo senza audio,
2: senza danni. Se senza danni, come c'è
3: danni? Facciamo una cosa: io mi metto da una parte,
2: fate
8: come... sì,
3: la faccio vivere.
8: Sì, anche vabbè, senza audio, però non è
2: bello. No. No. Te la sente proprio
3: bene, ragazzi. Grazie, complimenti.
7: Grazie a voi.
3: Perché quando le cose vanno avanti. L'importante non è partire, quando dura quello che l'abito organizzato.
2: Quando c'è la seconda, la terza, la quarta, la quinta edizione.
7: È quello,
8: all'inizio. C'è tanto lavoro dietro.
3: Lo so, ci sono ragazzi giovani, vengono?
7: Sì.
3: Avete visto giovani sicuri?
7: Sì.
8: Io sono quello più anziano.
7: No, però siamo
3: meno giovani, semmai meno giovani.
7: Grazie
3: a voi, salutate tutti il comitato, compreso Matteo. Grazie
7: a voi per questa possibilità. Grazie.
3: Dite che non giro verso la tribuna, di buona stampa, eh? Ogni cosa è una bozza, cioè, a cascare 7-8
2: volte, ma poi il vetro ci fa boom.
3: Sì. Ogni gol importante la demolisce.
8: Perché tu c'hai un bel gruppetto sotto te?
3: Eh?
2: Sotto a noi? Sì, sta proprio un bel gruppetto caldo.
3: Ma lui la ribotta la cabina. Vabbè. Grazie ragazzi, di nuovo, grazie. Buona giornata.
2: Vai.
3: In bocca al lupo, vediamo se possiamo venire, vediamo se ci organizziamo, possiamo anche venire.
8: Un
3: bel tavolo, seduto, tranquillo, sì.
7: Certo.
8: Tu mi chiami, ti riservo pure.
3: Ci riservo.
7: Esatto.
3: Tavolo Radio G, va bene?
8: Sì,
3: è una bella idea. Grazie, buona giornata.
7: Grazie.
9: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com.
3: Ultime pizze di Marco.
10: La pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
11: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
12: È meraviglioso!
11: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
13: È meraviglioso!
11: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
13: È meraviglioso!
11: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
9: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.
14: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
3: Allora. Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: È il caso di passare all'almanacco. Non vi fate preoccupare del venerdì 17, perché credo di esserci nato, perché Luigi ha, Luigi mi ritrovi il calendario. Io ho sempre saputo essere nato di sabato. E invece lui mi ha dato il calendario del 48 e dire che il 17 era di venerdì. Quello è importante, a meno che non si intende nato la notte tra venerdì e sabato, e quindi hanno arrotondato.
2: Lo so.
3: No, perché poi quando si andava dal quello col pennino bisognava dare la data precisa.
2: Sì, c'è molta gente che non andava la data precisa, qualche giorno spostava, appunto. Magari su quanto è cavallo dell'anno, per guadagnare un anno dicevi che era nata a gennaio, invece magari era nata a dicembre.
3: Andai a scuola prima di sei anni. Vabbè, allora, Old It Parade, la classifica dei dischi più venduti in Italia nel 66, là non c'eri sicuro.
2: No.
3: E io già cantavo, è un uomo d'oro.
2: Per favore.
3: Io poi cantavo, questa la conosci. Apro gli occhi e ti penso, dai, io in mente.
2: Mentete.
3: Vedi, allora, era in nona posizione. Invece c'è la famosissima, non posso scusarmi, il 66 se è l'anno della maturità.
2: No.
3: Io facevo la maturità e tu non eri nato. Ma quella è una cosa tremenda, mo. far appurare questi.
2: Io sarei arrivato fra 10 anni e 2 mesi, un paio, 3 mesi.
3: Perché Leopardi, Manzoni, con la matematica che non mi piaceva e tu che ancora non arrivavi.
2: No, sta bello tranquillo. Dove si sta prima?
3: Allora, Caterina Caselli con Perdono era quella più bella, poi Rita Pavone con Qui ritornerà, Gianni Morandi con La fisarmonica, Little Tony era quinto con Riderà, poi Rock, Che colpa abbiamo, ha scelto Che colpa abbiamo noi.
2: Poi ascolteremo i Che colpa abbiamo.
3: Adamolo, sto cantone, Amo, in seconda posizione Notte di Ferragosto e in prima posizione Tema dei Giganti. Facciamo una cosa, poi io non ne posso fare, ma dopo, quando comincio, comincio Mattinata Italiana, vi faccio sentire tutta la classifica della serie. C'è sì? In più vi farò ascoltare Rose Rosse, che è dedicata da una fan a Gabriele, va bene? Puoi continuare.
2: Poi. Giornata mondiale delle emoji.
3: Questo che
2: sì, le faccine così su WhatsApp. La giornata mondiale anche della giustizia internazionale, denominata anche come giornata della giustizia penale internazionale o giornata internazionale della giustizia. È una giornata celebrata in tutto il mondo il 17 luglio come parte di uno sforzo per riconoscere il sistema emergente di giustizia penale internazionale. Il 17 luglio è la data di adozione del trattato che ha creato la Corte Penale Internazionale, 1 giugno 2010.
3: Giulio, col bene che ti voglio,
2: per favore,
3: non finirà.
2: Per favore, in occasione della conferenza di riesame dello Statuto di Roma tenutasi a Kampala, Uganda, l'Assemblea degli Stati, Kampala. Parte ha deciso di celebrare. Kampala. Oddio, secondo me è Kampala.
3: Non lo so perché sei stato.
2: Ecco. A Kampala, ma a Kampala. Ogni anno persone di tutto il mondo usano questa giornata per ospitare eventi per promuovere la giustizia penale internazionale, in particolare il sostegno alla CPI.
3: Commissione Pari Opportunità?
2: No, CPI, quella è CPO, e Corte CPI? Penale Internazionale.
3: Dove va Nordio?
2: No, sono un resto. Allora, l'almanacco nel dettaglio, sì. Alle 7.48 temperatura di 27 gradi, umidità 74%, clima caldo, sì, ma vento a 7 orari, la massima di oggi sarà di 31 gradi, la qualità del... L'indice è 53, così è peggiorato rispetto a
3: io. Perché non c'è
2: non si muove l'aria. Non si muove. L'aria è accettabile.
3: È ottimista, vincendo. Sì.
2: Cerca di essere. Sole è sorto alle 5.40, tramonta alle 20.41.
3: Perché l'ha scritto in eletto?
2: Così
3: per non fa meglio che di 9.
2: Esatto.
3: Di 9
2: il culmine è alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 1 minuto. Che abbiamo perso 20 minuti dal medio termine.
3: E quando è che alle 4:30 di notte?
2: A dicembre, come sta tutti gli anni da sempre. La Luna è sorta alle 9. Trump vuole fare l'ora legale tutto l'anno in America. Vuole approvare questa legge.
3: Io ho capito, ma tu, come fa a pensare alle cose minori rispetto alla guerra del mondo che ha fatto qua?
2: Questione di parlare di cose di cui si è incompetenti, quella è una sua regola, e quindi continua a parlare di cose di cui è incompetente.
3: Toglietelo.
2: La Luna è sorta alle 9.11, tra 22 e 36, la fase lunare è crescente, visibile al 22%. Ieri era meravigliosa la Luna dal porto. 17 luglio 1926, 100 anni fa, Arrigo Levi, giornalista e scrittore, fra le sue opere Un paese non basta. Poi 17 luglio 1926, 100 anni fa, Piero Umiliani, compositore. Mana mana, ascolteremo.
3: È un po' come quello.
2: Mana mana.
3: Ma quello è quello.
2: 17 luglio 1946, 80 anni fa, Peter Cormack, centrocampista di calcio scozzese, 9 presenze, Liberian e 125 partite con il Liverpool, e anche allenatore. I fatti nella storia: 17 luglio 1821, 205 anni fa, gli Stati Uniti d'America prendono ufficialmente il controllo del territorio della Florida per effetto del trattato siglato con la Spagna il 22 febbraio 1819 e ratificato il 22 febbraio precedente. L'acquisizione della Florida è costata 5 milioni di dollari. In questo giorno il cambio di bandiera a Pensacola dopo Saint-Augustin, e dove è avvenuto già il 10 luglio. 17 luglio 1861, a 4 mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia, viene introdotta la nuova valuta nazionale, la lira italiana. Il suo corso legale è stabilito dal Regio Decreto pubblicato in questo giorno, che specifica inoltre il valore di cambio con le monete preunitarie, che però continuavano ad esistere nelle rispettive province di origine. 90 anni fa, 17 luglio 1933, in un crescente clima di violenza, il generale Francisco Franco si pone a capo dell'insurrezione dell'esercito spagnolo in Nord Africa contro la Repubblica Spagnola. L'azione era prevista alle 5 del 18 luglio, ma a Melilla la scoperta del piano costringe il colonnello Juan Seghi al-Muzara ad anticipare l'azione, il primo atto della guerra civile. 17 luglio 1976, 50 anni fa, al via le trasmissioni televisive sperimentali a colori in Italia. Il sistema scelto per le emissioni a colori è il PAL.
3: Ti ricordi come si chiamava quell'altro? No,
2: Technicolor. È l'occasione, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Montreal. Frasi famose. E poi a pallottola, figliolo, buttala via e scegli di testa sua sul mestiere del giornalismo e le scelte personali. Un celebre consiglio professionale che diede a un giovane collega, rimarcando l'importanza dell'indipendenza di pensiero nel giornalismo. Arrigo Levi, nato il 17 luglio 1926 a Modena, è morto il 24 agosto 2020 a Roma. È stato un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Fu il primo giornalista a condurre un telegiornale in Italia. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te.
3: Capito? Chi fu?
2: Capito. Quindi adesso salutiamo
3: i nostri amici al bar.
2: Non stanno al bar. Salutiamo. Oh no, perché l'ho chiuso. Tio. Vabbè. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook e andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo, partendo da Che colpa ne abbiamo noi. Ok.
3: Gli auguri, ti converrà?
2: Sì,

0: Allora,
1: Eroni Rockton, che colpa abbiamo
0: ecco,
1: noi?
0: Ecco, adesso invece andiamo ad ascoltare l'altra proposta, che è Manà Manà.
1: Il maestro Piero Migliani, compositore e direttore d'orchestra.
0: Capito? Mica solo compositore, anche direttore d'orchestra.
1: Sì, sì. Dirige l'orchestra il maestro Piero Migliani, per radio.

0: Allora, e questa, con questa canzone chiudiamo il Radio Notizie di oggi. Vi auguriamo una buona giornata, un buon venerdì, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina con Azzurra, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Dopo Rosero si è andata a casa della ragazza.
1: No, andata a quale pomodoro?
0: Andata a quale pomodoro, perché è un invito che lui fa spesso, che chiedono a lui. Allora, andiamo su YouTube, va bene Gabriele? Andiamo su YouTube.
1: Vai, vai.
0: Qua so fare tutto qua. E troviamo Rose Rosse di Massimo Ranieri per aprire la nostra mattinata italiana, poi vi faccio ascoltare tutte le canzoni del 66 che erano inserite nella classifica del nostro grande Vincenzo. Rose, dimmi quando posso cominciare a mettere.
1: Puoi fare, fa come ti pare. Allora, due?
0: Sì, quattro e mezzo. Allora, dedicato alla Rose Rosse da una fan al nostro Gabriele, Massimo Ranieri, Rose Rosse.

Noi allora abbiamo accontentato mattinata italiana dalle frequenze di Radio G, rock, il rock and roll, non il rock, è diverso. Rock and roll di Sergio Celentano con 24.000 baci. C'è un Sanremo qui, sì. Sanremo 61. Vai, canta.

0: ai tempi degli esordi di grandi cantanti, infatti uno dei primi successi è questo qua, Mina e Tintarella di Luna, uno dei primi successi.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

Passiamo alle canzoni degli esordi. Peppino Di Capri, dopo la canzone napoletana, questa pure, ma quella che ebbe più rock all'epoca, Malatia.

E andiamo avanti, ricordate che Teddy Reno, un grande cantante, 100 anni, ha fatto 100 anni, 60 di più 70 dedicati al film e alla musica, piccolissima serenata, questo uno dei suoi primi successi, ma 100 anni, chissà quanti ne avrà fatti dopo.

Fred Buscaglione morì purtroppo all'apice del successo, ogni disco era un successo, questo è uno dei più noti brani, Guarda che luna.

0: Passiamo al 1972, famosa trasmissione televisiva con Alberto Lupo e Mina che cantano la sigla Parole Parole. Vai. Problemi? Non ti... oh, ecco.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi,

0: Abbiamo scoperto un'altra canzone, cioè una canzone in versione francese, parole parole, una cantante e un attore, come in Italia. Lei è Dalida, lui Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au

poil sur les dunes.

stare come Dalida molto attaccata alla Francia, all'Italia, non abbiamo cambiato la parola, parole, non mi abbiamo visto mot, come si dice in francese. Céline Dion, nella versione di Inna Lamour, in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi.

bravissima. Anni 60, il twist, siamo appassionati di questo ballo, se lo ricordiamo, eccolo qua. Twist, twist, twist, twist, diamo, forza, veloci. Diamo. Forza. Il twist. Che scandalo, malendamente, twist è veloce. Ecco.

60-70, 60 soprattutto, con tanta musica, tanto twist, tanto surf, tanta voglia di divertirsi con poco, un jukebox, 50-100 lire, il mondo andava. Ma va così, altro mondo, va, a posto va. C'è sta tramba adesso.

Fiorella Mannoia ha inciso molto bene una canzone di Lucio Dalla, La casa in riva al mare. E noi ascoltiamo appunto la versione di chi? Di Dalla? È uscito Dalla. Per ricordare, insomma, che Fiorella Mannoia sarà a Giulianova il 5 agosto.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

Risaliamo il ritmo. Alla fine degli anni 70 c'era questo gruppo che si chiamava Daniel Santa Cruz Ensemble. Il brano è Linda Bella Linda, ve lo ricordate? Eccolo.

Bottega dell'arte, la bottega dell'arte. Vi ricordate Sammy Barbeau? Ballò una sola estate anche lui, un paio di canzoni. Una questa famosa, Aria di casa.

Una mattina d'estate come questa può diventare anche una canzone, e ce l'ha proposta, ce l'hanno scritta, l'hanno proposta a lei, che l'ha incisa, Patti Pravo, Una mattina d'estate.

pur riprendendo i successi di Jimmy Fontana viene considerato il mondo, ma secondo alcuni la canzone più bella di Jimmy Fontana è questa qui del 67, La mia serenata.

nostra rassegna e la nostra mattinata italiana con un cantante che ha spessissimo cantato in italiano, ha avuto grandi successi, Julio Iglesias, il brano che si intitola semplicemente Ehi. Hey.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in Via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulia Nova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulia Nova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Sarà che un giorno si brucia come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere a non lasciarti da solo.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Risciò a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338-6038-014 rosinibike.com.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela.
Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

per il tuo racconto, scrivi tu la fine, io sono pronto, non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno!
2: Due notizie in anteprima, che è stato purtroppo annullato il concerto di Sal da Vinci a Tottea.
1: E quindi?
2: Quindi non si fa.
1: Un problemone.
2: Si scusa il comitato perché dice che l'artista aveva altri impegni. Ma come?
1: Scusa,
2: ma altri impegni? Come altri impegni? Altri impegni è se di famiglia.
1: Sanitari.
2: Sanitari, perché altrimenti l'avevate già fissato una data, quindi voi l'ha fissato in pieno luglio, col bene che ti voglio. Lui l'ha fatto vedere tutto l'elenco delle tappe. Poi le altre cose che ti dico è che Fra Quintale, che non è un frate,
1: no
2: porta il suo
1: indie rap
2: stasera a Francavilla. Tu non hai niente da fare, possiamo andare
1: poi
2: la notizia che mi piace di più è questa: cresce l'orso marsicano.
1: Cresce?
2: Sì, il parco ha censito 81 esemplari.
1: Ecco, vedi?
2: In Gesa al parco come posci in orso. Ma dopo
1: tu sei un pavido.
2: Poi per chi vuole andare in vacanza, della serie Sette Palacate, il mare Giulianova.
1: Meraviglioso. Pulitissimo quest'anno, una cosa veramente eccezionale. Proprio trasparente.
2: Mi chiama là che c'è un saluto. Sì.
1: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon lavoro. Antonella Leonio.
2: Ci stiamo dando la notizia perché c'è.
1: E anche Rita Piccioni. Buongiorno a tutti e buon venerdì.
2: Bene. Allora, stangata sulle vacanze grazie a Trump, a cui volevamo dare il primo nome.
1: Che ieri sera ha accusato la Cina di imbroglio elettorale.
2: Non ho toccato la
1: Cina. Io perché ci manca la Cina.
2: No, hai toccato il mondo, lasci sta la Cina. Stangata sulle vacanze, tornano a salire sia il diesel che la benzina. Valigie più pesanti per le famiglie. Gabriele, io vado con la Vespa, quindi, però se l'ho notato. E non è mai calato, secondo me, non è che risale. Io l'ho visto sempre alzato. Non è successo.
1: È stato solo uno scalino quando hanno tolto quei 10 centesimi, ma è stato proprio uno scalino.
2: Poi a livello nazionale invece c'è questa polemica, c'è questo fatto che Roggero è stato condannato a 14 anni e Mattarella da Nord è andato a Mattarella vuole la grazia.
1: No, Mattarella ha chiamato Nord.
2: Sì, l'ha chiamato perché lui ha cominciato a parlare. Ora, in genere la Chiesa dice che la grazia si chiede dopo un mezzo. Perché
1: fischio sotto continuo.
2: È vero.
1: Vabbè, momentiamo qua. Vai.
2: Poi mezza pena, vero?
1: Che è mezza pena?
2: Si può chiedere dopo
1: le mezze penne, quelle con buono col sugo.
2: Buono col sugo, no, devo aver scontato mezza pena.
1: Sì.
2: Si può chiedere. Invece quello appena condannato. Poi ho ricostruito come sono andato di cotte. Quella andrate a sparare che. No, è inseguito,
1: ho sperato delle spalle tre.
2: Ho letto tutto e poi era senza.
1: Scomparso.
2: E non c'era, era senza porto d'armi.
1: Allora, era la terza volta.
2: Non l'ho visto io.
1: Era la terza rapina. Quindi giustamente era. Avevano.
2: Quindi la pistola aveva diritto ad averla.
1: Sì, ma poi avevano sequestrato un attimo la moglie, avevano minacciato la madre.
2: E quindi
1: la situazione era pesante. Ma là la colpa. Lui ha fatto. Non era una legittima difesa, ma la colpa là dovevano essere comunque incriminati nei termini almeno del risarcimento. Il ministro degli interni di allora, il comandante dei carabinieri di allora, il comandante della stazione dei carabinieri, la polizia. Dopo tre rapine là non c'è nessuno. A controllare?
2: Allora in Abruzzo l'altro per farci pagare tutto, bollino rosso, oggi il termometro 38 gradi.
1: Vabbè,
2: allora va bene, non è che grave, no? E poi aumenta però ovviamente il numero di incendi.
1: Lo fa.
2: Noi siamo contenti, ti vorrei vedere una volta, sì, perché ha detto che volevi far vedere la pagina, ma salutiamo, siamo
1: che
2: così.
1: Cosa? Che vuoi vedere?
2: Dette, quando andiamo il centro, come non ce l'abbiamo online. Facciamo vedere la prima pagina. No, noi salutiamo a mano.
1: Così, perché la prima pagina è quella scritta mi piace.
2: Ma come siamo a saluti?
1: Saluti, siamo benissimo.
2: C'è la Cambetti, no?
1: Valentina Cambetti, buona giornata.
2: E di Stampatello.
1: Sandro Magnoni, buongiorno.
2: Serafini, da Colonia, che dice?
1: Buondì Gabriele, fischio sotto continuo, ma a mano pare che l'abbiamo risolto perché doveva spostare la telecamera. Poi abbiamo Sandro Vagnoni.
2: Non piacere per niente questo gruppo capace.
1: No, gruppo di pecore parla. Buongiorno a Betty Alma, Alfredo Di Federico e anche a Loredana Ciaffoni.
2: Beh, dopo ascolteremo un'intervista a Gian Vittorio, però queste cose qua non le mettono bene. Perché la signora qui, la Bocchino, si faceva il bidet con il Don Perignon.
1: Non gli bruciava?
2: Io lo so, perché pizzicava. Secondo me sì. Ecco tutte le intercettazioni che inguano la Vannacciale, perché questo ha cambiato, vero? poi sotto quella famosa non buttate i rifiuti a Montesibano in nessun posto, perché se no si arrivano tutti da tutte le parti, perché c'è la iscritta a Futuro Nazionale, la Riccitelli, risponde a Vladimir Lucussurri e dice che non è masochismo. Vabbè, non lo so. Allora, dunque, Marsiglio festeggia i conti in ordine. Tu sai che prima abbiamo detto che ci sono un sacco di problemi. Sì. Improvvisamente no. Grazie a noi il bilancio risanato. Vedremo se c'è qualche risposta. No, anzi, dice che abbiamo ereditato un disavanzo di 411,9 milioni, ora è azzerato.
1: A posto.
2: Vivo adesso, Marsiglio sempre. Di qua la cosa che piace a te, l'orso marsicano cresce ed è più forte, sono stati censiti 81 esempi. Poi l'educazione ambientale entra nelle scuole, basta, non si può leggere tutto. A proposito, nella classifica di quelli che mo entrano sempre, Giovannelli non ce lo mettiamo.
1: Vabbè, distaccato dalla fonte, quell'altro.
2: Perché tu non c'eri ieri, c'eri tu, li metti i laureati. Quelli che c'erano plurilaureato dal fondo.
1: Sì, ma i vesti di facoltà.
2: Quello so che a te non ti piace perché sei scettico. Legge, salva stabilimenti, è una corsa contro il tempo, vogliamo dire che.
1: Che è una fesseria.
2: Il proponente si chiama Lugini. Il rischio di impugnazione si può evitare.
1: Certo, sì, sì.
2: L'hanno già fatto, hanno già provato.
1: Apposta. E Marsiglio inaugura il rifugio Martellese.
2: Oh, mare, montagne e paesi, l'Abruzzo può svoltare. Dove?
1: La regione è terzo posto in Italia per arrivi internazionali. La Confcommercio detta la sua proposta: bisogna puntare sulla qualità per fidelizzare i visitatori.
2: Sai che mi ha detto il serio dell'assessore al turismo? Mi ha detto: peccato che ci sono ancora pochi turisti stranieri, ancora siamo in ritardo con gli stranieri. Qua dice che
1: siamo terzi.
2: Guarda che due paginone: una è l'intelligenza artificiale che diventa leva di competitività, e poi niente. Mare caldo, scatta l'allarme in mitilicoltura.
1: La Coldiretti Abruzzo denuncia, il comparto ittico è in sofferenza, non può essere lasciato solo.
2: Tu sai che ce l'abbiamo una a Giulianova?
1: Certo, so. Le cozze. Abbiamo una telefonata, direttore. Prego.
2: Ci sentiamo, credo.
1: Prego, pronto? Direttore.
2: Pronto, su. Sì.
1: Buongiorno.
2: A lui, perché proprio lui? Ti innamandati?
1: No.
2: Chi è?
1: Non ce l'ho.
2: Ha detto: io ascolto Radio G per sentire lui. Ecco. E se alla fine della trasmissione può mettere Rose Rosse.
1: Rose Rosse ti metti tu.
2: Sì, lo so di chi è. La mettiamo a fine notiziario, va bene? Prego. Gabriele, non è per pressioni sessuali.
1: No.
2: Ha detto di non andare al mare, di andare a casa sua, di lei, a innaffiare i pomodori, perché tu dici molte volte andate a innaffiare i pomodori. Oppure che tu ci vai invece quando non bisogna perdere tempo.
1: Perché no?
2: Ti fate una fan.
1: Una fan.
2: Io le metto Rose Rosse, la mettiamo nel finale e mettiamo le canzoni dell'Old Hit Parade.
1: Va bene.
2: Allora, alla Camera si parla della riforma elettorale, si parla anche, Mattarella richiama Nordio, grazie a Roggero, tensione col collo, il Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia, la decisione è riservata, ma non lo dovrebbe sapere.
1: Ma che ne sa Nordio, no? Sono uno spritz alla materia della risette.
2: Il gioielliere è libero, ma ha provato, pare che non si è costituito.
1: No, ha detto aspetta che lo...
2: Meloni non forza sulle preferenze. I Fratelli d'Italia dicono che non c'è nessuna possibilità di un accordo con Vannacci. Ecco. Noi sappiamo di Simbe.
1: Vedremo.
2: Oh, gli internazionali. La prima guerra, sentenza a Genova, Castellucci condannata a 12 anni.
1: Per la strage del Ponte Morandi, già in carcere Castellucci per via del pullman che cadde in Campania dal guardrail.
2: Ma quindi è un recidivissimo, ma non controllava.
1: No.
2: Vabbè, la verità ora è venuta a galla, i parenti delle vite, ma la cosa bella, io penso sempre all'autista di quel camion che rimase così.
1: Aspetta,
2: tu dimmi quanto tempo ci mise per andare. Mettersi in un come si chiama quello che mostra la calata?
1: Djokovic.
2: No, quello che corre 100 metri.
1: Ho capito. L'Iran dice che mo chiuderà il Mar Rosso. Muoviti ad andare a Sharm, se no sta.
2: Io non ci vado, qualcun altro ci va. Poi ti dico dove le ultime partenze. Iran, chiuderemo il Mar Rosso, il regime minaccia di bloccare il canale di Suez. Però invece italiani, mentre c'è tutto questo, Nicaragua,
1: Nicaragua
2: e dice che è estremista, proteggono, perché? Perché sta succedendo di tutto nel mondo e lui si accorge che proteggono l'ex BR Casimirri e Managua minaccia la rottura, ecco. Non lo teghiamo questo quadro, dai, per favore. Trump parla delle future elezioni, in secondo piano Teheran e Carovita, e i repubblicani tremano,
1: giustamente,
2: quindi nonostante ben, c'è anche il Carovita, pure l'altro è sì. Carovita, non solo da noi. Oh,
1: Jacobs si chiamava
2: Jacobs.
1: Andrea
2: Terravini. Paura Bolzano, crollo in tribunale, tragedia azionata. Oh,
1: caso... L'emblema di come sta la giustizia in Italia, che il referendum non serviva a niente, però.
2: Esatto, ma infatti quando si è lamentato quelli sono lamentati i giudici di Teramo del tribunale che non funziona. Oh, il caso Orlandi, qua siamo oltre Carlasco.
1: È una cosa di ieri.
2: Oltre Carlasco siamo molto.
1: L'attualità stretta.
2: Il cerchio si stringe su Accetti.
1: Ecco.
2: Il fotografo settantenne è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri, convocata anche l'ex fidanzata. Mm. Ah.
1: Che è?
2: Piano piano me la leggo. Che sono le prove invalsi?
1: Sono le prove che fanno anonime, che fanno dalle elementari alle superiori i ragazzi, gli studenti.
2: Quale materia resta la bestia nera?
1: Ho visto il servizio su TG1 stamattina, la
2: matematica. La matematica. Non ci piace.
1: Siete una banda di ignoranti.
2: Gabriele, non mi piace.
1: Ecco, voi tenete a cogliere l'olio e annaffiare i pomodori.
2: Non mi piace la matematica. Male anche l'italiano.
1: Vabbè.
2: A tanti bimbi manca la conoscenza di base. Ecco. Sì, beh, voi fate solo giocare. Quindi confermate che la bestia nera resta la matematica. Teramo, case di riposo, la regione sblocca i fondi per gli stipendi di maggio. Poi cade sulla via dei Laghetti 62enne ferito, ma non in mezzo all'acqua.
1: No.
2: Sempre sul capoluogo, lo stadio, il comune valuta le proposte dell'azienda, non ha pace questo stadio. Imprese farmaceutiche e ristoranti hanno espresso il desiderio per mettere là. Cioè, siccome ci possono essere risse tra tifosi, ci potrebbe aprire una farmacia.
1: Cerotti a Ruba.
2: È un ristorante, un ristorante. Il Grande Italia invece, il famoso caffè di Teramo, deve lasciare il suo locale. Sgombero per i lavori post-sim nello storico caffè di Piazza Martiri, spunta l'ipotesi di un gazebo. Beh, non è proprio uguale. Ricordiamo che la sede Messaggero era proprio sopra ai portici di fumo, si chiamavano così. Poi c'era la polizia straordinaria nel centro. Va.
1: A Teramo?
2: Allora, c'è l'Aquilone con tutti gli spettacoli che potete leggere regolarmente sotto l'ombrellone.
1: Non c'è niente.
2: Alternativa divano. Il torneo di pallamano, la cerimonia si è conclusa, già si guarda al 2027, il rilancio c'è stato. Canzano ha un asilo nido da 20 posti. Allora, trasporti, meno bus e prezzi alti. PD dice... Le corse vanno ripristinate, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio. Contestata la riduzione del collegamento tra la tua e il Teramano e la capitale. Dice che non ne fai più, li fa solo Gaspari. Con disagi per i pendolari. La regione e la società pubblica facciano un passo indietro, tornando a garantire servizi adeguati. L'abbiamo pubblicato dentro la nostra pagina Facebook. Poi cena con la professora, ormai in continuazione, a 30 anni dalla maturità.
1: Buon periodo.
2: Anfiteatro. A Corropoli però è stata ultimata la copertura, sarà uno spazio qualificato per gli eventi, quando noi ogni tanto spazio qualificato per altro, si serve. Nasconde la droga, scatta l'arresto, mentre il giornalista Milani, che tu conosci molto bene, a Martin di Curo visiterà il Torrione e il Museo Civico. Spiagge libere, proteste per gli ombrelloni non tolti.
1: C'è anche a Giulianova, in una particolarmente a nord, vengono lasciati la notte.
2: E non ne va bene,
1: non si può fare, occupazione abusiva.
2: E quello interviene la guardia costiera.
1: Dovrebbe.
2: Qualche volta li sequestro.
1: Qualche volta. Una volta l'anno più o meno.
2: Per me pare un po' faticoso, ecco perché non lo fai. Allora. Zona a rischio, l'aveva parlato Grimi qui in anteprima, il centro lo riprende, piazzale della stazione e allarme risse, c'è la foto del ballerino.
1: Che stamattina sta ballando davanti alla farmacia,
2: ha lasciato la periferia e si è postato in centro. Ieri mattina stava ballando in corso Rosario Sauro. E io stamattina
1: davanti alla farmacia del Vomaro.
2: Allora i carabinieri dice non intervengono, e qua è bello, ho detto, non ce ne siamo visti.
1: No,
2: no. Ma qual è la notizia?
1: Non lo so.
2: I carabinieri l'hanno preso e l'hanno portato in ospedale. Cioè, secondo me questo non sta bene, e si dovrebbe fare un TSO. Lo hanno visitato e ha detto no, non si può fare perché questo è sano di mente e va rimesso in libertà.
1: È solo una persona allegra, ma che balla, andava a
2: Oh, ponte sul Salinello, ieri è uscito un comunicato.
1: Ma voi siete convinti?
2: No, sì, perché non fa l'inaugurazione, si vergogna, non lo apre.
1: Vabbè, ci mancherebbe che fa l'inaugurazione.
2: No, perché improvvisamente quello ieri ha detto che bisognava dare la responsabilità ai comuni, sono un po' incazzati perché dice che il 50% ce l'hai tu, noi 25-25 pure. E quindi la provincia ha detto appena voi siete d'accordo aprite voi. Allora ho chiamato l'assessore Frangioni, che è stato molto disponibile, ha chiamato il suo collega, dice beh, noi non inauguriamo niente, lo apriamo, oggi potrebbe aprire o domani. Quindi sono state tante fisse, quindi potrebbe oggi o domani. E quindi ovviamente direi giustamente senza inaugurazione.
1: Ma ci mancherebbe che fa che inauguri.
2: Uno
1: che
2: si vergogna e non ci va nessuno.
1: Nottetempo andate ad aprire.
2: Oh. Applauso all'orchestra Braga, con gente dietro, lo spettacolo molto bello, sarebbe piaciuto anche a te.
1: Bene.
2: E poi oggi ne parleremo tra poco, c'è la terza edizione di Pizza, Birra e Musica fino all'alba, a Casa di Trento, ne parleremo tra poco. Problemi. Buongiorno, saluto però, è che. Doppi turni a Roseto per i vigili, arrivano nuovi agenti.
1: Ecco la
2: ecco
1: svolta.
2: La svolta dei vigili urbani, sì, abbiamo parlato anche di questo. La maggioranza invece era l'opposizione dopo le dimissioni dell'assessore a un anno. Secondo me quello si rimette da un anno per rigirare in qualche modo l'assessore che si è dimesso a Roseto.
1: Sottanelli,
2: non è parente. La maggioranza è in piena crisi politica, poi scarpone tra i 10 super funzionari.
1: Succede anche a Roseto,
2: In piazza Ungheria, vecchi cartelli, indicazioni errate. Ora non ti può avere un'idea, Perché passo questi piccioli ogni volta che apriamo la porta? In due passo, che la coppia.
1: Scusa, non sono affettuoso.
2: Vecchi cartelli, indicazioni errate, come il nostro.
1: Che segnalano stabilimenti e bar chiusi da anni.
2: Ti do la notizia, sarà rimosso.
1: Sarà rimosso?
2: Vedi che facciamo noi?
1: Capito. Io pure qua, nottetempo.
2: Vieni, Gabriele, volevo fare una cosa più rischiosa. Vorremmo andare al bivio e tu mi fotografi tutte le volte che io cerco di attraversare,
1: non c'è l'attraversamento pedonale, io non mi fido per niente di stare a riprendere in mezzo al bivio perché la macciacca.
2: No, tu non ci, io ci sto.
1: Ma io devo riprendere da qualche parte.
2: Sì, stai sul marciapiede quello del
1: cavalcavia. Ah, ok.
2: Da là l'ideale.
1: Sì.
2: Io tendo e vedrai che non passo o da Roseto, o da Giulianova, o da Teramo, o da via Gramsci. Non si può. Quindi come capita, vabbè, però qualcuno sapeva che c'era. Andiamo avanti, andiamo a sud, polizia, tutti polizia locale, i turni serali sono scarsi e accendono lo scontro politico. Ma secondo me se accendono qualcosa di sera non è
1: non problema. È se ci si vede
2: turismo, no ma cominciamo, beh, se modite così di Carlo si scatena. Turismo, a giugno presenze in aumento, a Pineto. Gli operatori tracciano un bilancio positivo delle vie di stagione, buone attese per
1: me. Me l'hanno fatto fare pure a me l'intervista ieri su...
2: Dove?
1: TVRSP.
2: Sei venuto?
1: Come è andata la stagione? Come sta andando la stagione?
2: Allora, tutto riparte via quando sti qua, Poi è anonimo, vabbè. Notte senza acqua a Silvi Paese. Guarda che non è la notte bianca, la notte allo shopping,
1: no.
2: Non è la manifestazione notte senza acqua.
1: E non è bello.
2: Proprio non c'è, in piena estate, ma però gli porteremo il RUD. La Cognigni oggi sarà confermata perché c'è l'assemblea e quindi la settimana prossima avremo ospite Giardino all'estate, che oggi c'è, perché vogliamo proprio dirti questi problemi seri, tra cui la sicurezza. C'è Grimi, c'è la Cognigni.

0: c'è una polemica su Adani che è schierato con l'argentino, tutto commesso.
1: Pescare l'Aquila saldate proprio a più
0: ma non
1: pari.
0: ci andavo, ma non vengono dopo.
1: Beh no,
0: Nel
1: sport.
0: nazionale. Ah, Leana che c'è. No? E la cronaca di Adani crea polemica. I monologhi
1: Beh,
0: eccessivi
1: l'ho scritto pure
0: degli
1: io,
0: ex
1: no.
0: calciatori dividono gli
1: Io
0: utenti
1: raramente prendo posizione, ma pure dopo la partita l'altra sera ho scritto basta Dani, cioè veramente non si può
0: cioè.
1: sentire. Quando, soprattutto quando commenta l'Argentina non si
0: È
1: può sentire.
0: l'Argentina,
1: Cioè,
0: lo
1: quel
0: faccio.
1: poveraccio di Rimedio là a fianco non sa che deve fare, veramente. Cioè, una cosa intollerabile.
0: Lavate da là, la Sky non ci sta più a
1: È
0: Sky.
1: intollerabile,
0: Serie
1: intollerabile.
0: C, si entra,
1: Uno,
0: Pescara,
1: no, tutti no, tutti stanotte.
0: Erradi e Cicerelli restano obiettivi.
1: Allora, sono entrati Vitali svincolato, David Donati svincolato, Cuccione dall'Arezzo, famoso Cuccione, detto Cuccione, Eletu dal Milan e Erradi svincolato.
0: Però, il titolo è solo su Erradi, perché ieri c'eri tu, stavo su sta gente.
1: No, sta solo Vitali. E poi soprattutto ci sono tanti obiettivi che, come il Pescara ci ha abituato a fare nomi continuamente.
0: Oh, però Cicerelli, no, questo nome non lo prenderei tanto. Nel mirino di Foggia, che non è il DS, c'è anche Di Lauro, che non è il notaio, quello è Lauro,
1: No, no.
0: giovane centrocampista dell'Ischia. Vado? L'Aquila prende forma, arrivano Gasperoni e Conti. Poi ho intervistato invece Tavkar, a Giulianova c'è un tifo caldissimo, questo mi ha
1: Bene,
0: convinto. Va bene?
1: bene, bene.
0: E poi Chieti, no, con calma. Parliamo soltanto dell'Aquila e di Giulianova della Serie D, mi sembra che. Poi Eccellenza, Chieti, oggi è il giorno di Lucilli, il nuovo presidente si presenta, poi Luciani riabbraccia l'Avezzano, per me è un onore tornare qui, poi Montesilvani arriva Foglia, la Virtus Cupello dove andavamo noi, chiude quattro colpi, ma sta preoccupato la Virtus Cupello. Ricordiamo che ad Avezzano è andato Carbonelli, va bene?
1: Francavilla e Rosetana sono state ripescate in
0: Ripescati
1: eccellenza.
0: in eccellenza, hai capito? Perché non aveva vinto il campionato e quindi sono contenti al posto della Sant'Egidiese. Vabbè, vai col messaggero, roba tua adesso.
1: Andiamo sul
0: bello,
1: messaggero.
0: bello, scendellinelo
1: Allora, Abruzzo, una notte di violenza a Vasto. Baby gang picchia un sedicenne. Un giovane di San Savo è stato preso a calci e pugni almeno da quattro coetanei. Dopo 2 anni, finalmente insieme, Marika e Fuad possono sposarsi. La storia a Montesilvano. Poi festino con le droghe sintetiche. Giovane picchia e personale 118. Ve lascio trullato. L'aggressione da parte di un romano 31enne. In zona Colli torna la paura per i lupi, parla un residenti. Il parere Corte dei Conti.
0: Ogni giorno!
1: Il parere, la Corte dei Conti promossa la regione. Poi abbiamo locali da restituire entro 15 giorni. Francavilla, il comune chiude il gatto e la
0: Sì,
1: volpe.
0: perché quello che andava bennato in continuazione,
1: Mi dà
0: faceva
1: fastidio la.
0: rumore, la
1: Sì,
0: gente
1: sì, sì, sì.
0: protestata, ha chiuso.
1: Poi
0: Poi
1: l'ex convento riqualificato con 9,6 milioni a Chieti. Nuovo ospedale, la prima pietra nel 2027 a Teramo. La prima pietra dello scandinavo nuovo ospedale, però dovevano andare a Teramo.
0: per quando la
1: Nel
0: vedo?
1: 2027.
0: Ah, e non succede di cose da qua al
1: No, no.
0: 2027.
1: Parking allagato, condannato il comune. Sì, lo so, ieri sera.
0: L'hai detto?
1: Ma non ho scritto su cosa.
0: Niente.
1: No, pure allora sono fatto un giro, ne ho fatti diversi,
0: Quell'altro.
1: mi sa. Pallanuoto.
0: Pallanuoto leggo io, Pescara Under 19 sul podio all'Adriatic.
1: Pescara Under 19 sul podio all'Adriatic International Cup.
0: Capisco. Scrivi in italiano. Ah, ecco.
1: Uguale.
0: No, no, molto chiaro, vai.
1: Una notte di violenza, abbiamo detto che si sono picchiati. Pallanuoto.
0: Pallanuoto.
1: Pescara, scusa, Under 19 sul podio
0: Ok.
1: all'Adriatic International Cup. Poi Serie C, Pescara firma Erradi, slitta e Eletu, futuro incerto per Bettella.
0: Cicerelli?
1: Cicerelli, no, dove sono?
0: Che tenevo.
1: L'evento con il nostro Dom Serafini, Rocky Marciano Festival e premi che raccontano tutto l'Abruzzo.
0: Ha fatto un pezzo sull'ex, è
1: Che?
0: messaggero, però è più
1: Sì, sì.
0: da comune.
1: La forza dei territori, la cultura vale 749 milioni, Pescara è la sesta in Italia. Poi abbiamo gli orsi marsicani.

0: Sono in tutto 81 e sono minacciati di estinzione, qui la mette negativa.
1: 81.
0: Qua. Con le temperature sempre più elevate bisogna fare rete per gli anziani soli. Mi raccomando, se avete un vicino che sta da solo, che non ha famiglia, stategli vicini.
1: Gli approfondimenti era.
0: Pescara, macchine sommerse nel parcheggio allagato, comune responsabile. A 7 anni dal nubifragio al silos dell'ospedale, l'ente condannato a risarcire oltre 58.000 euro. Dumagne.
2: Mi pare.
1: Torna la paura per i lupi.
0: In zona Colli sono sparite le mie tartarughe.
1: Cioè, se vai nelle tartarughe, con tutto, come si chiama? C'è un nome.
0: Non mi è noto. Tutto il carapace.
1: Sì, carapace. Cioè, i lupi sono ingordi di tartarughe.
0: Mi piace la zuppa di tartarughe.
1: Vabbè, la zuppa.
0: Non mi è nota sta cosa, però.
1: Vabbè.
0: Gruppo di Futuro Nazionale in Consiglio Comunale, appoggio esterno alla maggioranza.
1: Se si forma ovunque, a quella ribadita, Roberto lo dice soprattutto perché dice che c'è un consigliere di giorno che passa.
0: Quindi un uomo?
1: No, è un consigliere. Uomo o donna? Che passerà.
0: Scontro all'incrocio lungo via Saline, 4 persone ferite, 2 in ospedale. Marica e Fuad insieme, ora vogliamo sposarci. Vai Volgar. Chiuso il gatto e la volpe, abusi e gestione irregolare. Sempre a Francavilla. E poi abbiamo L'Aquila, festino con droga sintetica. Medico e infermiera del 118 aggrediti durante il soccorso. Un giovane romano prima ha inviato un messaggio ai genitori: la faccio finita. E poi i carabinieri sono andati a fossa e hanno trovato il 32enne in stato di alterazione. Corte dei Conti, regione promossa a migliorare trasparenza ed efficacia. 12enne violentata da 3 ragazzi a Sulmona, anche il secondo rinuncia all'appello. Coppia rapina un negozio e aggredisce il titolare ad Avezzano.
1: Cavallo intrappolato salvato nel fango.
0: Dal fango. A Camporotondo. Minacce di morte alla moglie e agli assistenti sociali, va a processo sempre a Sulmona. E poi Sulmona chiede più sicurezza.
1: Come se l'ha accorto finalmente? Oggi il vertice con il prefetto. Oh, ho stabilito noi.
0: Poi sono 3 anni.
1: Quindi. 3 anni che ogni giorno ci sta almeno un fatto di cronaca, se non 2, e quindi.
0: Chieti, ex convento Sant'Andrea, stanziati 10 milioni per la sede della prefettura. Sempre a Chieti, giudiziaria, ti uccido, faccio una strage, all'ex inflitti 3 anni e 4 mesi. Facciamo passare l'ambulanza. Passata. In 4 picchiano un 16enne per strada e allarme.
1: Che
0: baby gang
1: sei tu?
0: Scorpione. C'è onde, ma? 2 ragazzine in bici travolte dall'auto, una ferita
1: alla. Altalenante a causa della vicinanza.
0: A causa di Marcos.
1: Della luna. E ci hai fatto con questo, però vai.
0: 2 ragazzini in bici travolte dall'auto, una ferita alla testa e grave in ospedale. Poi Sabino, addio, ultimo addio a Carlo Piscopo, altruista legatissimo alla famiglia. Teramo. 3, 2.
1: Per il nuovo ospedale, la prima pietra del 2027, dai, c'è il numero.
0: 120 milioni già ci sono. Parla il direttore generale della ASL, la struttura potrà contare su tutte le specialità.
1: Roseto, ieri, via un assessore, la maggioranza in bilico.
0: Il sindaco Nunes, le persone possono cambiare ruolo, ma restano immutati i valori di questo mandato. Dice.
1: Ti piace ovunque.
0: Sì.
1: Fate la pagina. Vuole sondina siglata?
0: Non mica
1: si. Nereto, domiciliare, presunto spacciatore.
0: Pescara, ecco Errati, giallo per Bettella. E poi abbiamo il Pineto, saluta Schirone, ecco Schirone, ecco Forte e Ardizzone. Ardizzona.
1: No, Festival Marciano per raccontare tutto l'Abruzzo.
0: Edizione 2026 a Ripa Teatina, dal 22 al 25 luglio. Tra i premiati il tecnico pescarese Tomei e la Pescara pallanuoto proposta in A2. L'Aquila, arrivano Gasperoni e Conti, manca solo l'ufficialità per Dennis Curatolo. Preraduno per la Sant, Giulianova, ecco Tavcar.
1: Non abbiamo intervistato. Già.
0: In eccellenza ripescate Rosetano e Francavilla. Beh, questo è un putpourri.
1: Ma poi va, doveva essere ieri la notizia di Tavcar.
0: Per Tosa della Sant.
1: C'era, no.
0: Non c'era.
1: Adesso per Tosa che sorride, che va la Sant, va bene. prima pagina nazionale, vai.
0: Richiamo di Mattarella a Nordio, il guardasigilli
1: giallo
0: annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini dice pronti a tutto, anche a candidarlo. Ci vuole? Andiamo avanti. Camera, la legge elettorale, primo sì nella bagarre, maggioranza compatta, poi Morandi, 32 condanne, Castellucci dice farò appello. Galassia nera per Vannacci, informativa dei
1: servizi. Ci sta già per altre cose.
0: Informativa dei servizi sulle adesioni da Castellino agli skinhead.
1: E anche al bidet col Don Perignon, non c'è?
0: Beh, sì, quello non ce l'hanno scritto perché. Caldo, mortalità cresciuta del 3%, riunita la cabina di regia del ministero con la rivoluzionata là dentro.
1: Due cose, la cabina di regia e i tavoli.
0: Oggi 16 città con bollino rosso. Sfogliando il saggio militante Ranucci tra scoop e scene hard sul memoir e il libro del il suo memoir e il libro dell'estate. La Vitola a Tavares nelle chat gli indizi sull'attentato. Andiamo sul soppalco. La sfida di Alcesti agli uomini e al loro fragile potere al teatro di Ostia Antica. Poi gioco contro Gaga, Spagna Argentina, match dei due mondi.
1: Ma che ci va Trump?
0: Quando vi via. Bennato al Circo Massimo, compio 80 anni e non smetto di essere ribelle. Però, tendo a caldo perché sono andati il 3%, soprattutto gli anziani. Allora,
1: auguri a Bennato.
0: Auguri a Bennato. Allora, che dobbiamo fare?
1: Mi ha fatto chiudere però il gatto alla volpe.
0: Quello.
1: Io chiamerei lui. Bennato, per una
0: aiuto.
1: Fare una comparsata. Come siamo con gli auguri qua, con i saluti dei nostri amici? I saluti dei nostri amici, eravamo bloccati.
0: Eravamo arrivati a Alessandro Magnoni, Bettian buongiorno, Federico buongiorno, Elena Ciaffoni buongiorno, Tito Torquati buongiorno, Andrea Serafini dice, ti spiega la notizia di Riccitelli che ce la prendeva con la lussuria, dice perché Riccitelli è trans, risponde ad altra trans, roba da trans, dice, capito? Poi buongiorno a tutti, direttore Gabriele Max Rastelli, Chiodi Vigenna buongiorno, Luigi Anni buongiorno e buon
1: tutto.
0: Buon caldo a tutti, direttore Gabriele. Silvano Gianvittorio, buongiorno a tutti voi. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. E Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene.
1: Da quando ci stanno, abbiamo detto che guarda se sono parenti o no, o solo uno.
0: Ti imbecciano?
1: Ho capito.
0: Allora, il momento di fare qualche stacco.
1: Sì, sigaretta?
0: E sigaretta anche, certo.
1: Sento che il caldo è tremendo, sai che dovevi chiudere la porta. Perché... anche perché da quello che abbiamo visto non è stata una grande mattinata di transit.
0: No, è vero.
1: Quello voglio.
0: Ecco, zitto.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giugliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
2: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Pronto.
3: Ancora buongiorno, dottor Albano.
2: Buongiorno.
3: Rose e rosa, tra conquisti per te.
2: Sentiamo Casalena.
3: Cambi discorso?
2: Sì.
3: Sì, ammetto.
2: Buongiorno. Pronto? Allora, il sole, quando finisce?
4: Fa caldo,
2: sì.
4: C'è afa, c'è umidità, c'è nubi stratificate, la situazione è bloccata e oggi è la giornata, insieme a domani saranno le due giornate più calde del... Non so se saranno le più calde dell'estate, sicuramente saranno le più calde di questa ondata di calore, su questo non ci sono dubbi, perché l'anticiclone africano è ai massimi proprio sul Mediterraneo centrale, soprattutto sul centro-sud d'Italia, quindi oggi il temperatore soprattutto all'interno, se si alza un pochettino di carbino, questo bisognerà vedere, supereranno anche i 37-38 gradi, quindi avrà una, diciamo, una giornata veramente pessima dal punto di vista termico. E quando finisce? Finisce martedì finisce, perché avremo le prime infiltrazioni fresche provenienti da nord, infiltrazioni fresche che piano piano, insomma, eroderanno la struttura anticiclonica che tornerà in Africa e sulla parte occidentale del continente, e quindi piano le correnti prevalenti saranno nord-occidentali, quindi ci saranno anche dei temporali nelle aree pomeridiane, nelle aree pomeridiane all'interno, che arriveranno anche probabilmente sulla costa martedì. E soprattutto le temperature caleranno di diversi gradi, ci aspettiamo, insomma, martedì delle temperature più umane, intorno ai 28-29 gradi di massimo, con delle minime sotto i 20. Quindi dobbiamo aspettare martedì per avere un refrigerio generale.
2: Avere un orizzonte certo aiuta.
4: Sì, è un po' come dire... il rettilineo della marmolata per i ciclisti è una cosa terribile. Sta finendo, nel senso, iniziamo a vedere o il traguardo, la curva dove ci si può rilanciare, ecco. E quindi martedì insomma sarà la giornata in cui l'anticiclone africano andrà.
3: È sicuro?
2: Ah, è sicuro, dici?
3: Gli spaghi lo dicono?
4: Lo dicono gli spaghi, e direi che a questo punto lo possiamo dire con certezza, perché sono tutti allineati verso il passo con episodi, insomma, anche piovosi sulle aree interne, ma qualcosa arriverà anche qui, poi vedremo nel dettaglio meglio quando ci avvicineremo all'evento di martedì. Momento, però, tra oggi e domani niente, subiremo il grande caldo. Domenica e lunedì la bolla più calda si sarà spostata verso sud, quindi qualcosa già perderemo tra lunedì e martedì, tra domenica e lunedì perderemo già 2-3 gradi, quindi già andrà un pochino meglio. E poi martedì arriverà al refrigerio.
2: Va bene.
3: Ma la pioggia, la vedi lui la pioggia?
2: Ha detto che ancora non è certa la pioggia qua da noi, ma si abbasserà.
3: Gli spaghi lo dicono, che gli spaghi che bollano.
2: Che piove all'interno.
4: Ah. Le spaghi dicono che pioverà all'interno, qualcosa arriverà anche qui, perché si vede anche la pioggia anche qui da noi, qualcosa, ma ad oggi è difficile, c'è la certezza, non ce l'abbiamo.
2: Va bene. Va bene, grazie. Noi ci risentiamo domattina.
3: Ciao.
2: Buon lavoro.
3: Oh, come va?
2: Bene.
3: A posto.
2: Allora, che dobbiamo fare?
3: Voglio
2: per fare
3: auguri.
2: Quello che dobbiamo gli fare, auguri. Gli auguri.
3: E noi ricordiamo che tra poco parleremo di questa bella iniziativa che si fa a Casa di Trento, dove gli amici di Casa di Trento hanno organizzato la terza edizione di voglia di 80 voglia di pizza e birra, fiumi di birra, musica live e food. Ci sarà Sorgentone
2: questa sera, ci sarà il karaoke con Raimonda, che è una bella figliola Raimonda. Allora allora gli auguri, che come sempre sono scritti da Marco Caffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marc Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marc Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marc Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Buongiorno. Perché non ci mandi i messaggi, Gaetano?
2: Oggi ha preso ferie.
3: No, perché il compleanno sta già festeggiando. Auguri. Poi ci torniamo. Intanto la chiesa oggi ricorda Santa Marcellina, nata a Roma nel 327. Si convertì giovanissimo al cristianesimo e dopo la morte della madre fu maestro di fede per i fratelli minori Satiro e Ambrogio, che sarebbe divenuto celebre Sant'Ambrogio, perché c'è il monte, se ne trova uno ogni miliardo di persone, invece là nella stessa famiglia c'era un motivo, Ambrogio, che sarebbe diventato il famoso santo vescovo di Milano. La notte di Natale, ecco qua,
2: sempre qualcosa succede.
3: Per la prigione del 353 ricevette il velo virginale dal Papa Liberio al Vaticano.
2: Stava a Roma
3: il Papa, come si chiama?
2: Virginale.
3: Nel 374, con la nomina di Ambrogio vescovo di Milano, quindi era famoso, no? Si trasferì anche lei a Milano insieme all'altro fratello
2: Satiro, però era quello un po' più
3: quello che dipende da Sanno. Satiro non si parla,
2: Satiro
3: è pecora nera. Morì a Milano pochi mesi dopo la morte del fratello Ambrogio nel 307 e fu sepolto nella basilica ambrosiana. In sua memoria nel 1838 fu istituito l'istituto religioso delle suore di Santa Marcellina, impegnate nell'educazione culturale e morale delle giovani.
2: Beh,
3: auguri, che si chiama Marcellina e può festeggiare tranquillamente l'onomastico. Intanto noi facciamo gli auguri di buon compleanno in questo venerdì 17 luglio, oggi c'è il giardino d'estate alle 18, non perdetevelo, Giacinto Capriotti, Adri Megna che suona la chitarra, Gaetano Paolini che abbiamo ricordato, Davide Fortuna e Deborah Malatesta. Quindi auguri di buon compleanno a tutti voi. Mentre arrivate Alfonso e
7: Flavio Gerini.
3: Sì, bene. Alfonso e Flavio.
7: Casi di Trento. Siamo venuti a dare piccole indicazioni.
3: Lo vedo qua.
7: L'evento che si sta svolgendo adesso.
3: Innanzitutto c'è un articoletto pure sul Trento, vi voglio dire.
7: Vi
3: ho trattati come un signore di casa di Trento, perché voi date,
7: e noi siamo
3: date ospitalità, date ospitalità a Matteo, che è nato,
8: ci viene a trovare, vero?
3: Purtroppo anche non lo so, vediamo. Tanto fino a
8: fino a domenica.
3: E allora, se questo viene
2: domenica può essere. No, domenica c'è la finale.
3: C'è la finale, il maxi schermo?
8: Stiamo pensando anche a quello.
3: Ma figurati,
8: se facciamo mangiare e facciamo la partita.
3: Ma figurati se qua ci non ti organizziamo.
8: Cioè, non ci possiamo far mancare nulla.
3: Allora, vediamo tra poco, vi inquadriamo
2: ecco
3: come per sposi.
2: Forse.
3: Vediamo il titolo che è brutto vedersi. Allora. Parliamo allora di questa 80 voglia di birra, terza edizione. Come nacque l'idea?
7: L'idea è nata insieme alla terza edizione, già è nata diversi anni fa, di fare qualcosa di diverso, diciamo, di simpatico per la comunità di Casa di Trento.
3: Ma ne fate due di cose a Casa di Trento, c'erano anche un invernale, no?
7: Sì. Abbiamo la castagnata.
8: La castagnata, la torre di castagnata che facciamo.
3: E quella è bella, la castagnata. Quindi, che c'è la data, non la data precisa, l'incirca, che mese?
8: Il mese è novembre.
3: Sempre, vabbè.
8: Ottobre, fine ottobre, inizio di novembre.
3: Invece questa qua, quella che edizione è la castagnata?
8: Mi sa che è
7: la quarta.
3: È in vantaggio sta.
8: Sì,
3: detto, facciamo una cosa anche d'estate.
7: Esatto, è partita così l'idea.
8: È molto più difficile fare.
3: Com'è questo quartiere? Cresce, si spopola, come va?
8: sta crescendo.
3: All'inizio c'è un boom, tutti là, Cremlino, tutte le comuniste vennero, poi sono a mano a mano sono scappati, non sanno più. Sono arboretti sicuramente. Sì,
7: ma infatti l'obiettivo è proprio quello, cioè, qual è? Essendo una piccola realtà, ecco, di creare un po' di movimento, fate di fare bene, un po' di comunione. E questa è quella cosa bellissima, che gli HC Trend ci conosciamo un po' tutti, quindi siamo, è un modo per stare insieme. E
3: faccio un battutone? Quindi vi conoscete un po' tutti, quindi votate tutti a Massilli.
7: Sul voto andiamo in ordine libero, da.
3: Va bene, allora
8: per vedere
3: ti fa giustamente
7: sul cioè, supporto agli eventi più o meno andiamo sulla stessa lunghezza d'onda,
8: cioè, Antonio Del Piglio che è candidato.
3: Sì. Allora, dunque, pensate a questa cosa, perché 80 per giocare sul numero?
8: Esatto. Sulla battuta.
7: Sulla battuta, giocare sulla battuta e sul numero.
8: Una cosa simbolica.
3: Vabbè, uno che sente allora birra, musica, football, che cosa ha di particolare questa festa, vogliamo dire? Perché
7: sì,
3: uno
7: sì.
3: Deve trascorrere una serata lì.
7: Soprattutto quest'anno, ecco, ci teniamo a dire che abbiamo voluto darvi un taglio diverso, nel senso che abbiamo dato importanza alla parte pizza, invitando un maestro pizzaiolo importante, Pazzini di Mociano, che conosciamo tutti.
3: E quindi lui si esibisce là?
7: Lui si esibisce lì, fa tutte parecchie pizze, devo dire il primo sentore, sono piaciute molto queste pizze, perché ha un impasto molto particolare ed è anche molto bravo sul i condimenti, sulla pizza, sì, queste pizze. Poi naturalmente la birra si sposa bene l'estate.
3: Con la scusa di stabilire se doveva venire, vi fatto la maggior
8: parte. I primi commenti abbiamo detto, diciamo, i primi apprezzamenti di sera, perché abbiamo fatto la prima serata, la pizza di loro, cioè, io non ho mangiato, però come dire.
3: È vero, Beh, quindi com'è andata?
8: Bene, per essere un giovedì, per essere la prima serata.
3: La discendi, tutte.
2: Sì, poi ieri sera c'erano tante cose.
3: Sì. Era piena la discendi.
8: Anche quella sua, con le pietre, magari un po' di genere della toglia, però purtroppo.
3: Chi ci stava con le pietre?
7: qualche altro evento,
3: secondo
7: il problema è che è sempre difficile, c'è sempre il problema ogni anno, cioè
3: per la calendari contemporaneità
7: di trovare delle date che diano meno,
2: sì, beh, poi queste sono le date delle sagre, cominciano tutte le sagre,
7: esatto.
2: La prossima c'è sta Canzana la sagra del baccalà,
3: noi giustamente che? Sandomero. Vabbè, comunque non importa, non la facciamo, quindi come prima serata, giovedì d'inizio va bene così, ho fatto le pizze, la gente
8: con la pizza, quello è stato buono e piaciuto, la gente ai commenti che io giravo per le tavole e chiedevo.
3: Oh, va bene, stasera c'è karaoke?
7: Sì, stasera il karaoke, diciamo.
3: Con Raimondo.
7: Esatto, una signora che ha riscosso parecchio successo, nel senso che riesce a coinvolgere molto il pubblico.
8: Nel settore c'ha il suo seguito.
3: Fa cantare tutti, anche tu che sei stonato.
2: No, a me.
3: Poi, il pianoforte è
2: 60
3: sabato. Come l'avete catturato questo concittadino nostro? Dopo il successo che era Got Talent, dove che era?
7: Italia Got Talent, del vincitore.
3: Sì. Come proprio quello con aveva capito la signora, la Maionghi.
7: La Maionghi aveva capito che era una persona di grandissimo talento.
3: E infatti, però sì,
7: infatti per noi è stata una sorpresa la sua disponibilità.
3: Vengo.
7: Sì, vengo assolutamente.
3: Tanto?
7: No, è stato molto.
3: È stato molto. Un concittadino di giudice,
7: esatto,
3: si è comportato tale.
7: Esatto, e a noi fa piacere perché poi un concittadino che venga lì a suonare una persona di successo per noi va il doppio, insomma, ecco, quindi questo
3: è la fiducia, soprattutto questa disponibilità,
7: sì,
3: è un successo vostro pure.
7: Sì.
3: Poi domenica
2: discoteca.
7: Sì, abbiamo i DJ, metterà un po' di musica, però
8: stiamo lavorando su questo, non è facile, stiamo lavorando su mettere il max schermo,
3: non è ancora sicuro?
8: Sì.
3: Ma dai,
2: torniamo là, ma tutti vogliono il maxi schermo per vedere la partita.
8: Abbiamo, per me è altre cose, altre persone, perché non è facile quando si fa degli eventi mettersi in regola,
2: le autorizzazioni, certo.
8: Fatto di lavoro dietro, e lo so, ma
2: purtroppo può essere.
3: Dopo quello ballo qua la piazza.
8: L'Italia funziona così, devi stare in regola, altrimenti.
3: Su queste cose sono molto
8: sul picco,
7: sono molto pressanti.
3: Sulla sicurezza un po' meno, per la verità.
8: Ma anche sulla sicurezza lui sa qualcosa.
2: Ma
7: qualcosa devo dire.
3: Il piano sicurezza.
7: Sì, c'è da lavorare parecchio per la sicurezza, nel senso che non è una cosa da sottovalutare. Ringrazio gli uffici comunali che sono sempre disponibili a venire incontro, a dare autorizzazioni necessarie, cioè, però c'è un bel lavoro dietro. Cioè.
2: Non si vede, solo che c'è un
3: po'. Alfonso sta, si vede più a lui.
8: Lui è il direttore, cioè,
3: ecco, quello che... No, no, è sbagliato lui.
2: No, no, è sbagliato. Sì.
3: Quindi praticamente con il comitato quante persone siete? Pure donne, ho visto che hanno sempre collaborato.
8: Il gruppo è 10-11 persone, mano a mano stanno crescendo.
2: Comunque, curiosità, quanta gente c'è a Casitrenno più o meno?
8: Bella domanda questa.
7: Sì, bella domanda. Gli abitanti se siamo
8: sarà un 400-500
7: se ci arriviamo, forse pure con le case di limitrofe, non proprio vicino. Quelle del,
2: quindi comunque una bella comunità, non è piccolissima.
8: Sì. Ci manca,
3: ci conoscono tutti,
8: ma ancora non c'è un parte come dovrebbe partire, nel senso che sì, ci sta gente, ma non è come, cioè, voglio fare il confronto con l'Ernesco adesso, con un bel gruppo.
2: Beh, però con l'Ernesco è
8: un gruppo
3: storico,
7: più grande, storico, certo.
8: E noi stiamo partendo, speriamo che
2: un Casitrenno è più, molto più giovane.
8: Anche un appello che faccio ai cittadini di avvicinarsi per parte a tutti, più gente c'è è meglio.
3: Mi fai fare una domanda qua, perché la gente dovrebbe venire ad abitare a Casitrenno? Questo
8: anche io mi svelo.
3: Devi dire perché ci sta, no. Questa è meglio là,
7: ma il posto è bellissimo, posto io devo dire che veramente
3: è tranquillissimo,
7: tranquillissimo.
8: Io ogni tanto vengo un po' di là,
3: tutto verde,
2: succede dappertutto,
3: siamo di verde,
7: è verde, c'è comunque una situazione che è un'aria ventilata, si sta comunque bene, tranquilla, eccetera. Certo, qualche servizio manca, lo dobbiamo dire, ma
3: dobbiamo fare qualcosa al posto della vecchia scuola.
8: Mi riferivo al fatto di andare nel nostro gruppo, nella situazione, quello che mi riferivo.
3: Quello.
2: Allargare l'associazione.
8: Sì, a quello mi
3: riferivo. Per gli stessi che organizzate il carnevale.
8: Sì.
3: Esatto, il carro famoso. Dunque,
8: sempre no.
3: Stavo dicendo quello che ti ho detto, vai.
7: Riguardo cosa mi stai dicendo?
3: Devo ascoltare tutto.
2: La vecchia scuola.
3: La vecchia scuola.
7: Ah, ecco, la vecchia scuola. Beh, lì sarebbe veramente bello.
3: Ecco, se poi il comune se la recupera, sì. Secondo voi di che cosa avrebbe bisogno il quartiere per fare qualcosa lì dentro?
7: Beh sì, lì sarebbe bene una struttura che possa sfruttare tutta la società, nel senso che ci possa essere...
2: Un centro di comunità.
7: Sì, un centro di comunità per tutti quanti, lì sarebbe veramente interessante.
3: Lì, Ambrogio,
7: sì. Anche perché un piccolo centro di aggregazione sarebbe importante.
3: Non ce l'avete.
7: Noi abbiamo solo un punto di riferimento che è un piccolissimo parco giochi, un po' tenuto lì, dove vanno i ragazzini, i bambini lì
3: poco,
7: a giocare, però un po' poco.
2: Sì. Non c'è una piazza? No?
7: Sì,
8: adesso diciamo...
3: Dove fa la manifestazione?
7: Ecco, però qualche struttura che tende di cerchi di più da pregare sarebbe...
3: Ci sarebbe opportuno.
8: Alla scuola dicono che fanno qualcosa, mo.
2: Sì,
3: l'hanno recuperata, ma bisogna stabilire, forse sarebbe meglio magari parlare proprio con gli abitanti.
2: Questa sembra una cosa ovvia. Non lo faranno, secondo te?
3: Non lo so, lo faranno, è per stabilire che cosa fare. Come va la squadra di Giuliano Vacalcio?
8: Questa domanda
3: non so. No, mi pare che stiamo facendo una bella squadra.
8: Bella squadra, ma qualcosa manca.
3: Lo so, c'era avanti con Giovan Martiniello. Se quello torna come dice in bella forma, noi abbiamo risolto.
8: A noi per piacere se torna in piena forma, però.
3: Ma è punto interrogativo. Se torna in piena forma fa i gol.
8: Bravo, però dopo purtroppo.
3: Ho capito, ma. Allora ho fatto un'intervista a Misuraca che mi ha detto che. No, perché lui adesso sicuramente si riprenderà perché ha tanta fame di gol. Senti Gianvì, non solo di gol, purtroppo. Quello è il problema.
8: È un difetto che abbiamo tantissime persone. Quello di mangiare, purtroppo, per mangiare l'altro.
2: Infatti, però non tutti facciamo gli atleti.
8: Quello giustamente è bello.
3: Vabbè, io mi raccomando, Boh, ci manca questa pedina, quello vuole il difensore.
2: Te l'ho detto.
7: Quindi,
2: però in semifinale l'Inghilterra gioca tale e quale a noi.
3: Cioè, se fatto caso, il gol si è chiuso?
2: Sì, 5 difensori, 3 centrocampisti sui difensori.
3: Ma noi ne piavamo il gol.
2: Noi no.
8: Però l'Argentina ha meritato.
2: Sì, assolutamente sì. Assolutamente
8: a livello
2: sì.
8: Di gioco
2: si è spenta l'Inghilterra.
3: Faccio vedere un po' di occhio. però siamo andati con 5 giornate d'anticipo, poi là non abbiamo sfruttato perché per quello che serve i playoff li potevamo pure fare, no? Abbiamo per perso che, punti qua e là.
8: Io ho per quello che serve, però serve i playoff.
3: No, no, niente, appunto. E se fosse stato un Giulia Novatero, no?
2: Io ero felice di non farlo, praticamente.
3: Vabbè, volete aggiungere qualcosa che non vi ho chiesto della festa?
7: No, assolutamente.
3: Un invito,
8: invitiamo tutti a partecipare.
2: Quindi dal 16 al 19 luglio a Casa di Trento, tanta voglia di pizza e birra.
3: Ci sarà giubi di birra, musica live e food.
2: Tutte le serate saranno con eventi musicali. Questa sera trovate il karaoke con Raimonda.
3: Il sabato c'è il famosissimo Andrea Sorgenore che non ha bisogno di presentazioni. E quando lo sapete se c'è il bancheschermo?
2: Ce lo fate sapere, ovviamente.
8: Ti chiamo.
3: Perché quello blocca poi gente alla casa, oppure nei locali dove appunto si organizza.
2: Però senza telecronaca di Adani, perché sennò non venici.
8: Anche perché tu metti a vedere la partita riaperto, un bel bicchiere di birra.
2: Bello.
3: No, fatelo senza audio.
2: Senza Adani, se si sente Adani, come la gente.
3: Però facciamo una cosa, io mi metto da una parte.
8: Sì.
3: La faccio io per questa cosa.
8: Sì, anche vabbè, senza audio però
2: non è bello, no. Te la sente proprio.
3: Bene ragazzi, grazie, complimenti, perché quando le cose vanno avanti, l'importante non è partire, quando dura poi con l'abito organizzato.
2: Quando c'è la seconda, la terza, la quarta, la quinta edizione.
3: Lo so, ci sono ragazzi giovani, vengono?
7: Sì.
3: Avete visto giovani sicuri?
8: Io sono quello più anziano.
7: No,
3: però siamo meno giovani, semmai meno giovani.
7: Grazie
3: a voi, salutate tutto il comitato, compreso Matteo. Grazie
7: a voi per questa possibilità.
3: Dite che mi giro verso la tribuna, tribuna stampa. Ogni cosa è una botta, cioè, a cascare 7-8
2: volte, ma poi il vetro ci fa boom.
3: Ogni gol importante la demolisce.
8: Perché tu c'hai un bel gruppetto sotto te?
2: Sotto a noi, sì, sta proprio un bel gruppetto caldo.
3: Ma lui la riporta la cabina. Grazie ragazzi, di nuovo, grazie. Buona giornata.
2: Vai.
3: In bocca al lupo, vediamo se possiamo venire, vediamo se ci organizziamo, possiamo anche venire. Un bel tavolo, seduto, tranquillo, sì.
7: Certo.
8: Mi chiami, ti riservo pure.
3: Ci riservo.
7: Esatto.
3: Tavolo Radio G, va bene?
7: Sì,
3: è una bella idea. Grazie, buona giornata.
7: Grazie.
9: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno.
10: noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica. Bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Reshow a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike. Siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014 rossinibike.com.
11: Ottime pizze di Marco.
12: La pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
13: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
14: Meraviglioso!
13: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
15: Meraviglioso!
13: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
15: Meraviglioso!
13: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
10: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
16: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
3: Allora. Buongiorno.
2: Buongiorno,
3: è il caso di passare all'almanacco. Non vi fate preoccupare del venerdì 17, perché credo di esserci nato, perché Luigi ha, Luigi mi ritrovi il calendario, io ho sempre saputo essere nato di sabato, e invece lui mi ha dato il calendario del 48 e dire che il 17 era di venerdì, quello è importante, a meno che non si intende nato la notte tra venerdì e sabato e quindi hanno arrotondato.
2: Lo so.
3: No, perché poi quando si andava dal quello col pennino, bisognava dare la data precisa.
2: Sì, c'è molta gente non dava la data precisa, qualche giorno appunto. Spostava, magari su quanto è cavallo dell'anno, per guadagnare un anno dicevi che era nata a gennaio, invece magari è nata a dicembre.
3: Scuola, andai a scuola prima di 6 anni, andai al bravo. Vabbè, allora, Old It Parade, la classifica dei dischi più venduti in Italia nel 66, là non c'eri sicuro.
2: No.
3: E io già cantavo, è un uomo d'oro.
2: Per favore.
3: Io poi cantavo, questa la conosci. Apro gli occhi e ti penso, dai, io in mente.
2: Mentete!
3: Vedi, allora, era in nona posizione. Invece c'è la famosissima, non posso scusarmi, il 66 se è l'anno della maturità?
2: No.
3: Io facevo la maturità e tu non eri nato. Ma quella è una cosa tremenda, mo'. far appurare questo.
2: Io sarei arrivato fra 10 anni e 2 mesi, un paio di 3 mesi.
3: Perché Leopardi, Manzoni, con la matematica che non mi piaceva, e tu che ancora non arrivavi.
2: No, sta bello tranquillo dove si sta prima.
3: Allora, Caterina Caselli con Perdono era quella più bella, poi Rita Pavone con Cui ritornerà, Gianni Morandi con La fisarmonica, Little Tony era quinto con Riderà, poi Rock, Che colpa abbiamo, ha scelto Che colpa abbiamo noi.
2: Poi ascolteremo i Che colpa abbiamo.
3: Adamo, l'ottavo cantone Amo, in seconda posizione Notte di Ferragosto e in prima posizione Tema dei Giganti. Facciamo una cosa, poi io non ne posso fare, ma dopo, quando comincio, comincio Mattinata Italiana, vi faccio sentire tutta la classifica della serie. Ci sento, no. In più vi farò ascoltare Rose Rosse, che è dedicata da una fan a Gabriele, va bene? Puoi continuare.
2: Poi. Giornata mondiale delle emoji.
3: Questo che
2: sì, le faccine così su WhatsApp. La giornata mondiale anche della giustizia internazionale, denominata anche come giornata della giustizia penale internazionale o giornata internazionale della giustizia. È una giornata celebrata in tutto il mondo il 17 luglio come parte di uno sforzo per riconoscere il sistema emergente di giustizia penale internazionale. Il 17 luglio è la data di adozione del trattato che ha creato la Corte Penale Internazionale. Il 1 giugno 2010.
3: Giulio, col bene che ti voglio,
2: per favore,
3: non finirà questa cosa.
2: Per favore, in occasione della conferenza di riesame dello Statuto di Roma tenutasi a Kampala, Uganda, l'Assemblea degli Stati, Kampala. Parte ha deciso di celebrare. Kampala. Oddio, secondo me è Kampala.
3: Non lo so perché sei stato.
2: Ecco. A Kampala, ma va bene. Ogni anno persone di tutto il mondo usano questa giornata per ospitare eventi per promuovere la giustizia penale internazionale, in particolare il sostegno alla CPI.
3: Commissione Pari Opportunità?
2: No, CPI, quella è CPO. Corte CPI? Penale Internazionale.
3: Dove va Nordio?
2: No, sono un resto. Allora, l'almanacco nel dettaglio. Sì. Alle 7.48 temperatura di 27 gradi, umidità 74%, clima alto. Caldo, vento a 7 orari. La massima di oggi sarà di 31 gradi. La qualità l'indice 53 è considerato è peggiorato rispetto a
3: io. Perché non c'è
2: non si muove l'aria. Non si muove. L'aria è accettabile.
3: È ottimista Vincenzo, sì.
2: Cerca di essere. Sole è sorto alle 5.40, tramonta alle 20.41.
3: Perché l'ha scritto in eretto?
2: Così
3: non fa meglio che di 9.
2: Esatto.
3: Di nove.
2: Il culmine è alle 13.10, la durata del giorno è 15 ore e 1 minuto. Abbiamo perso 20 minuti dal medio termine.
3: E quando è che alle 4 e mezza di notte?
2: A dicembre, come sta tutti gli anni da sempre.
3: Lo so, va bene,
2: la Luna è sorta alle 9. Trump vuole fare l'ora legale tutto l'anno in America. Vuole approvare questa legge.
3: Io ho capito, ma tu come fa a pensare alle cose minori rispetto alla guerra del mondo che ha fatto qua, coinvolto tutti?
2: Questione di parlare di cose di cui si è incompetenti, quella è una sua regola, e quindi continua a parlare di cose di cui è incompetente.
3: Toglietelo.
2: La Luna è sorta alle 9.11, tramonta alle 22.36, la fase lunare è crescente, visibile al 22%. Ieri era meravigliosa la Luna dal porto. 17 luglio 1926, 100 anni fa, Arrigo Levi, giornalista e scrittore, fra le sue opere Un paese non basta. Poi 17 luglio 1926, 100 anni fa, Piero Umiliani, compositore. Mana mana, ascolteremo.
3: È un po' come quello.
2: Mana mana.
3: Ma quello è quello.
2: 17 luglio 1946, 80 anni fa, Peter Cormack, centrocampista di calcio scozzese, 9 presenze, Liberian e 125 partite con il Liverpool, e anche allenatore. I fatti nella storia. Il 17 luglio 1821, 205 anni fa, gli Stati Uniti d'America prendono ufficialmente il controllo del territorio della Florida per effetto del trattato siglato con la Spagna il 22 febbraio 1819 e ratificato il 22 febbraio precedente. L'acquisizione della Florida è costata 5 milioni di dollari. In questo giorno il cambio di bandiera a Pensacola dopo St. Augustine, e dove è avvenuto già il 10 luglio. 17 luglio 1861, a 4 mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia, viene introdotta la nuova valuta nazionale, la lira italiana. Il suo corso legale è stabilito dal Regio Decreto pubblicato in questo giorno, che specifica inoltre il valore di cambio con le monete preunitarie, che però continuavano ad esistere nelle rispettive province di origine. 90 anni fa, il 17 luglio 1933, in un crescente clima di violenza, il generale Francisco Franco si pone a capo dell'insurrezione dell'esercito spagnolo in Nord Africa contro la Repubblica Spagnola. L'azione era prevista alle 5 del 18 luglio, ma a Melilla la scoperta del piano costringe il colonnello Juan Segui Almuzara ad anticipare l'azione, il primo atto della guerra civile. 17 luglio 1976, 50 anni fa, al via le trasmissioni televisive sperimentali a colori in Italia. Il sistema scelto per le missioni a colori è il PAL.
3: Ti ricordi come si chiamava quell'altro? No, è un altro nome.
2: Technicolor. È l'occasione, la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Montreal. Frasi famose. E poi a pallottola, figliolo, butta via e scegli di testa sua sul mestiere del giornalismo e le scelte personali. Un celebre consiglio professionale che diede a un giovane collega, rimarcando l'importanza dell'indipendenza di pensiero nel giornalismo. Arrigo Levi, nato il 17 luglio 1926 a Modena, è morto il 24 agosto 2020 a Roma, è stato un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Fu il primo giornalista a condurre un telegiornale in Italia. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te.
3: Capito? Chi fu?
2: Capito. Quindi adesso salutiamo
3: i nostri amici al bar.
2: Non stanno al bar. Salutiamo. Oh no, perché l'ho chiuso. Tio. Vabbè. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook e andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo, partendo da Che colpa ne abbiamo noi. Ok.
3: Gli auguri, se ti convenà.

0: Allora,
1: Eroni Roxon, che colpa abbiamo,
0: ecco,
1: noi?
0: Ecco, adesso invece andiamo ad ascoltare l'altra proposta, che è Manà Manà.
1: Manà Manà. Il maestro Piero Migliani, compositore e direttore d'orchestra.
0: Capito? Mica solo compositore, anche direttore d'orchestra.
1: Sì, sì. Dirige l'orchestra il maestro Piero Migliani, per radio.

0: Allora, e questa, con questa canzone chiudiamo il Radio Notizie di oggi. Vi auguriamo una buona giornata, un buon venerdì, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina con Azzurro, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
1: Radio G 90.7 100.2.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili, rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014 rosinibike.com.

una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina. Forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla.

mattinata italiana dalle frequenze di Radio G. Il rock and roll, non il rock, è diverso. Rock and roll di Isidoro Celentano con 24.000 baci. C'è un Sanremo qui, sì. Sanremo 61. Vai, canta.

0: Ai tempi degli esordi di grandi cantanti, infatti uno dei primi successi è questo qua, Mina e Tintarella di Luna, uno dei primi successi.
1: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

siamo alle canzoni degli esordi, Peppino Di Capri, dopo le canzoni napoletane, questa pure, ma quella che ebbe più rock all'epoca, Malatia.

andiamo avanti. Ricordate che Teddy Reno, un grande cantante, 100 anni, ha fatto 100 anni, 60 di più 70 dedicati al film e alla musica. Piccolissima serenata, questo uno dei suoi primi successi, ma 100 anni, chissà quanti ne avrà fatti dopo.

la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te.

Fred Buscaglione morì purtroppo all'apice del successo. Ogni disco era un successo, questo è uno dei più noti brani. Guarda che luna.

Bolle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare.

0: Passiamo al 1972, famosa trasmissione televisiva con Alberto Lupo e Mina che cantano la sigla Parole Parole. Vai. Problemi? Non ti... oh, ecco.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei, che cosa sei?

0: Abbiamo scoperto un'altra canzone, cioè una canzone in versione francese, parole parole, una cantante e un attore, come in Italia. Lei è Dalida, lui Alain Delon.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

L'Italia non abbia cambiato la parola, parole, non mi dà questo motto, come si dice in francese. Céline Dion, nella versione di Inna Lamour, in occasione dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi.

bravissima. Anni 60, il twist, siamo appassionati di questo ballo, se lo ricordiamo, eccolo qua. Twist, twist, twist, twist, diamo, forza, veloci. Diamo. Forza. Il twist. Che scandalo, malendamente, twist è veloce. Ecco.

e c'erano le canzoni degli anni 60 e 70, 60 soprattutto, con tanta musica, tanto twist, tanto surf, tanta voglia di divertirsi, con poco, un jukebox, 50-100 lire, molto...

Andiamo di tono, un po' di canzoni romantiche, va bene? Si cambia, si cambia. Le donne amano Peppino di Capri dallo sceneggiato Capri.

Fiorella Mannoia ha inciso molto bene una canzone di Lucio Dalla, La casa in riva al mare, e noi ascoltiamo appunto la versione di chi? Di Dalla? Uscito Dalla. Per ricordare, insomma, che Fiorella Mannoia sarà a Giulianova il 5 agosto.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

risaliamo il ritmo. Alla fine degli anni 70 c'era questo gruppo che si chiamava Daniel Santa Cruz Ensemble. Il brano è Linda Bella Linda, ve lo ricordate? Eccolo.

Bottega dell'arte, la bottega dell'arte. Vi ricordate Sammy Barbeau? Ballò una sola estate anche lui, un paio di canzoni. Una questa famosa, Aria di casa.

Una mattina d'estate come questa può diventare anche una canzone, e ce l'ha proposta, ce l'hanno scritta, l'hanno proposta a lei, che l'ha incisa, Patti Pravo, Una mattina d'estate.

uno dei più grandi successi di Jimmy Fontana viene considerato il mondo, ma secondo alcuni la canzone più bella di Jimmy Fontana è questa qui del 67, La mia serenata.

nostra rassegna e la nostra mattinata italiana con un cantante che ha spessissimo cantato in italiano, ha avuto grandi successi, Julio Iglesias, il brano che si intitola semplicemente Ehi. Hey.

0: Da Radio G abbiamo già messo Mattinata Italiana.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

a Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela.
Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rickshaw a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 60 38 014, rosinibike.com. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno!
2: Due notizie in anteprima, che è stato purtroppo annullato il concerto di Salda Vinci a Tottea.
1: E quindi?
2: Quindi non si fa.
1: Un problemone.
2: Si scusa il comitato perché dice che l'artista aveva altri impegni. Ma come? Come altri impegni? Altri impegni è se di famiglia.
1: Sanitari.
2: Sanitari, perché altrimenti l'avevate già fissato una data. Quindi voi l'ha fissata in pieno luglio, col bene che ti voglio. Lui l'altro ha fatto vedere tutto l'elenco delle tappe. Poi l'altra cosa che ti dico è che Fra Quintale, che non è un frate,
1: no
2: porta il suo
1: indie rap
2: stasera a Francavilla. Tu non hai niente da fare, possiamo andare poi. La notizia che mi piace di più è questa: cresce l'orso marsicano.
1: Cresce?
2: Sì, il parco ha censito 81 esemplari.
1: Ecco, vedi?
2: In giesa al parco come porcino orso. Ma dopo
1: tu sei un pavido.
2: Poi per chi vuole andare in vacanza, della serie Sette Palacate, il mare Giulianova.
1: Meraviglioso. Pulitissimo quest'anno, è una cosa veramente eccezionale. Proprio trasparente.
2: Vediamo là che c'è un saluto. Sì.
1: Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon lavoro, Antonella Leonio.
2: Ci stiamo dando la notizia perché c'è.
1: E anche Rita Piccioni. Buongiorno a tutti e buon venerdì.
2: Bene. Allora, stangata sulle vacanze grazie a Trump, a cui volevamo dare il primo nome.
1: Che ieri sera ha accusato la Cina di brogli elettorali.
2: Non toccherò.
1: Manco io, perché ci manca la Cina.
2: Hai toccato il mondo, lasci sta la Cina. Stangata sulle vacanze, tornano a salire sia il diesel che la benzina. Valigie più pesanti per le famiglie. Gabriele, io vado con la Vespa, quindi, però se l'ho notato. E non è mai calato, secondo me, non è che risale.
1: No.
2: Io l'ho visto sempre alzato. Non è
1: c'è stato solo uno scalino quando hanno tolto quei 10 centesimi, ma sono proprio uno scalino.
2: Poi a livello nazionale invece c'è questa polemica, c'è questo fatto che Roggero è stato condannato a 14 anni e Mattarella da Nord è andato a mettere il volo alla Grazia.
1: No, Mattarella ha chiamato Nord.
2: Sì, perché lui ha cominciato a parlare. Ora, in genere la Chiara dice che la Grazia si chiede dopo un mezzo. Perché
1: fischio sotto continuo.
2: Ah, è vero.
1: Vabbè, mo mettiamo qua.
2: Vai. Poi vediamo. Mezza pena, vero?
1: Che è mezza pena?
2: Dopo si può chiedere dopo
1: le mezze penne, quelle con buono, col sugo.
2: Buono col sugo, no, devo aver scontato mezza pena.
1: Sì.
2: Si può chiedere. Invece qua è appena condannato. Poi ho ricostruito come sono andato ricotto. Quella andrate a sparare che. No, è inseguito.
1: Alle spalle tre.
2: Ho letto tutto e poi era senza.
1: Scomparso di sì.
2: E non c'era, era senza porto d'armi.
1: Allora, era la terza volta.
2: No, l'ho visto io.
1: Era la terza rapina. Quindi, vabbè. Giustamente era. Avevano.
2: Quindi la pistola aveva diritto ad averla.
1: Sì, ma poi avevano sequestrato un attimo la moglie, avevano minacciato la madre.
2: E quindi
1: la situazione era pesante. Ma là la colpa. Lui ha fatto. Non era una legittima difesa, ma la colpa là dovevano essere comunque incriminati nei termini almeno del risarcimento. Il ministro degli interni di allora, il comandante dei carabinieri di allora, il comandante della stazione dei carabinieri, la polizia. Dopo tre rapine là non c'è nessuno. A controllare?
2: Allora, in Abruzzo, l'altro per farci pagare tutto, bollino rosso, oggi il termometro 38 gradi.
1: Vabbè,
2: allora va bene, non è che grave, no? E poi aumenta però ovviamente il numero di incendi.
1: Lo fa.
2: Noi siamo contenti, ti volevi vedere una volta, sì, perché ha detto che volevi far vedere la pagina di Massalucci, ma siamo
1: che
2: così.
1: Cosa? Che vuoi vedere?
2: Quando andiamo in centro, come non ce l'abbiamo online. Facciamo vedere la prima pagina. No, invece salutiamo mano.
1: Così, perché la prima pagina è per quella scritta mi piace.
2: Ma come siamo a saluti?
1: Saluti, siamo benissimo.
2: C'è la Cambetti, no?
1: Valentina Cambetti, buona giornata.
2: E di Stampatello.
1: Sandro Magnoni, buongiorno.
2: Serafini, da Colonia, che dice?
1: Buondì Gabriele, fischio sotto continuo, ma a mano pare che abbiamo risolto perché doveva spostare la telecamera. Poi abbiamo Sandro Magnoni.
2: Non mi piacerebbe niente questo gruppo che
1: no, gruppo di pecore parla. Buongiorno a Betty Alma, Alfredo Di Federico e anche a Loredana Ciaffoni.
2: Beh, dopo ascolteremo un'intervista a Gian Vittorio, però queste cose qua non le mettono bene. Perché la signora qui, la Bocchino, si faceva il bidet con il Don Perignon.
1: Beh, non gli bruciava?
2: Proprio perché pizzicava. Ecco tutte le intercettazioni che inguarano la Vannacciale, perché questo ha cambiato, vero?
1: Mm-hmm.
2: Poi sotto per la famosa non buttate i rifiuti a Montesilvano in nessun posto, perché se no si arrivano tutti da tutte le parti, perché c'è la iscritta a Futuro Nazionale, la Riccitelli, risponde a Vladimir Lucussurri e dice che non è masochismo. Vabbè, non lo so. Allora, dunque, Marsiglio festeggia i conti in ordine. Tu sai che fino a mo' abbiamo detto che ci sono un sacco di problemi.
1: Sì.
2: Improvvisamente no. Grazie a noi il bilancio risanato. Vedremo se c'è qualche risposta. No, anzi, dice che abbiamo ereditato un disavanzo di 411,9 milioni, ora è azzerato.
1: A posto.
2: Vivo stesso, Marsiglio sempre.
1: Beh.
2: Di qua la cosa che piace a te. L'orso marsicano cresce ed è più forte. Sono stati censiti 81 esempi. Poi l'educazione ambientale entra nelle scuole, basta, non si può leggere tutto. Ah! A proposito, nella classifica di quelli che mo entrano sempre, Giovannelli non ce lo mettiamo.
1: E vabbè, distaccato dalla fonte
2: e
1: quell'altro.
2: Perché tu non c'eri ieri, c'eri tu. Li letti i laureati? Quelli che c'erano plurilaureato dal fondo.
1: Sì, ma i vesti di facoltà.
2: Sì.
1: Piacere.
2: Allora, quello so che a te non ti piace perché sei scettico. Legge, salva, stabilimento è una corsa contro il tempo, vogliamo dire che.
1: Che è una fesseria.
2: Il proponente si chiama Lugini. Il rischio di impugnazione si può evitare,
1: certo, sì, sì.
2: L'hanno già fatta, hanno già provato
1: apposta. E Marsiglio inaugura il rifugio Martellese.
2: Oh, mare, montagne e paesi, l'Abruzzo può svoltare.
1: Dove? La regione è terzo posto in Italia per arrivi internazionali. La Confcommercio detta la sua proposta: bisogna puntare sulla qualità per fidelizzare i visitatori.
2: Sai che mi ha detto il serio dell'assessore al turismo? Mi ha detto: peccato che ci sono ancora pochi turisti stranieri, ancora siamo in ritardo con gli stranieri. Qua dice che
1: siamo terzi.
2: Guarda che due paginone: una è l'intelligenza artificiale che diventa leva di competitività, e poi niente. Mare caldo, scatta l'allarme in mitilicoltura.
1: La Coldiretti Abruzzo denuncia, il comparto ittico è in sofferenza, non può essere lasciato solo.
2: Tu sai che ce l'abbiamo una a Giulianova?
1: Certo. Le cozze. Abbiamo una telefonata, direttore. Prego.
2: Ci sentiamo, credo.
1: Prego,
2: pronto?
1: Direttore.
2: Pronto? Su. Sì.
1: Buongiorno.
2: A lui, perché proprio lui? Ti innamandati?
1: No.
2: Chi è?
1: Non ce l'ho.
2: Ha detto: io ascolto Radio G per sentire lui.
1: Ecco.
2: E se alla fine della trasmissione può mettere Rose Rosse.
1: Rose Rosse ti metti tu.
2: Sì, lo so di chi è. La mettiamo a fine notiziario, va bene? Prego. Gabriele, non è per pressioni sessuali.
1: No.
2: Ha detto di non andare al mare, di andare a casa sua, di lei, a innaffiare i pomodori, perché tu dici molte volte andate a innaffiare i pomodori. Oppure che tu ci vai invece quando non bisogna perdere tempo.
1: Perché no?
2: Ti fate una fan.
1: Una fan.
2: Io le metto Rose Rosse, la mettiamo nel finale e mettiamo le canzoni Old Hit Parade.
1: Va bene.
2: Allora, alla Camera si parla della riforma elettorale, si parla anche, Mattarella richiama Nordio, grazie a Roggero, tensione col collo, il Presidente della Repubblica, il Ministro della Giustizia, la decisione è riservata, ma non lo dovrebbe sapere.
1: Ma che ne sa la Nordio, no? Uno spritz la risette.
2: Il gioielliere è libero, ma provato, pare che non si è costituito.
1: No, ha detto aspetta che
2: sì. Meloni non forza sulle preferenze. In Fratelli d'Italia dicono che non c'è nessuna possibilità di un accordo con Vannacci.
1: Ecco.
2: Noi sappiamo di sì invece.
1: Vedremo.
2: Oh, gli internazionali. Ma prima guerra, sentenza a Genova, Castellucci condannata a 12 anni.
1: Per la strage del Ponte Morandi, già in carcere Castellucci per via del pullman che cadde in campagna dal guardarail.
2: Ma quindi è un recidivissimo, ma non controllava.
1: No.
2: Vabbè, la verità ora è venuta a galla, i parenti delle vittime, ma la cosa bella io penso sempre all'autista di quel camion che rimase così.
1: Aspettalo.
2: Tu dimmi quando

0: Perché? Perché sta succedendo di tutto nel mondo e lui si accorge che proteggono l'ex BR Casimirri e Managua minaccia la rottura. Non lo teniamo che tutto quanto, dai, per favore. Trump parla delle future elezioni. In secondo piano Teheran e Carovita, e i repubblicani tremano.
1: Giustamente.
0: Quindi, nonostante ben, c'è anche il Carovita, pure là c'è il Carovita, non solo da noi. Oh!
1: Paura. Jacobs si chiamava. Jacobs. Andrea Teravini.
0: Paura Bolzano, crollo in tribunale, tragedia azionata. Oh,
1: caso... L'emblema di come sta la giustizia in Italia, che il referendum non serviva a niente, però.
0: Esatto, ma infatti quando si è lamentato quelli sono lamentati i giudici di Teramo del tribunale che non funziona. Oh, il caso Orlandi, qua siamo oltre Carlasco.
1: È una cosa di
0: oltre Carlasco, siamo molto.
1: L'attualità stretta.
0: Il cerchio si stringe su accetti.
1: Ecco.
0: Il fotografo settantenne è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri, convocata anche l'ex fidanzata. Mm. Ah.
1: Che è?
0: Piano piano me la leggo. Che sono le prove invalsi?
1: Sono le prove che fanno anonime, che fanno dalle elementari alle superiori i ragazzi, gli studenti.
0: Quale materia resta la bestia nera?
1: Ho visto il servizio su TG1 stamattina, la matematica.
0: La matematica. Non ci piace.
1: Siete una banda di ignoranti.
0: Gabriele, non mi piace.
1: Ecco, voi tenete a cogliere e annaffiare i pomodori.
0: Non mi piace la matematica. Male anche l'italiano. A tanti bimbi manca la conoscenza di base. Ecco. Sì, beh, voi fate solo giocare. Quindi confermate che la bestia nera resta la matematica. Teramo, case di riposo, la regione sblocca i fondi per gli stipendi di maggio. Poi cade sulla via dei Laghetti 62enne ferito, ma non in mezzo all'acqua.
1: No.
0: Sempre sul capoluogo, lo stadio, il comune valuta le proposte dell'azienda, non ha pace questo stadio. Imprese farmaceutiche e ristoranti hanno espresso il desiderio per mettere là. Cioè, siccome ci possono essere risse tra tifosi, ci potrebbe aprire una farmacia.
1: Cerotti a Ruba.
0: È un ristorante, un ristorante. Il Grande Italia invece, il famoso caffè di Teramo, deve lasciare il suo locale. Sgombero per i lavori post-sim nello storico caffè di Piazza Martiri, spunta l'ipotesi di un gazebo. Beh, non è proprio uguale. Ricordiamo che la sede Messaggero era proprio sopra ai portici di fumo, si chiamavano così. Poi c'era la polizia straordinaria nel centro. Va.
1: A Teramo?
0: Allora, c'è l'Aquilone con tutti gli spettacoli che potete leggere tranquillamente sotto l'ombrellone.
1: Non c'è niente.
0: Alternativa divano. Il torneo di pallamano, la cerimonia si è conclusa, già si guarda al 2027, il rilancio c'è stato. Canzano ha un asilo nido da 20 posti. Allora, trasporti, meno bus e prezzi alti. PD dice... Le corse vanno ripristinate, ne abbiamo parlato ieri pomeriggio. Contestata la riduzione del collegamento tra la tua e il Teramano e la capitale. Dice che non ne fai più, li fa solo Gaspari. Con disagi per i pendolari. La regione e la società pubblica facciano un passo indietro, tornando a garantire servizi adeguati. L'abbiamo pubblicato dentro la nostra pagina Facebook. Poi cena con la professora, ormai in continuazione a 30 anni dalla maturità.
1: Buon periodo.
0: Anfiteatro. A Corropoli però è stata ultimata la copertura, sarà uno spazio qualificato per gli eventi. Qua da noi ogni tanto spazio qualificato per altro, si serve. Nasconde la droga, scatta l'arresto, mentre il giornalista Milani, che tu conosci molto bene, a Martinsicuro visiterà il Torrione e il Museo Civico. Spiagge libere, proteste per gli ombrelloni non tolti.
1: C'è anche a Giulianova, in una particolarmente a nord, vengono lasciati la notte.
0: E non va bene,
1: non si può fare, occupazione abusiva.
0: E quella interviene la guardia costiera.
1: Dovrebbe.
0: Qualche volta li sequestro.
1: Qualche volta, una volta l'anno più o meno.
0: Per me pare un po' faticoso, ecco perché non lo fai. Allora, zona a rischio, l'aveva parlato Grimi qui in anteprima, il centro lo riprende, piazzale della stazione e allarme risse, c'è la foto del ballerino.
1: Che stamattina sta ballando davanti alla farmacia,
0: ha lasciato la periferia e si è postato in centro. Ieri mattina stava ballando in corso da Dario Sauro. E io stamattina...
1: Davanti alla farmacia del Volante.
0: Allora i carabinieri ci non intervengono, e qua è bello, ho detto, non ce li siamo visti.
1: No,
0: non la conosco la notizia.
1: Non lo so.
0: I carabinieri l'hanno preso e l'hanno portato in ospedale. Cioè, secondo me questo non sta bene e si dovrebbe fare un TSO. Lo hanno visitato e ha detto no, non si può fare perché questo è sano.

0: sentimenti va rimesso in libertà.
1: È solo una persona allegra, ma se balla andava a sedere.
0: Oh, ponte sul Salinello, io ero uscito a comunicare.
1: Ma voi siete convinti?
0: No, sì, perché non fa l'inaugurazione, si vergognano, non lo aprono.
1: Vabbè, ci mancherebbe che fa l'inaugurazione.
0: No, perché improvvisamente quello ieri ha detto che bisognava dare la responsabilità ai comuni, sono un po' incazzati perché dice che il 50% ce l'hai tu, noi 25% pure. E quindi la provincia ha detto appena voi siete d'accordo aprite voi. Allora ho chiamato l'assessore Frangioni, che è stato molto disponibile, ha chiamato il suo collega, dice beh, noi non inauguriamo niente, lo apriamo, oggi potrebbe aprire o domani, quindi sono state tante fisse, quindi potrebbe oggi o domani. E quindi ovviamente direi giustamente senza inaugurazione.
1: Ma ci mancherebbe che fa che inaugura.
0: Uno
1: che
0: si vergogna e non ci va nessuno.
1: Notte tempo andate ad aprire.
0: Oh, applauso all'orchestra Braga, concedete lo spettacolo molto bello, sarebbe piaciuto anche a te.
1: Bene.
0: E poi oggi ne parleremo tra poco, c'è la terza edizione di Pizza, Birra e Musica fino all'alba, a Casa di Trento, ne parleremo tra poco. Oh, problemi buongiorno, saluto però, è che... doppi turni a Roseto per i vigili, arrivano nuovi agenti, eh?
1: Ecco la
0: ecco
1: svolta.
0: La svolta dei vigili urbani, sì, abbiamo parlato anche di questo. La maggioranza invece era l'opposizione dopo le dimissioni dell'assessore a un anno. Secondo me quella si rimette da un anno per rigirare in qualche modo l'assessore che si è dimesso a Roseto.
1: Sottanelli,
0: non è parente. La maggioranza è in piena crisi politica, poi scarpone tra i 10 super funzionari.
1: Succede anche a Roseto, eh?
0: In piazza Ungheria, vecchi cartelli, indicazioni errate, non ti può avere un'idea, eh? Perché passo questi piccioli ogni volta che apriamo la porta? In due passo, che la coppia.
1: Scusa, non sono affettuoso.
0: Vecchi cartelli, indicazioni errate, come il nostro.
1: Che segnalano stabilimenti e bar chiusi da anni.
0: Ti do la notizia, sarà rimosso.
1: Sarà rimosso?
0: Vedi che facciamo noi?
1: Capito? Io pure qua, notte tempo.
0: Vieni, Gabriele, volevo fare una cosa più rischiosa. Vorremmo andare al bivio e tu mi fotografi tutte le volte che io cerco di attraversare,
1: non c'è l'attraversamento pedonale, io non mi fido per niente di stare a riprendere in mezzo al bivio perché la macciacca.
0: No, tu non ci, io ci sto.
1: Ma io devo riprendere da qualche parte.
0: Sì, stai sul marciapiede quello del
1: cavalcavia. Ah, ok.
0: Da là l'ideale.
1: Sì.
0: Io tendo, e vedrai che non passo o da Roseto, o da Giulianova, o da Teramo, o da via Gramsci. Quindi come capita? Vabbè, però qualcuno sapeva che c'era. Andiamo avanti, andiamo a sud, polizia, tutti polizia locale, i turni serali sono scarsi e accendono lo scontro politico. Ma secondo me se accendono qualcosa di sera non è
1: problema. Non è ci si vede.
0: Turismo,
1: meglio.
0: No, ma cominciamo.
1: No, che palla.
0: No, ma se modite così di Carlo si scatena. Turismo, a giugno presenze in aumento, a Pineto. Gli operatori tracciano un bilancio positivo delle vie di stagione, buone attese per
1: me. Me l'hanno fatto fare pure a me l'intervista ieri su...
0: Dove?
1: TVRSP.
0: Ti è venuto?
1: Come è andata la stagione? Come sta andando la stagione?
0: Allora, tutto riparte via da quando sti qua, Poi è anonimo, vabbè. Notte senza acqua a Silvi Paese. Guarda che non è la notte bianca, la notte allo shopping,
1: no.
0: Non è la manifestazione notte senza acqua.
1: E non è bello.
0: Proprio non c'è, in piena estate, ma però gli porteremo il RUD. La Cognigni oggi sarà confermata perché c'è l'assemblea e quindi la settimana prossima avremo ospite Giardino all'estate che oggi c'è perché vogliamo proprio dirti questi problemi seri tra cui la sicurezza. C'è Grimi, c'è la consigliera Marilena Rossi, quindi c'è di tutto. E volevo dire che poi alle 19 c'è l'inaugurazione della panchina che è stata organizzata dal comune dell'Ente Porto, degli amici di Paolo, soprattutto il ricordo di Paolo Vasanella.
1: A proposito di panchine, ricordiamo ieri la segnalazione che ci hanno fatto, via Rossini Nord non ci sono panchine, ce ne sarebbe bisogno perché è una parte molto ombreggiata e per gli anziani è comodo avere una panchina su via Rossini Nord e sedersi sotto
0: non
1: l'ombra.
0: Non c'è.
1: No. Ci hanno chiamato.
0: Ma c'è l'ombra su via Rossini Nord?
1: Sì.
0: Dove?
1: Sotto ai pinchi, più su no.
0: Non è molto ombreggiata.
1: Più su no.
0: Allora, dunque, c'è una polemica su Adani che è schierato con l'Argentina, tutto commesso.
1: Pescare l'Aguri saldate proprio a più pari.
0: Ma non ve ne vengono dopo.
1: Beh, no,
0: il nazionale. Ah, Leana, che c'era? E la cronaca di Adani crea polemica. I monologhi eccessivi.
1: Beh, l'ho scritto pure io, no.
0: I calciatori dividono gli utenti.
1: Io raramente prendo posizione. Raramente prendo posizione, ma pure dopo la partita l'altra sera ho scritto basta Adani, cioè veramente non si può sentire. quando, soprattutto quando commenta l'Argentina, non ti
0: è l'Argentina,
1: quel poveraccio di Rimedio là a fianco non sa che deve fare, veramente, cioè, una cosa intollerabile.
0: Allevate da là, la Sky non ci sta più.
1: È intollerabile, intollerabile.
0: Serie C, si entra
1: uno
0: Pescale,
1: tutti stanotte.
0: Errati e Cicerelli restano obiettivi.
1: Allora sono entrati Vitali svincolato, David Donati svincolato, Cuccione dall'Arezzo, famoso Cuccione, sì, detto Cuccione, Eletu dal Milan e Errati svincolato.
0: Però, però il titolo è solo su Errati, perché ieri c'eri tu, su sta gente.
1: No, c'è solo Vitali. E poi soprattutto ci sono tanti obiettivi che, come il Pescara ci ha abituato a fare nomi continuamente.
0: Oh, però Cicerelli, no, questo nome non lo prenderei tanto. Comunque, il mirino di Foggia, che non è il DS, c'è anche Di Lauro, che non è il notaio, quello è Lauro.
1: No, no.
0: Giovane centrocampista dell'Ischia. Vado? L'Aquila prende forma, arrivano Gasperoni e Conti. Poi ho intervistato invece Tavkar, a Giulianova c'è un tifo caldissimo, questo mi ha convinto.
1: Bene, bene, bene, bene, bene.
0: E poi Chieti, no, con calma, sì. Parliamo soltanto dell'Aquila e di Giulianova della Serie D. Poi sì. Eccellenza, sì. Chieti, oggi è il giorno di Lucilli, il nuovo presidente si presenta. Poi Luciani riabbraccia l'Avezzano, per me è un onore tornare qui. Poi Montesilvani, arriva Foglia, la Virtus Cupello, dove andavamo noi, chiude 4 colpi. Ma sta preoccupato la Virtus Cupello. Ricordiamo che ad Avezzano è andato Carbonelli. Va bene.
1: Francavilla e Rosetana sono stati ripescati in eccellenza.
0: Eccellente, hai capito? Perché non aveva vinto il campionato e quindi sono contenti. Al posto della Sant'Egidiesi. Vai col Messaggero, roba tua adesso.
1: Andiamo sul Messaggero.
0: Scendellinero.
1: Allora, Abruzzo, una notte di violenza a Vasto, baby gang picchia un sedicenne, un giovane di San Savo è stato preso a calci e pugni almeno da 4 coetanei. Dopo 2 anni finalmente insieme Marica e Fuad possono sposarsi, la storia a Montesilvano. Poi festino con le droghe sintetiche, giovane picchia e personale 118, me lascio trullato, l'aggressione da parte di un romano 31enne. In zona Colli torna la paura per i lupi, parla un residente. Il parere Corte dei
0: Conti. Ogni giorno!
1: Il parere, la Corte dei Conti promossa la regione. Poi abbiamo locali da restituire entro 15 giorni. Francavilla, il comune chiude il Gatto e la Volpe.
0: Sì, perché quello che andava bennato in continuazione.
1: Da fastidio,
0: rumore, la zona protestata chiusa.
1: Poi l'ex convento riqualificato con 9,6 milioni a Chieti, nuovo ospedale, la prima pietra nel 2027 a Teramo.
2: La prima pietra dello scandinato nuovo ospedale, però dove andava a Teramo?
0: Quando l'ha
1: detto? Nel 2027.
0: Ah, non succede di cose da qua al 2027. No, no.
1: Parking allagato, condannato il comune.
0: Sì,
1: lo so, ieri sera.
0: L'ha detto?
1: Non l'ho scritto su cosa. No, pure allora hanno fatto un giro, non ne fatti diversi. Pallanuoto.
0: Pallanuoto leggo io, Pescara Under 19 sul podio all'Adriatic.
1: Pescara Under 19 sul podio all'Adriatic International Cup.
0: Capisco. Scrivi in italiano. Ah, ecco.
1: Uguale.
0: No, molto chiaro. Vai.
1: Una notte di violenza, abbiamo detto che ci sono picchiati. Pallanuoto.
0: Pallanuoto.
1: Pescara Under 19 sul podio all'Adriatic International Cup, poi Serie C, Pescara firma Errati, slitta e Letu, futuro incerto per Bettella.
0: E Cicerelli?
1: Cicerelli nel nome. L'evento con il nostro Dom Serafini, Rocky Marciano Festival e premi che raccontano tutto l'Abruzzo.
0: Ha fatto un pezzo sull'ex che il Messaggero, non è più da comune.
1: La forza dei territori, la cultura vale 749 milioni, Pescara è la sesta in Italia. Poi abbiamo gli orsi marsicani sono in tutto 81 e sono minacciati di estinzione. Qui la mette negativa.
0: 81.
1: Qua. Con le temperature sempre più elevate bisogna fare rete per gli anziani soli. Mi raccomando, se avete un vicino che sta da solo, che non ha famiglia, state lì vicini.
0: per gli approfondimenti era.
1: Pescara, macchine sommerse nel parcheggio allagato, comune responsabile. A 7 anni dal nubifragio al silos dell'ospedale, l'ente condannato a risarcire oltre 58.000 euro. Dumagne.
2: Mi pare.
0: Torna la paura per i lupi.
1: In zona Colli sono sparite le mie tartarughe.
0: Cioè, se vai nella tartaruga con tutto, come si chiama? C'è un nome.
2: Non mi è noto. Tutto il carapace,
0: no? Cioè, i lupi sono ingordi di tartarughe.
2: Mi piace la zuppa di tartarughe.
0: Vabbè,
2: zuppa. Non mi è nota sta cosa, però.
0: Vabbè.
1: Gruppo di Futuro Nazionale in Consiglio Comunale, appoggio esterno alla maggioranza.
0: Se si forma ovunque, a quella di Badia, io basta la dire per tutto, perché dice che c'è un consigliere di giornata che passa.
2: Quindi un uomo?
0: No, è tu un consigliere. Uomo o donna, che passerà.
1: Scontro all'incrocio lungo via Saline, 4 persone ferite, 2 in ospedale. Marica e Fuad insieme, ora vogliamo sposarci. Val Volgare. Chiuso il gatto e la volpe, abusi e gestione irregolare. Sempre a Francavilla. E poi abbiamo L'Aquila, festino con droga sintetica. Medico e infermiera del 118 aggrediti durante il soccorso. Un giovane romano prima ha inviato un messaggio ai genitori: la faccio finita. E poi i carabinieri sono andati a fossa e hanno trovato il 32enne in stato di alterazione. Corte dei Conti, regione promossa, migliorare trasparenza ed efficacia. 12enne violentata da 3 ragazzi a Sulmona, anche il secondo rinuncia all'appello. Coppia rapina un negozio e aggredisce il titolare ad Avezzano.
0: Cavallo intrappolato salvato nel fango.
1: Dal fango. A Camporotondo. Minacce di morte alla moglie e agli assistenti sociali, va a processo sempre a Sulmona. E poi Sulmona chiede più sicurezza.
0: Come se l'ha accorto finalmente? Oggi il vertice con il prefetto. Ho stabilito noi.
2: Poi sono 3 anni.
0: Quindi. 3 anni che ogni giorno ci sta almeno un fatto di cronaca, se non 2, e quindi.
1: Chieti, ex convento Sant'Andrea, stanziati 10 milioni per la sede della prefettura. Sempre a Chieti, giudiziaria, ti uccido, faccio una strage, all'ex inflitti 3 anni e 4 mesi. Facciamo passare l'ambulanza. Passata. In 4 picchiano un 16enne per strada e allarme.
0: Che
1: baby gang,
0: sei tu?
1: Scorpione. Ci andiamo? 2 ragazzine in bici travolte dall'auto, una ferita.
0: Muore altalenante a causa della vicinanza.
1: A causa di Marcos.
0: Della luna. E ci hai fatto con questo, però vai.
1: 2 ragazzini in bici travolte dall'auto, una ferita alla testa e grave in ospedale. Poi Sabino, addio, ultimo addio a Carlo Piscopo, altruista legatissimo alla famiglia. Teramo. 3, 2.
0: Per il nuovo ospedale, la prima pietra del 2027, dai, c'è il numero.
1: 120 milioni già ci sono. Parla il direttore generale della ASL, la struttura potrà contare su tutte le specialità.
0: Roseto, ieri, via un assessore, la maggioranza in bilico.
1: Il sindaco Nunes, le persone possono cambiare ruolo, ma restano immutati i valori di questo mandato. Dice.
0: Ti piace ovunque.
1: Sì.
0: Fate la pagina. Vuole sondina di lato?
1: Non mica
0: si Nereto, domiciliare, presunto spacciatore.
1: Pescara, ecco Errati, giallo per Bettella, e poi abbiamo il Pineto, saluta Schirone, ecco Schirone, ecco Forte e Ardizzone. Ardizzona.
0: No, Festival Marciano per raccontare tutto l'Abruzzo.
1: L'edizione 2026 a Ripa Teatina dal 22 al 25 luglio, tra i premiati il tecnico pescarese Tomei e la Pescara pallanuoto proposta in A2. L'Aquila, arrivano Gasperoni e Conti, manca solo l'ufficialità per Dennis Curatolo. Preraduno per la Sant, Giulianova, ecco Tavca.
0: Non abbiamo intervistato. Cioè.
1: In eccellenza ripescate Rosedano e Francavilla. Beh, questo è un putpourri.
0: Ma poi doveva essere ieri la notizia di Tavca.
1: Per Tosa della Sant.
0: C'era, no.
1: Non c'era.
0: Adesso per Tosa che sorride, che va la Sant, vabbè. Prima pagina nazionale, vai.
1: Richiamo di Mattarella a Nordio, il guardasigilli
0: giallo
1: annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del Colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato. Salvini dice pronti a tutto, anche a candidarlo. Ci ruote? Andiamo avanti. Camera, la legge elettorale, primo sì nella bagarre, maggioranza compatta, poi Morandi, 32 condanne, Castellucci dice farò appello. Galassia Nera per Vannacci, informativa dei
0: servizi. Ci sta già per altre cose.
1: Informativa dei servizi sulle adesioni da Castellino agli Skinhead.
0: E anche al bidet col Don Perignon, non c'è?
1: Beh sì, quello non ce l'hanno scritto perché. Caldo, mortalità cresciuta del 3%, riunita la cabina di regia del ministero con la condizionata là dentro.
0: Due cose, la cabina oggi, di regia e i tavoli.
1: Oggi 16 città con bollino rosso. Sfogliando il saggio militante Ranucci tra scoop e scene hard sul memoir e il libro del il suo memoir e il libro dell'estate.
0: Bene, andavamo con tutto che disgrazia.
1: La Vitola Tavares nelle chat gli indizi sull'attentato. Andiamo sul soppalco. La sfida di Alcesti agli uomini e al loro fragile potere al teatro di Ostia Antica. Poi gioco contro Gaga, Spagna Argentina, match dei due mondi.
0: Ma che ci va la Trump?
1: Quando facevo via. Bennato al Circo Massimo, compio 80 anni e non smetto di essere ribelle. Però tendo a caldo perché sono andati il 3%, soprattutto gli anziani. Allora,
0: auguri a Bennato.
1: Auguri a Bennato. Allora, che dobbiamo fare?
0: Mi ha fatto chiudere però il gatto alla volpe.
1: Quello.
0: Io chiamerei lui.
1: Aiuto.
0: Fa una comparsata. Ma come siamo con gli auguri qua, con i saluti dei nostri amici? I saluti dei nostri amici, eravamo bloccati.
1: Eravamo arrivati a Alfredo Alessandro Magnoni, Betty Al buongiorno, Federico buongiorno, Elena Ciaffoni buongiorno, Tito Torquati buongiorno, Andrea Serafini dice, ti spiega la notizia di Riccitelli che ce la prendeva con la lussuria, dice perché Riccitelli è trans, risponde ad altra trans, roba da trans, dice, capito? Poi buongiorno a tutti, direttore Gabriele Max Rastelli, Chiodi Vigiana buongiorno, Luigi Anni buongiorno e buon
0: tutto.
1: Buon caldo a tutti, direttore Gabriele. Silvano Gian Vittorio, buongiorno a tutti voi. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata. Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. E Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene.
0: Da quando ci stanno, abbiamo detto che guarda se sono parenti o no, solo uno.
1: Ti imbecciano? Allora, il momento di fare qualche stacco.
0: Sì, sigaretta?
1: E sigaretta anche, certo.
0: Quello che caldo è tremendo, perché dobbiamo chiudere la porta. Perché. Anche perché da quello che abbiamo visto non è stata una grande mattinata di transito.
1: No, è vero.
0: Quello voglio.
1: Ecco, zitto.
3: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni, Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra, ogni giorno.

0: la New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
0: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
2: Allora,
3: buongiorno.
2: Pronto.
3: Ancora buongiorno, dottor Albano.
2: Buongiorno.
3: Rose e rosa, trago questo per te.
2: Sentiamo Casalena.
3: Cambi discorso?
2: Sì.
3: Sì, ammetto.
2: Buongiorno. Pronto? Allora, il sole, quando finisce?
4: Fa caldo,
2: sì.
4: C'è afa, c'è umidità, c'è nubi stratificate, la situazione è bloccata e oggi è la giornata, insieme a domani saranno le due giornate più calde non so se saranno le più calde dell'estate, sicuramente saranno le più scalde di questa ondata di calore, su questo non ci sono dubbi, perché l'anticiclone africano è ai massimi proprio sul Mediterraneo centrale, soprattutto sul centro-sud d'Italia, quindi oggi le temperature soprattutto all'interno, se si alza un pochettino di carbino, questo bisognerà vedere, supereranno anche i 37-38 gradi, quindi avrà una, diciamo, una giornata veramente pessima dal punto di vista termico. E quando finisce? Finisce martedì finisce, perché avremo le prime infiltrazioni fresche provenienti da nord, infiltrazioni fresche che piano piano insomma eroderanno la struttura anticiclonica, che tornerà in Africa e sulla parte occidentale del continente, e quindi qui a noi le correnti prevalenti saranno nord-occidentali, quindi ci saranno anche dei temporali nelle aree pomeridiane, nelle aree pomeridiane all'interno, che arriveranno anche probabilmente sulla costa martedì. E soprattutto le temperature caleranno di diversi gradi, ci aspettiamo insomma martedì delle temperature più umane, intorno ai 28-29 gradi di massimo, con delle minime sotto i 20, quindi dobbiamo aspettare martedì per avere un refrigerio generale,
2: avere un orizzonte certo da aiuta.
4: Sì, è un po' come dire, il rettilineo della marmolata per i ciclisti è una cosa terribile, sta finendo, nel senso iniziamo a vedere o il traguardo o la curva dove ci si può rilanciare, ecco. E quindi martedì insomma sarà la giornata in cui l'anticiclone africano andrà a
3: mangiare. Sicuro?
2: Hai sicuro, dici?
3: Gli spaghi lo dicono?
4: Lo dicono gli spaghi, e direi che a questo punto lo possiamo dire con certezza, perché sono tutti allineati verso il basso con gli episodi insomma anche piovosi sulle aree interne, ma qualcosa arriverà anche qui, poi vedremo nel dettaglio meglio quando ci avvicineremo all'evento di martedì.
3: Per il momento,
4: però, tra oggi e domani niente, se subiremo il grande caldo. Domenica e lunedì la bolla più calda si sarà spostata verso sud, quindi qualcosa già perderemo tra lunedì e martedì, tra domenica e lunedì perderemo già 2-3 gradi, quindi già andrà un pochino meglio. E poi martedì arriverà al refrigerio.
2: Va bene.
3: Ma la pioggia, la vede lui la pioggia?
2: Ha detto che ancora non è certa la pioggia qua da noi, ma
3: basta. Lo dicono, che dicono gli spaghi, che bolla
2: che piove all'interno.
4: Le spaghe dicono che pioverà all'interno, qualcosa arriva anche qui, perché si vede anche la pioggia anche qui da noi, qualcosa, ma ad oggi è difficile, cioè la certezza non ce l'abbiamo.
2: Va bene. Va bene, grazie. Noi ci risentiamo domattina.
3: Ciao.
2: Buon lavoro.
3: Oh, come va?
2: Bene. Allora, che dobbiamo fare?
3: Voglio
2: per fare
3: auguri.
2: Quello che dobbiamo gli fare, auguri. Gli auguri.
3: E noi ricordiamo che tra poco parleremo di questa bella iniziativa che si fa a Casa di Trento, dove gli amici di Casa di Trento hanno organizzato 7 edizioni di voglia di 80 voglia di pizza e birra, fiumi di birra, musica live e food. Ci sarà Sorgentone
2: questa sera, ci sarà il karaoke con Raimonda, che è pure una bella figliola Raimonda. Allora gli auguri, che come sempre sono scritti da Marco Caffè.
5: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marco Caffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
6: Marco Caffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marco Caffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Buongiorno. Perché non ci mandi i messaggi, Gaetano?
2: Oggi ha preso ferie.
3: No, perché il compleanno sta già a festeggiare. Auguri. Poi ci torniamo. Intanto la chiesa oggi ricorda Santa Marcellina, nata a Roma nel 327. Si convertì giovanissimo al cristianesimo e dopo la morte della madre fu maestro di fede per i fratelli minori Satiro e Ambrogio, che sarebbe divenuto celebre Santo Ambrogio, perché c'è il monte, se ne trova uno ogni miliardo di persone, invece là nella stessa famiglia due o tre. Era un motivo, Ambrogio, che sarebbe diventato il famoso santo vescovo di Milano. La notte di Natale, ecco qua,
2: sempre qualcosa succede.
3: Per la prigione del 353 ricevette il velo verginale dal Papa Liberio al Vaticano.
2: Stava a Roma.
3: Il Papa portò il velo, come si chiama?
2: Verginale.
3: Nel 374, con la nomina di Ambrogio, vescovo di Milano, quindi era famoso, no? Si trasferì anche lei a Milano. Insieme all'altro fratello
2: Satiro, che però era quello un po' più
3: quello dipende da Sanno. Satiro non si parla, la pecora nera. Morì a Milano pochi mesi dopo la morte del fratello Ambrogio nel 307 e fu sepolto nella Basilica Ambrosiana. In sua memoria nel 1838 fu istituito l'istituto religioso delle suore di Santa Marcellina, impegnate nell'educazione culturale e morale delle giovani. Auguri a chi si chiama Marcellina e può festeggiare tranquillamente l'onomastico. Intanto noi facciamo gli auguri di buon compleanno in questo venerdì 17 luglio, oggi c'è il Giardino d'estate alle 18, non perdetevelo, Giacinto Capriotti, Adri Megna che suona la chitarra, Gaetano Paolini che abbiamo ricordato, Davide Fortuna e Deborah Malatesta. Quindi auguri di buon compleanno a tutti voi. Bentrovati Alfonso e
7: Flavio Gerini.
3: Sì, bene. Alfonso e Flavio.
7: Casi di Trento.
3: Casi di Trento.
7: Siamo venuti a dare
3: lo so,
7: piccole indicazioni.
3: Lo vedo qua.
7: L'evento che si sta svolgendo adesso.
3: In anno c'è un articoletto pure sul Centro, vi voglio dire. Li ho trattati come i signori di casa di Trento, perché voi date,
7: e noi siamo
3: date ospitalità, date ospitalità a Matteo, che è nato,
8: ci viene a trovare, vero?
3: Purtroppo anche da, no, non lo so, vediamo. Tanto fino
8: a fino a domenica.
3: E allora, se questo viene.
2: Domenica può essere. Domenica c'è la finale.
3: C'è la finale, ma si schermo? Ci ha pensato
8: anche
3: quello. Ma figurati
8: se facciamo mangiare o facciamo la partita.
3: Ma figurati se qua ci non si organizzano.
8: Non ci possiamo far mancare nulla.
3: Allora, vediamo tra poco, vi inquadriamo ecco come sposi.
2: Forse.
3: Vediamo un po' titolo che è brutto vedersi. Allora. Parliamo allora di questa 80 voglia di birra, terza edizione. Come nacque l'idea?
7: L'idea è nata insieme alla terza edizione, già è nata diversi anni fa, di fare qualcosa di diverso, diciamo, di simpatico per la comunità di Casi di Trento.
3: Ma ne fate due di cose a Casi di Trento, ce n'è anche un invernale, no?
7: Sì. Abbiamo la castagnata.
8: La castagnata, la torre di castagnata che facciamo.
3: E quella abbiamo la castagnata. Quindi, che c'è la data, non la data precisa, l'incirca, che mese?
8: Il mese è novembre.
3: Sempre, vabbè.
8: Ottobre, fine ottobre, inizio di novembre.
3: Invece questa qua, quella che edizione è la castagnata?
8: Mi sa che
7: la quarta.
3: È in vantaggio sta.
7: Sì,
3: avete detto, facciamo una cosa anche d'estate.
7: Esatto, è partita così l'idea.
8: È molto più difficile fare.
3: Com'è questo quartiere? Cresce, si spopola, come va?
8: sta crescendo.
3: All'inizio c'è un boom, tutti là, Cremlini, tutte le comuniste vennero, poi a mano sono scappati, non sanno più. Sono arboretti, sicuramente. Sì,
7: ma infatti l'obiettivo è proprio quello, cioè, essendo una piccola realtà, ecco, di creare un po' di movimento, di fare un po' di comunione. E questa è quella cosa bellissima, che lì a Casa di Trento ci conosciamo un po' tutti, quindi siamo. È un modo per stare insieme.
3: Faccio un battutone? Quindi vi conoscete un po' tutti, quindi votate tutti a Mastrilli, così.
7: Sul voto andiamo in ordine libero, da.
3: Va bene, no, allora
8: per se,
3: ti fa giustamente
7: sul cioè, supporto agli eventi più o meno andiamo sulla stessa lunghezza d'onda, cioè,
8: anche Antonio Del Piglio è candidato.
3: Sì. Allora, dunque, pensate a questa cosa, perché 80 per giocare sul numero?
7: Sulla battuta, giocare sulla battuta e sul numero.
8: Ma cosa si imbaglia?
3: Vabbè, uno che sente loro allora, birra, musica, football, che cosa è di particolare questa festa, vogliamo dire, perché
7: sì,
3: uno
7: sì,
3: deve trascorrere una serata lì.
7: Soprattutto quest'anno, ecco, ci teniamo a dire che abbiamo voluto darvi un taglio diverso, nel senso che abbiamo dato importanza alla parte pizza, invitando un maestro pizzaiolo importante, Pazzini di Mociano, che conosciamo tutti.
3: E quindi lui si esibisce là?
7: Lui si esibisce lì, fa tutte parecchie pizze, devo dire il primo sentore, sono piaciute molto queste pizze, perché ha un impasto molto particolare ed è anche molto bravo sul condimento, sulla arricchire queste pizze. Poi naturalmente la birra si sposa bene l'estate.
3: Con la scusa di stabilire se doveva venire, abbiamo fatto la maggior
8: parte. I primi commenti abbiamo visto, diciamo, i primi apprezzamenti di riserva, perché abbiamo fatto la prima serata, la pizza di loro, cioè, io non ho mangiato, però come dire.
3: È vero, Beh, quindi com'è andata?
8: Per essere un giovedì, per essere la
3: serata. Ma discendi tutte.
2: Sì, poi ieri sera ci sono tante cose.
3: Sì. Era piena la
8: scena. Anche quella sua, quella Pietro, con magari un po' di gente della toglia, però purtroppo.
3: Chi stava con le Pietro?
7: Qualche altro evento.
3: Secondo
7: il problema è che è sempre difficile, c'è sempre il problema ogni anno, cioè per
3: degli accavallamenti, contemporaneità,
7: Di trovare delle date che diano meno.
2: Sì, beh, poi queste sono le date delle sagre, cominciano tutte le sagre. Esatto. La prossima c'è sta canzana della sagra del baccalà.
3: Noi giustamente Sandomero baccalà.
8: Sandomero.
3: Vabbè, comunque non importa, non la facciamo. Quindi come prima serata, giovedì d'inizio va bene così. Ho fatto le pizze, la gente.
8: Fatto con la pizza, quello è stato buono e piaciuto la gente ai commenti, perché io giravo pure da e chiedevo.
3: Oh, va bene, stasera c'è karaoke?
7: Sì, stasera il karaoke, diciamo.
3: Con Raimondo.
7: Esatto, una signora che ha riscosso parecchio successo, nel senso che riesce a coinvolgere molto il pubblico.
8: Nel settore c'ha il suo seguito.
3: Fa cantare tutti, bravo. Anche tu che sei stonato.
2: No, a me no.
3: Poi, il pianoforte se c'è Antonio Sordentone sabato. Come l'avete catturato questo concittadino nostro? Dopo il successo che era, Got Talent, dove che era?
7: Italia's Got Talent, vincitore.
3: Sì, come è proprio quello che l'aveva capito la signora, la Maionchi.
7: La Maionchi aveva capito che era una persona di grandissimo talento.
3: E infatti, però sì, va.
7: Infatti per noi è stata una sorpresa la sua disponibilità.
3: Vengo.
7: Sì, vengo assolutamente.
3: Tanto?
7: No, è stato molto.
3: È stato molto. Un concittadino di giudice, si è comportato tale.
7: Esatto, e a noi fa piacere perché poi un concittadino che venga lì a suonare una persona di successo per noi va il doppio, insomma, ecco, quindi questo
3: è la fiducia soprattutto, questa disponibilità è un successo vostro pure.
7: Sì,
3: no?
7: Sì.
3: Poi domenica
2: discoteca.
7: Sì, abbiamo il DJ, metterà un po' di musica, però
8: stiamo lavorando su questo, non è facile, stiamo lavorando su mettere un max schermo
3: a fare. Non è ancora sicuro?
8: Sì.
2: Ma dai, che beh, torniamo là, ma tutti vogliono il maxi schermo per vedere la partita.
8: Abbiamo, per me è altre cose, altre persone, perché non è facile quando si fa degli eventi mettersi in regola,
2: le autorizzazioni, certo.
8: Fatto di lavoro dietro, e lo so, ma
2: purtroppo può essere.
3: Dopo quello ballo qua la piazza.
8: L'Italia funziona così, devi stare in regola, altrimenti.
3: Su queste cose sono molto
8: sul picco,
7: sono molto pressanti.
3: Sulla sicurezza un po' meno, per la verità.
8: Ma anche sulla sicurezza lui sa qualcosa.
2: Ma
7: qualcosa devo dire.
3: Il piano sicurezza.
7: Sì, c'è da lavorare parecchio per la sicurezza, nel senso che non è una cosa da sottovalutare. Ringrazio gli uffici comunali che sono sempre disponibili a venire incontro, a dare le autorizzazioni necessarie, però c'è un bel lavoro dietro. Cioè.
2: Non si vede, solo che c'è un po'.
3: Alfonso sta, si vede più a lui.
8: Lui è il direttore, cioè,
3: ecco, quello che... No, è sbagliato lui.
2: No, è sbagliato. Cioè.
3: Quindi praticamente il comitato, quante persone siete? Buone donne, ho visto che hanno sempre collaborato.
8: Il gruppo è 10-11 persone, mano a mano stanno crescendo.
2: Comunque, curiosità, quanta gente c'è a Casitrenno più o meno?
8: Bella domanda questa.
7: Bella domanda, gli abitanti
8: se siamo 400-500
7: se ci arriviamo, forse pure con le case di Mitrofe, non proprio vicino. Quelle del,
2: quindi comunque è una bella comunità, non è piccolissima.
8: Sì. Ci manca,
3: ci conoscono tutti,
8: ma ancora non c'è un parte come dovrebbe partire, nel senso che sì, ci sta gente, ma non è come, cioè, voglio fare il confronto con l'Aranesco. Adesso è un bel gruppo.
2: Vabbè, però con l'Aranesco
8: è un gruppo
3: storico,
7: più grande, storico, certo.
8: E noi stiamo partendo, speriamo che
2: Casalino è più, molto più giovane.
8: Quindi. Anche un appello che faccio ai cittadini di avvicinarsi per tutti. Cioè, più gente c'è, meglio è.
3: Mi fai fare una domanda qua, perché la gente dovrebbe venire a abitare a Casitrenno? Questa
8: anche io
3: devi dire perché ci sta, no. Questa è meglio là,
7: ma il posto è bellissimo, posto io devo dire che veramente
3: è tranquillissimo, tutto verde,
2: c'è dappertutto,
3: siamo di verde,
7: c'è comunque una situazione che è un'aria ventilata, si sta comunque bene, tranquilla, eccetera. Certo, qualche servizio manca, lo dobbiamo dire, ma...
3: Dobbiamo fare qualcosa al posto della vecchia scuola.
8: Mi riferivo al fatto di entrare nel nostro gruppo, nell'associazione, quello che mi riferivo.
3: Ah, quello.
2: Allargare l'associazione.
8: Sì, a quello mi riferivo.
3: Perché sono gli stessi che organizzate il carnevale.
8: Sì.
3: Esatto, il carro famoso. Sì. Dunque,
8: sempre noi.
3: Stavo dicendo quello che ti ho detto, dai.
7: Riguardo cosa mi stai dicendo?
3: Ascoltare tutto
2: la vecchia scuola.
3: La vecchia scuola.
7: Ah, ecco, la vecchia scuola. Beh, lì sarebbe veramente bello.
3: Ecco, se poi il comune se la recupera, sì. Secondo voi di che cosa avrebbe bisogno il quartiere per fare qualcosa lì dentro?
7: Beh sì, lì sarebbe bene una struttura che possa sfruttare tutta la società, nel senso che ci possa essere...
2: Un centro di comunità.
7: Sì, un centro di comunità per tutti quanti, lì sarebbe veramente interessante.
3: Lì in Ambrosio,
7: sì. Anche perché un piccolo centro di aggregazione sarebbe importante.
3: Non già l'avete.
7: Noi abbiamo solo un punto di riferimento che è un piccolissimo parco giochi un po' tenuto lì, dove vanno i ragazzini, i bambini lì
3: poco,
7: a giocare,
3: poco.
7: Però un po' poco. Sì.
2: Non c'è una piazza? No?
7: Sì, sì,
8: adesso diciamo.
3: Dove fa la manifestazione?
7: Sì. Ecco, però qualche struttura che tende di cerchi di più da aggregare sarebbe.
3: Ci sarebbe opportuno.
8: Alla scuola dicono che fanno qualcosa.
2: Sì, l'hanno
3: recuperata, ma bisogna stabilire, forse sarebbe meglio magari parlare proprio con gli abitanti di.
2: Questa sembra una cosa ovvia. Non lo faranno, secondo te?
3: Non lo so, lo faranno, è per stabilire che cosa fare. Come va la squadra di Giulianova Calcio?
8: Questa domanda
3: non mi pare che stiamo facendo una bella squadra.
8: Bella squadra, ma qualcosa manca.
3: Lo so, c'era avanti con Giova Martiniello. Se quello torna come dice in bella forma, noi abbiamo risolto.
8: A noi per piacere se torna in piena forma, però.
3: Ma è il punto interrogativo. Se torna in piena forma fa i gol.
8: Bravo, cioè, però dopo purtroppo.
3: Ho capito, ma. Allora ho fatto un'intervista a Misuraca che mi ha detto che. No, perché lui adesso sicuramente si riprenderà perché ha tanta fame di gol. Ti senti Gianvì, non solo di gol, purtroppo. Quello è il problema.
8: Il difetto è che abbiamo tantissime persone. Quello di mangiare purtroppo, mangiare tanto.
2: Sì, però non tutti facciamo gli atleti.
8: Quello giustamente è
3: bello. Vabbè, io mi raccomando, Boh, ci manca questa pedina, quello vuole il difensore.
2: Te l'ho detto. Però in semifinale l'Inghilterra è più calda tale e quale a noi.
3: C'è fatto caso. Il gol si è chiuso?
2: Sì, 5 difensori, 3 centrocampisti sui difensori.
3: Noi ne piavamo il gol.
2: Noi no.
8: Però l'Argentina meritava.
2: Sì, assolutamente sì. Assolutamente.
8: Il gioco,
2: se spende l'Inghilterra.
3: Faccio vedere un coglione. però siamo andati con 5 giornate d'anticipo, poi là non abbiamo sfruttato perché per quello che serve i playoff li potevamo pure fare, no? Abbiamo per perso che, punti qua e là.
8: Io ho, per quello che serve, cosa serve i playoff?
3: No, no, niente, appunto. E se fosse stato un Giulia Novatero, no?
2: Io ero felice di non farlo, sì,
3: vabbè, volete aggiungere qualcosa che non vi ho chiesto della festa?
7: No, no, assolutamente.
3: Un invito,
8: tutti a partecipare.
2: Quindi dal 16 al 19 luglio a Casa di Trento, tanta voglia di pizza e birra. Ci sarà
3: Giubi di birra, musica live e food.
2: Tutte le serate saranno con eventi musicali. Questa sera trovate il karaoke con Raimonda.
3: Il sabato c'è il famosissimo Andrea Sorgentone che non ha bisogno di presentazioni. E quando lo sapete se c'è il bancheschermo?
2: Ce lo fate sapere, ovviamente.
8: Ti chiamo.
3: Perché quello blocca poi gente alla casa, oppure nei locali dove appunto si organizza.
2: Però senza telecronaca di Adani, perché sennò
3: perché,
2: venici.
3: No.
8: Anche perché tu metti a vedere la partita riaperta, un bel bicchiere di birra.
2: Bello.
3: No, fatelo senza audio,
2: senza Dani, senza Dani, come gente.
3: Se ne facciamo una cosa, io mi metto da una parte.
2: Fate
8: sì,
3: la faccio vivere.
8: Senza audio però non è bello.
2: No, tra la sente però purtroppo.
3: Bene ragazzi, grazie, complimenti,
7: grazie
3: perché quando le cose vanno avanti. L'importante non è partire quando dura quello che là bisogna organizzare.
2: Quando c'è la seconda, la terza, la quarta, la quinta edizione.
3: Lo so, ci sono ragazzi giovani, vengono?
7: Sì.
3: Avete visto giovani
7: sicuri?
8: Io sono quello più anziano.
7: No, però
3: voi meno giovani, semmai meno giovani.
7: Grazie
3: a voi, salutate tutto il comitato, compreso Matteo. Grazie
7: a voi per questa possibilità.
3: Di che mi giro verso la tribuna, buona stampa, ogni cosa una botta a cascare 7-8
2: volte, ma poi il vetro ci fa boom.
3: Ogni gol importante la demolisce,
8: perché tu c'hai un bel gruppetto sotto te.
2: Sotto a noi, sì, sta proprio un bel gruppetto caldo.
3: Ma lui la ribotta alla cabina. Grazie ragazzi, dottor. Di nuovo, grazie. Buona giornata.
2: Vai.
3: In bocca al lupo, vediamo se possiamo venire, vediamo se ci organizziamo, possiamo anche venire. Sta bello tavolo, seduto, tranquillo, sì.
8: Certo. Tu mi chiami, ti riservo pure un
3: Ecco, ci riservo.
7: Esatto.
3: Tavolo Radio G, va bene?
8: Sì, benissimo.
3: È una bella idea. Grazie, buona giornata.
7: Grazie.
9: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Reshow a 2, 4 e 6 posti. Rossini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rossini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalo, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rossinibike.com.
3: Ultime pizze di Marco.
10: La pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.
11: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
12: Meraviglioso!
11: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
13: Meraviglioso!
11: E con il fotovoltaico ERA la tua energia la prendi direttamente dal sole.
13: Meraviglioso!
11: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
9: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
0: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
3: Allora. Buongiorno.
2: Buongiorno,
3: è il caso di passare all'almanacco. Non vi fate preoccupare del venerdì 17, perché credo di esserci nato, perché Luigi ha, Luigi mi ritrovi il calendario, io ho sempre saputo essere nato di sabato, e invece lui mi ha dato il calendario del 48 e dire che il 17 era di venerdì, quello è importante, a meno che non si intende nato la notte tra venerdì e sabato e quindi hanno arrotondato.
2: Lo so.
3: No, perché poi quando si andava dal quello col pennino, bisognava dare la data precisa.
2: Sì, cioè molta gente non andava la data precisa, qualche giorno spostava, appunto. Magari su quanto è cavallo dell'anno, per guadagnare un anno dicevi che era nata a gennaio, invece
3: ma
2: magari è nata a dicembre.
3: Andai a scuola prima di 6 anni, andai al bravo. Vabbè, allora, Old It Parade, la classifica dei dischi più venduti in Italia nel 66, là non c'eri sicuro.
2: No.
3: E io già cantavo, è un uomo d'oro.
2: Per favore.
3: Io poi cantavo, questa la conosci. Apro gli occhi e ti penso, dai, e io in mezzo.
2: Mentete!
3: Vedi, allora, era in nona posizione. Invece c'è la famosissima, non posso scusarmi, il 66 se è l'anno della maturità?
2: No.
3: Io facevo la maturità e tu non eri nato. Vedi. Ma quella è una cosa tremenda, mo'. far appurare questo.
2: Io sarei arrivato fra 10 anni e 2 mesi, un paio di 3 mesi.
3: Stavo che Leopardi Manzoni con la matematica che non mi piaceva e tu ancora non arrivavi.
2: No, sta bello tranquillo. Dove vabbè, si sta prima?
3: Allora, Caterina Caselli con Perdono era quella più bella. Poi Rita Pavone con Qui ritornerà. Gianni Morandi con la fisarmonica. Little Tony era quinto con Riderà. Poi Rock, Che colpa abbiamo? Ha scelto Che colpa abbiamo noi.
2: Poi ascolteremo i Che colpa abbiamo.
3: Adamo, la tua canzone Amo. In seconda posizione Notte di Ferragosto. E in prima posizione Tema dei Giganti. Facciamo una cosa. Poi io non ne posso fare. Ma dopo, quando comincio, comincio Mattinata Italiana, vi faccio sentire tutta la classifica della serie Cesinco, no. In più vi farò ascoltare Rose Rosse, che è dedicata da una fan a Gabriele, va bene? Puoi continuare.
2: Poi. Giornata mondiale delle emoji.
3: Questo,
2: le faccine così su WhatsApp. La giornata mondiale anche della giustizia internazionale, denominata anche come giornata della giustizia penale internazionale o giornata internazionale della giustizia. È una giornata celebrata in tutto il mondo il 17 luglio come parte di uno sforzo per riconoscere il sistema emergente di giustizia penale internazionale. Il 17 luglio è la data di adozione del trattato che ha creato la Corte Penale Internazionale. Il 1 giugno 2010.
3: Giulio, col bene che ti voglio,
2: per favore,
3: non finirà questa cosa.
2: Per favore, in occasione della conferenza di riesame dello Statuto di Roma tenutasi a Kampala, Uganda, l'Assemblea degli Stati, Kampala. Parte ha deciso di celebrare. Kampala. Oddio, secondo me è Kampala.
3: Non lo so perché sei stato.
2: Ecco. A Kampala, ma cammini. Ogni anno persone di tutto il mondo usano questa giornata per ospitare eventi per promuovere la giustizia penale internazionale, in particolare il sostegno alla CPI.
3: Commissione Pari Opportunità?
2: No, CPI, quello è CPO. Corte CPI? Penale Internazionale.
3: Dove va Nordio?
2: No, sono un resto. Allora, l'almanacco nel dettaglio. Sì. Alle 7.48 temperatura di 27 gradi, umidità 74%, clima alto, caldo, vento a 7 orari. La massima di oggi sarà di 31 gradi. La qualità del... L'indice è 53, così è peggiorato rispetto a io.
3: Perché non
2: non si muove l'aria. Non si muove. L'aria è accettabile.
3: Quando è 100, può morire. È ottimista, Vincenzo. Sì.

0: di parlare di cose di cui si è incompetenti, quella è una sua regola, e quindi continua a parlare di cose di cui è incompetente.
1: Toglietelo.
0: La luna è sorta alle 9.11, tra mondo 22 e 36, la fase lunare è crescente, visibile al 22%. Ieri era meravigliosa la luna dal porto. 17 luglio 1926, 100 anni fa, Arrigo Levi, giornalista e scrittore, fra le sue opere Un paese non basta. Poi, 17 luglio 1926, 100 anni fa, Piero Umiliani, compositore. Manamana, ascolterò.
1: È un po' come quello.
0: Manamana. 17 luglio 1946, 80 anni fa, Peter Cormack, centrocampista di calcio scozzese, 9 presenze, Liberian, e 125 partite con il Liverpool, e anche allenatore. I fatti nella storia: 17 luglio 1821, 205 anni fa, gli Stati Uniti d'America prendono ufficialmente il controllo del territorio della Florida per effetto del trattato siglato con la Spagna il 22 febbraio del 1819 e ratificato il 22 febbraio precedente. L'acquisizione della Florida è costata 5 milioni di dollari. In questo giorno il cambio di bandiera a Pensacola dopo St. Augustine, e dove è avvenuto già il 10 luglio. 17 luglio 1861, a 4 mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia, viene introdotta la nuova valuta nazionale, la lira italiana. Il suo corso legale è stabilito dal Regio Decreto pubblicato in questo giorno, che specifica inoltre il valore di cambio con le monete preunitarie, che però continuavano ad esistere nelle rispettive province di origine. 90 anni fa, 17 luglio 1933, in un crescente clima di violenza, il generale Francisco Franco si pone a capo dell'insurrezione dell'esercito spagnolo in Nord Africa contro la Repubblica Spagnola. L'azione era prevista alle 5 del 18 luglio, ma a Melilla la scoperta del piano costringe il colonnello Juan Segui Almuzara ad anticipare l'azione, il primo atto della guerra civile. 17 luglio 1976, 50 anni fa, al via le trasmissioni televisive sperimentali a colori in Italia. Il sistema scelto per le emissioni a colori è il PAL.
1: Ti ricordi come si chiamava quell'altro? No, è un altro nome.
0: Technicolor. E l'occasione è la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Montreal. Frasi famose. E poi a pallottola, figliolo, butta via e scegli di testa sua sul mestiere del giornalismo e le scelte personali. Un celebre consiglio professionale che diede a un giovane collega, rimarcando l'importanza dell'indipendenza di pensiero nel giornalismo. Arrigo Levi, nato il 17 luglio 1926 a Modena, è morto il 24 agosto 2020 a Roma. È stato un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano. Fu il primo giornalista a condurre un telegiornale in Italia. Grazie Vincenzo e buona giornata anche a te.
1: Capito? Chi fu?
0: Capito. Quindi adesso salutiamo
1: i nostri amici al bar.
0: No, non stanno al bar. Salutiamo. Oh no, peccolo chiuso. Tio. Vabbè. Allora, salutiamo i nostri amici su Facebook e andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo, partendo da Che colpa ne abbiamo noi. Ok.
1: Gli auguri, se ti converrà.

0: Allora,
1: Eroni Rockton, che colpa abbiamo,
0: ecco,
1: noi?
0: Ecco, adesso invece andiamo ad ascoltare l'altra proposta, che è Manà Manà.
1: Manà Manà. Il maestro Piero Migliani, compositore e direttore d'orchestra.
0: Capito? Mica solo compositore, anche direttore d'orchestra.
1: Sì, sì. Dirige l'orchestra il maestro Piero Migliani, per radio.

0: Allora, e questa, con questa canzone chiudiamo i Radio Giro Notizie di oggi. Vi auguriamo una buona giornata, un buon venerdì, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo domattina con Azzurro, a solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio Giro Notizie.
2: A Giulianova è arrivato Rosini Bike, il nuovo servizio di noleggio bici elettriche, un progetto pensato per promuovere la mobilità sostenibile e valorizzare il territorio in modo dinamico, ecologico e moderno. Noleggio bici da città e city bike per pedalare senza fatica, bici speciali accessibili a tutti, anche ai disabili. Rishow a 2, 4 e 6 posti. Rosini Bike organizza anche escursioni turistiche ed enogastronomiche lungo la costa e il territorio montano. Rosini Bike, siamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, di fronte a Piazza del Mare. Info e prenotazioni 338 6038 014, rosinibike.com. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: Sa musica.
1: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Pomeriggio ai nostri radioascoltatori, eccoci a un nuovo appuntamento con Pomeriggio da noi. Subito gli ospiti, l'assessore Lidia Albani, assessore della pubblica istruzione e al sociale, l'abbiamo invitato per questa seconda cosa. Buongiorno all'ex assessore Giuda Massomauro, vero? 1, 2, 3, quale? Prima? Massomauro 1?
1: Aspetta che io sono stato assessore dal 2006 al 2007. Con la giunta Ruffini.
0: Ah, Ruffini.
1: Ed ero assessore, avevo 5 deleghe: l'ambiente, il food, il sociale, le case popolari e il cimitero.
0: Collega! Oh, invece Francesco Virgili, buonasera.
2: Buonasera.
0: Il presidente del
2: Io
0: circolo.
2: Sono il segretario del circolo Giulianova Lido.
0: Del Partito Democratico.
2: Di Giulianova.
0: È
2: il circolo che c'ha
0: niente,
2: un sacco di iscritti però non ha ancora i titoli per poter dare un contributo a un segretario da me proposto, da me sostenuto, da me difeso, che si è imbarcato in una direzione secondo noi sbagliata e non si gira mai dalla parte nostra, e quindi
0: c'è un attacco al segretario Giuculano, mi pare di capire.
2: Sì, se non dovrebbe fare così, Giuculano
0: non mi guarda, ma perché a chi guarda
2: la sua strada?
0: Sì, ma se non guarda a voi, se non guarda a voi, a chi guarda?
2: Ah, non so, guarda forse il cittadino governante, la propria famiglia, non saprei.
0: No, politicamente chi guarda?
2: Politicamente con noi non ci
0: parla, non vi parla,
2: non ci convoca. Io sono il segretario del circolo, dovrei essere chiamato tutte le volte che si riunisce l'Unione e non mi convoca.
0: Ma me siete messi male.
2: Perché non mi riconosce ancora segretario del più grande circolo di Giulianova.
0: Ritiene che la tua elezione non sia legittima.
2: Ma
0: ritiene lui, se no.
2: Ma la legittimità in politica, anche e soprattutto quando ci si riconosce in un segretario la stragrande maggioranza, circa l'80% degli iscritti, è un problema di legittimità?
0: Beh, no,
2: è un problema di
0: comunque non ti convoca, ecco.
2: E non mi convoca perché non ha politica.
0: Allora io perché ti ho invitato?
2: Come?
0: Perché ti ho invitato?
2: Perché tu richiedi che sono ancora
0: legittimo,
2: una persona che ha qualcosa da dire.
0: Per esempio, che hai da dire sui Caliscendi? Qualcosa?
2: Ma i Caliscendi, devo dire che è un fatto storico, un fatto importante, è importante per Giulianova perché potrebbe diventare un'attrazione turistica, quindi per me è un fatto positivo.
0: Positivo,
2: per me è un fatto positivo.
0: Non lo è per Polilli, eh?
1: Per sempre sul Caliscendi,
0: diciamo. Parliamo.
1: Guarda,
0: che loro stanno a litigare, ma devono risolvere loro.
1: È una storia che parte dal rovescio. Cioè,
0: ho capito, però il problema lo conosciamo. C'è un appello del tuo collega di Massimo Andonio che ha detto di dichiarare responsabilità del passato, lasciamo stare, vediamo se trova una soluzione poter.
1: Daniele ha fatto questo appello.
0: E martedì sera sono stato ai Caliscendi e ho visto che alcuni si sono fermati dopo tutte queste cose. E quindi
1: si trova al buon senso.
0: Ma io li ho visti, bisogna smontarli, non è che la cosa faccia.
2: Ma i Caliscendi è un fatto importante, è frutto di una progettazione.
0: Sì, c'hanno il progetto in regola.
2: Regionale, il comune ha interpretato quella volontà regionale, certo che poi se chi ha vinto si è aggiudicato il Caliscendi e poi realizza un'opera difforme al progetto,
0: ma non è così. Il problema è che è troppo alto perché dopo, quando è stato rilasciato il permesso, subito dopo c'è stato il rifacimento e la conformazione dei massi è cambiata. E era cambiata anche da Passacqua e da Mucigoni, che però hanno chiesto di togliere un masto, l'hanno tolto e sono in linea con gli altri che ci sono.
2: Certo,
0: e quel bisognava fare.
2: Si riprende la legittimità.
0: E che fai? Hanno fatto in base al progetto, solo che sono i vecchi, sono i massi.
2: Ho capito? Adesso tecnicamente
1: la passeggiata.
0: Come, che ne dice la maggioranza Palazzo, questo che sto dicendo?
3: Sì, ma comunque la questione sì, di confrontarci un attimo con chi ha questo problema, perché effettivamente ce ne sono un paio che tolgono la visuale, penso che sia la strada che percorreremo serenamente.
0: Il dialogo con i proprietari.
3: Certo.
0: Il famoso buonsenso, per non passare alla storia come quelli che
3: sì,
0: hanno.
3: Sì, anche perché l'obiettivo è sempre il bene
0: della città.
2: I piani scendi, sono importanti, ma il porto va ulteriormente valorizzato, per esempio va illuminato, no, una illuminazione compatibile con la realtà, va portata al porto l'acqua, va portata al porto
0: i servizi
2: igienici.
0: Vabbè.
2: Forse potrebbe
0: ci
2: anche,
0: sta, le aperte.
2: Si potrebbe anche ipotizzare
0: Vabbè, cambiamo argomento. Ma secondo te Giuliano è una città sicura? C'è qualche problemino?
2: Rispetto a tante altre città, sì, ma ha delle criticità anche qui. Qui c'è le baby gang che devono essere controllate ulteriormente. La stazione ferroviaria è piena di indigenti, c'è probabilmente una massa di gente che non vive alla virtù dello Spirito Santo, mancano le forze dell'ordine e quindi molti si sentono insicure, perché la sicurezza è la interpreta chi esce la sera, chi esce il giorno è una paura di persone, di altre persone che lì quando si corregge questa criticità probabilmente potremmo dire che Giulianova è sicuro.
0: Vabbè, Grimi ha fatto una descrizione del piazzale della stazione un po' drammatica, per realtà lui praticamente è come se avesse un osservatorio su quella piazza con risse, ramagribini italiani, insomma anche fatti di sangue, sono un po' pericolosi. Piazzale della stazione. Fatti gravi che sono venuti anche in altre zone della città, come quello che è venuto sul lungomare di quel ragazzo che è stato preso e raccattato. Allora, vediamo. Poi, che dici tu?
2: Ma c'è anche l'utilizzo dei monopattini solo.
0: Monopattini, biciclette elettriche.
2: Sono
0: sì.
2: Pericolose. Le biciclette elettriche sono truccate.
0: Allora, diciamo che questo è sicuramente importante, ma rispetto ai coltelli è un fatto minore.
2: Ci vogliono le forze dell'ordine che.
0: Sono pochi, dicono. Non arriviamo, siamo pochi, dicono così.
2: Se sono pochi, ci devi pensare.
0: Tu la conosci da Giornove di ieri, conosci quello.
2: Non si assumono neanche chi va in pensione. Quindi c'è una carenza di organico di quelli che vanno in pensione e non si assumono gli altri.
0: E vediamo. Allora, Polilli, com'era ieri meglio di oggi? Sta più tranquilla Giulianova?
1: Guarda, io non credo che è un problema solo di Giuliano, assolutamente no. Io credo che è un problema di scelte ad alto livello, politiche. Stavo facendo una piccola ricerca su internet, quello che potrebbe essere la svolta se un governo come il nostro attualmente decide di obbedire e raggiungere tra breve il 5% del PIL italiano per comprare armamenti che da qui a 10 anni sposteranno tutte le risorse che oggi già sono poche, quella del welfare, della sanità che va in malora, di mancanza del personale, di assistenza negli asili nido che purtroppo bisogna pagare in diversi modi. E per quanto riguarda le politiche giovanili, per quanto riguarda gli immigrati, perché qui si sta facendo una guerra al povero disgraziato. Io ho visto anche i dati della regione Abruzzo, ho visto i dati nazionali. Sapete quanti miliardi sposta da qui a 10 anni questo finanziamento che noi dobbiamo andare a togliere ancora più pesantemente alla sanità, al welfare, agli anziani, a tutta una serie, forse l'assessore conosce meglio di me, anche se io prima di lui l'ho conosciuto.
0: È il suo campo.
1: tutte queste risorse vanno in un indirizzo dove non risolvono questi problemi, li acuiscono.
0: Stai partendo da problemi nazionali troppo grandi.
1: No, però Giulia, no, non si esime dal fatto che poi la stazione o le stazioni che ci sono in Italia non è che sono Giulia Roma.
0: Sì, però,
1: se vai a Termini trovi una situazione peggiore.
0: Roma,
1: se vai alla centrale di Milano,
0: proporzione,
1: stesso, se vai a Bari, è uguale.
0: Vabbè, sentiamo l'assessore delegato che ci dice. Siamo sicuri o no?
3: Allora, intanto volevo un attimo rispondere al dottor Virgili. Giulianova non ci sono baby gang, per come diciamo vengono definite quei gruppi di ragazzi che oggettivamente hanno creato problemi seri nelle grandi città. Quindi diciamo che da quel punto di vista la situazione è sotto controllo. Non nego che ci sono delle zone che sono da attenzionare meglio, la stazione è una di queste. Non posso dire il contrario.
1: Sì, assessore, mi perdoni se l'hai interrotto. Ma attenzionare
0: significa. Non lo devi
1: interrompere. Cosa significa?
0: Politico, non la devi interrompere.
3: Però, se non ricordo male, direttore, qui ognuno finisce il discorso e poi.
0: Politico, ti do la parola dopo.
1: Assessore, chiedo scusa.
3: No, per carità. Quindi dicevo, ci sono delle situazioni che devono sicuramente essere risolte. La stazione è sicuramente una di quelle. Abbiamo avuto diverse problematiche anche sul lungomare o all'anfiteatro.
0: Sì, sono state
3: segnalate. Non voglio generalizzare assolutamente, è chiaro che ci sono delle persone che sono moleste, non tutte assolutamente, perché ci sono anche tante altre brave persone che lavorano, sono peraltro regolari, però credo che una delle soluzioni sia quella di dare un maggior supporto, invitare le forze dell'ordine a coordinarsi, cosa che peraltro abbiamo fatto ultimamente, e abbiamo parlato con i carabinieri e invitato loro a coordinarsi con tutte le altre forze dell'ordine presenti in città, vigili compresi, semplicemente per arrestare nessuno, semplicemente per verificare le problematiche che ci sono e intervenire, a partire dalle famose biciclette elettriche che sono truccate fino appunto alle persone che sono moleste e poi magari pronte.
0: Parliamo subito dall'argomento. Allora tu, Polille, hai fatto una lettera aperta che ci hai inviato, noi abbiamo pubblicato dopo la vicenda brutta che tra vigili, ma non tanto per la multa in sé, che mi dicono fosse legittima, ma si poteva un po', vabbè, ma per il comportamento dei vigili. E tu mi hai detto che all'inizio, quando tu eri assessore, c'era un clima diverso, un ottimo rapporto, e mo qualcosa è cambiato.
1: Ho trovato un clima, ti dico la verità, un clima dove il rispetto della persona, il cittadino si rivolgeva al vigile chiamandolo per nome. Aveva un problema, chiamavano i vigili, venivano e aggiustavano le cose, mediavano tra i due litiganti, avevano un atteggiamento di buon senso, di buon padre di famiglia, che oggi, almeno a quanto sembra nelle notizie che vengono fuori, questi atteggiamenti sono di rigore, sono atteggiamenti estremi dove vale la presenza dell'autorità, e dimenticando che la loro azione civile è quella di rappresentare lo Stato, il cittadino, di essergli a fianco, non di io non ho mai sentito che a Giulianova sono arrivati due pugnini di povere persone con degli handicap terribili, e questi qua se ne strafottono dai racconti che sono venuti fuori. Io spero che non sia vero e io stia sbagliando, sono pronto a chiedere scusa, ma se questo è, io direi che il comando,
0: c'è questa versione, che ci ha fornito poco fa l'assessore al traffico e ai vigili, che è appunto il signor Di Carlo, che ha confermato che quelli avrebbero chiamato ei vigile,
1: e quindi,
0: evidentemente non conoscendo il nome, non era il signor vigile, ma che questo sarebbe avvenuto più volte,
1: e quindi
0: alla fine si sarebbe rigirato dicendo mi devi chiamare in un certo modo. La domanda però è, ammesso che sia così e che l'ha chiamato più volte, perché lo chiamava più volte?
1: Perché giustamente
0: forse non rispondendo, non gira, non lo so.
1: Io ho fatto questa lettera aperta, il signore in questo caso
0: della cooperativa delle Marche
1: mi ha scritto a me, visto che conosci il comandante, digli che ho mandato una PEC e a tuttora non mi ha dato risposta.
0: Noi sappiamo che invece la risposta è partita.
1: Evidentemente è questione di ultime minuti, ore, non so. Ma io gli ho dato la mia disponibilità, conoscendo Giustini e l'apertura di questo comandante, a ricevere, mi dice andiamo insieme e spieghiamo le cose, no? Lui mi ha risposto molto educatamente dicendomi, sta tutto sulla tua pagina Facebook, mi ha risposto ti ringrazio, ma io mi aspetto una PEC, figurati se io vado da lui e non mi risponde nemmeno una PEC, non ha tanto torto, Ma qui non si tratta, forse stiamo partendo col
0: piede, si tratta di formalità,
1: non si tratta dell'episodio in sé, ma si tratta
0: di una gestione complessiva
1: di Giulianova. Io ho visto e seguito un giornale della provincia di Ascoli dove ci stanno dei commenti che fanno veramente a capore la pelle. Lui dice ma io che ci vado a fare a mangiare gelato a Giulianova? Questi colpiscono perfino gli individui, gli invalidi.
0: Hai letto tu.
1: Allora, quindi parte l'immagine negativa. Io non so se Di Carlo questa cosa l'ha valutata.
0: Vediamo se ne ha parlato in comune l'assessore, che cosa ci dice. L'assessore è al sociale, però insomma è l'unica che ha preso posizione su questa vicenda, non potendo fare altro che dire al comandante di chiarire, di fare, credo.
3: Allora, sì, io
0: ma secondo me andava chiarito non solo con loro ma anche con l'opinione pubblica, che di fronte a questo fatto è rimasta molto, avete visto i commenti che stavano sotto la notizia, sì. Quindi,
3: ho sentito la referente dell'associazione, erano praticamente due automobili, in entrambe c'erano dei ragazzi con disabilità e mi hanno spiegato che loro sono arrivati alle 8 circa e l'isola pedonale non era ancora transennata, per cui hanno visto i parcheggi dopo, insomma, che peraltro erano vicini al porto perché loro dovevano andare al porto, e hanno parcheggiato, non hanno visto il cartello che c'è per l'isola pedonale. Sono ritornati lì verso le 8:20 e i vigili avevano già fatto la multa. Loro insomma gli hanno spiegato che non sapevano dell'isola pedonale, pare insomma che i vigili abbiano risposto che questo cartello c'è dal 2018, ma chiaramente una persona che non è di Giulianova magari non sa queste cose, quindi
0: può anche non notarlo.
3: Sicuramente erano in buona fede, ma io ne sono certa, e così mi ha riferito chiaramente la signora. E mi ha anche spiegato che per loro è una necessità avere l'automobile, in particolare per una di loro, è una necessità avere l'automobile vicino
0: a dove si svolge l'evento, perché sì, ero venuti a vedere. Prego, Vicevo. Sì,
3: In realtà erano venuti a partecipare ai laboratori del saltarello che si sono
0: alla prima parte, sì.
3: E hanno la necessità di tenere l'auto vicina perché in determinati casi, se in questo caso il figlio di questa signora diciamo comincia ad avere problemi o comunque ad avere delle reazioni in seguito al, non so, al suono, cioè alla musica o alla confusione, ha chiaramente delle crisi, e l'unico posto sicuro per la signora per contenerlo è l'automobile. Quindi poi c'è stato il fatto in sé, io semplicemente ho fatto anche una chiamata al comandante per sapere come erano andate le cose, e chiaramente gli ho chiesto non dico di essere più umani, perché non voglio nemmeno generalizzare neanche in questo caso, ci sono dei vigili che chiaramente sono disponibilissimi, poi in quel caso io non ero presente, quindi non posso dire se effettivamente è accaduto quello che è stato detto, ma in ogni caso io ho chiesto che soprattutto in presenza di persone con disabilità, e in quel caso era più che evidente perché c'era il CU del tesserino su tutte e due le automobili, magari si possa essere un pochino più tolleranti e accomodanti. E il comandante chiaramente era rammaricato, e in merito alla nota i signori hanno mandato una PEC che è stata letta dal comandante solo successivamente
0: al fatto
3: che poi si è cioè alla notizia che è uscita sui social.
0: Sì, sì, sì.
3: E io ho cercato di spiegare alla signora che noi riceviamo, noi per dire gli assessori ma anche gli uffici, riceviamo dalle 20 alle 30 PEC tutti i giorni, e quindi non vengono processate subito, o meglio il protocollo le riceve e poi le invia alle scrivanie virtuali degli uffici e degli assessori. Quindi io sono certa che il comandante non l'abbia vista quando è arrivata, e quindi un'altra cosa che ho detto alla signora, magari avrebbe potuto aspettare uno o due giorni prima di scrivere.
0: Tu sai che là ti viene spontaneo poi di poter reagire,
3: sì, però diciamo, lamentare la mancanza di una risposta quando sono passate appena 24 ore, 36 ore.
0: Vabbè, ma questo secondo me di secondo piano, se è fatto in sé che andava.
3: Comunque,
0: in qualche modo.
3: Il comandante si è detto.
0: Cioè, non sappiamo se il comandante ha fatto.
1: La dinamica della giusta o sbagliata multa. La dinamica è che.
0: Ma infatti loro non contestano, nonostante, come dice l'assessore, un po' di tolleranza ci poteva stare, ma loro non contestano la multa, ma l'atteggiamento che sarebbe venuto dopo. E i vigili, non mi puoi chiamare i vigili, ma signor vigile. Abbiamo sentito già altre volte queste cose, quindi sì, secondo me.
3: Comunque il comandante ha risposto all'associazione.
0: Sì. E poi che ha fatto ancora? Ha detto i vigili che quel vigile almeno che non si fa così, ce lo vogliamo.
3: Non lo so, nemmeno. Non lo so chi è il vigile.
0: La giunta ne ha parlato?
3: Abbiamo parlato così un attimo con il sindaco e con l'assessore Di Carlo. Chiaramente, ripeto, non voglio assolutamente generalizzare perché. Anzi, i vigili.
0: E l'episodio in sé. Anche se poi Lilli ha citato altre cose poi nella lettera che ci ha inviato.
1: Mi comincio a preoccupare perché se qui abbiamo a che fare con un corpo di vigili che generazionalmente si è diciamo intercambiato.
0: Sì.
1: Io ho cercato di raccontare la disponibilità, la simpatia. Ricordiamo
0: ma c'era?
1: Diceva, signor Safone delle Curire.
0: Ma conosce la vicenda? C'era una signora, signora ferma al semaforo che non decideva di partire.
1: Stiamo parlando di una umanità che io in questo caso non ho visto.
0: E poi la cosa che mi sono fissato, io non so se è una fissazione, è che non vanno più a piedi, forse magari c'è maggiore contatto con la realtà.
3: Abbiamo chiesto ai vigili, ad esempio, durante l'estate di andare in bicicletta anche per monitorare questo. Diciamo fenomeno
0: di cui parlava anche Virgili,
3: elettriche che sono sicuramente, come dire, truccate perché insomma non è possibile che
0: chiaro, non possono andare
3: assolutamente.
0: Però ecco, noi dicevamo anche il fatto di quel sottopasso famoso, ogni tanto qualche controllo
2: è truccato, se pedale invece no.
0: Ma vanno veloce, se ne è passato uno sul porto, era una cosa. Se ti prendono sono dolori, veramente.
3: Sembrano scooter veri e propri,
2: ma ti ammazza pure, non è che.
3: Senza gli obblighi.
2: Non è uno scherzo.
3: Comunque,
0: come sono stato. Ma tu qua hai chiesto un colloquio, non so capire male, un colloquio con il comandante adesso?
1: Io ho chiesto
0: adesso
1: alla persona che mi ha fatto questo messaggio all'interno della tua chat,
0: credo
1: dicendo
0: stessa.
1: Che mettevo a disposizione la mia. Tra virgolette conoscenza, gli chiedevo un appuntamento al comandante se lui voleva, entrambi potevamo
0: gliel'hai chiesto
1: come?
0: Gliel'hai chiesto l'appuntamento al comandante?
1: Ma no, ma dopo non c'era più il motivo, no?
0: Perché?
1: Fare? Cioè, se c'è la persona, ha visto la mia lettera, gli è piaciuta, ha fatto i complimenti, dice, però adesso visto che lo conosci vai a dire che ancora non rispondi, io ho detto guarda, io mi metto a disposizione, il comandante sicuramente non mi negherà un appuntamento, andiamo entrambi. Questa è la mia.
0: Ah, volevate andare in due?
1: Io l'ho invitato a fare questo.
0: Com'è la situazione comunque complessivamente? Ma lasciamo stare i vigili, torniamo all'argomento principale sulla sicurezza in città. Abbiamo visto delle scene con un uomo di colore che era lì a fare una specie di danza l'altro giorno qui, ogni tanto lo si vede più parti.
3: Esatto. Io penso che fino a quando non sia molesto, fino a quando determinate persone non siano moleste con gli altri, non penso che sia un problema. È chiaro che non accade sempre così, la testimonianza è quanto accaduto 10 giorni fa circa sul lungomare, peraltro alla presenza dei carabinieri che erano intervenuti
0: per un precedente episodio.
3: E c'era una persona molesta che probabilmente aveva anche era ubriaca e è accaduto che dal nulla questa persona abbia tirato questi racchettoni sul viso di questo ragazzo rompendogli
0: il setto nasale scomposto con un'operazione lunghissima,
3: un'operazione abbastanza complessa, fortunatamente, quindi vabbè, diciamo 5 giorni in ospedale, fortunatamente le cose adesso vanno meglio.
0: Poi vengono segnalate all'anfiteatro, come accennavi prima, davanti all'Arlecchino.
3: Allora, devo dire che per quanto riguarda l'anfiteatro si tratta per lo più di persone che frequentano la mensa, quindi chiaramente stanno lì o in attesa dell'apertura oppure portano il pasto fuori e mangiano lì. In realtà adesso la mensa faranno dei lavori perché c'era un problema con il bagno, quindi potranno mangiare di nuovo dentro, che sicuramente
0: è una cosa che, grazie, perché è una cosa che noi, anche noi abbiamo chiesto alla piccola opera, che d'inverno non è bello che mangino fuori,
3: ma neanche d'estate,
0: e poi sì, vabbè, e poi lasciavano per terra,
3: a volte si è accaduto,
0: si sono lamentati,
3: mi hanno assicurato comunque che
0: anche a me hanno dato la stessa risposta, che dopo il bagno torneranno a mangiare dentro,
3: che saranno sicuramente molto, molto più comodi, e poi insomma è anche un modo.
1: Posso intervenire e lanciare una proposta?
0: Puoi intervenire? Finito?
3: Sì.
0: No, perché prima
1: vorrei fare insieme all'assessore lanciare una proposta soprattutto per i disabili. La città come la nostra, che è sempre stata storicamente la città avanti a tutte, quelle della costa

0: di vedere. Questa è una proposta piccolina ma di grande significato. La disabilità non è una differenza rispetto a noi, lei lo sa meglio di me. La disabilità è una cosa che appartiene a tutti, tutti di noi in famiglia possiamo avere questo problema.
1: Potremmo averlo.
0: Quindi questa cosa darebbe uno scatto di reni in salita a questa amministrazione e alla città di Giulianova. Questa è la mia proposta.
1: Volevo precisare che in occasione dei concerti che si sono tenuti e si terranno al porto, nell'area antistante l'ente porto, i parcheggi che sono di solito, diciamo, della Guardia di Finanza vengono proprio riservati alle persone con disabilità, quindi possono, anche se c'è la transenne, ma possono parcheggiare lì dentro, e nel caso in cui non bastassero utilizziamo anche il parcheggio dietro al QA. Questo ne ho riparlato con
2: che
1: il comandante.
2: Che però è a pagamento?
1: No, ma per i disabili no.
2: Ah, è capace. Ma
1: per i disabili non è.
2: No, ma qualsiasi posto possa andare, perché nei parcheggi riservati ai disabili viene pure segnalato. Qua è segnalato qual è quello per i disabili.
1: Sì, no, no, in quel caso possono mettersi anche nei posti che non sono per i disabili.
3: Una domanda all'assessore. Giulianova, da un po' di tempo a questa parte, si intravede una carenza di parcheggi.
2: È vero, assessore, lo dicono tutti.
3: Non bastano più i parcheggi disponibili.
1: Allora,
2: la mattina il parcheggio a pagamento alle 7:30
3: sì, ma quello lì c'è l'abbonamento, ma non trovo mai il parcheggio.
2: Non lo so, lo sto dicendo.
1: Allora, diciamo che c'è anche un fattore che forse non consideriamo. Noi siamo molto abituati ad andare in macchina, però per esempio, faccio un esempio che magari può sembrare banale ma non lo è a mio avviso, si può parcheggiare tranquillamente alla piazza del Mercato Coperto e si arriva in 3 minuti in centro. Molte persone non ci pensano pure parcheggiare sulla statale per andare in centro.
2: Non è 3 minuti, non è 3 minuti.
1: Ma
2: è un bel po' di tempo.
1: Fa anche bene, direttore.
2: Deve attraversare la nazionale.
1: Fa anche bene andare a piedi o in bicicletta. Quando
2: ma d'inverno oppure d'estate, dopo il mare, già di calla verrete. Andate a parcheggiare là. Uno per la giornata.
3: Che ha una vocazione prettamente turistica e d'estate sono centinaia e centinaia di. No. Molti turisti, in termini di migliaia di persone, anche loro non riescono a parcheggiare. E se questi turisti non hanno difficoltà a parcheggiare, potrebbero anche il prossimo anno non tornare. Noi dobbiamo fare in modo che questi turisti che portano benessere, che portano allegria anche, che
2: portano soldi,
3: anche
2: portano
3: il
2: soldini
3: culturale con soggetti che abitano in aree diverse.
2: In questo momento l'assessore
3: aree per parcheggiare, aree.
1: Allora, giudicare dai numeri, l'anno scorso abbiamo fatto circa quasi 600.000 presenze, non credo che i turisti siano spaventati da questa mancanza di parcheggi, che a me onestamente mi pare non ci sia.
2: No,
1: però
2: dalla mancanza di parcheggi sono spaventati i giuliesi, non quelli di fuori. Poi arrivano ogni tanto, ma noi gira.
1: Il dottor Virgili si riferisce ai parcheggi in centro, perché in realtà se andiamo anche nelle zone diciamo un po' più lontane dal centro, i parcheggi ci sono.
3: C'è il problema del mercato, c'è il problema dell'intasamento. Io che abito al centro, parcheggio quasi sempre, pure sulla nazionale. Sì. Dietro la chiesa, non è che parte sotto casa.
1: Sì, no, ma
3: quindi
1: ora, a parte chi ha la necessità proprio di arrivare con la macchina, non so, davanti allo studio, al negozio, quello, però 5 minuti a piedi ogni
2: io vengo da Colleranesco.
1: Lo so.
3: Ah sì.
1: Però puoi parcheggiare anche in piazza della chiesa.
2: E vabbè. No, che papà d'inverno non mi pare che l'ideale. Di mattina si fa ricorso, poi magari dopo. Però la carenza di parcheggio non dicono tutti a Giulianova, tutti dalle Alpi delle Piramidi a Mantadarale, soprattutto questo che dovrebbe essere la zona direzionale, perché ci sono uffici, ci sono banche, ci sono professionisti, qua è diventato quello, non ci abita molta gente, questo palazzo che abbiamo di fronte è pieno di uffici, come tu sai.
3: Sì.
2: Di avvocati, di.
3: Ma anche sulla nazionale c'è una vocazione di aziende che si. Che acquistano locali, che cercano di
2: anche vicino a te vicino a te ci sta anche il negozio della moglie di Ozzo, quindi
0: scusami direttore, ma qualche parcheggio

0: c'era, non moltissimi, ma via Tondrever è stata ripristinata nel doppio senso di circolazione, togliendo tutta una serie di parcheggi. L'hanno risolto il problema dell'intasamento? Non è cambiato nulla da allora.
1: Comunque c'è anche la moglie di Iozzo che
2: è di quello dice.
1: La moglie di Iozzo è anche mia cliente, quindi non c'è nessun problema di rapporti.
2: No, ma lo trovo il parcheggio là.
0: C'erano, hanno tolto.
2: Lo trovo il parcheggio lì, non sempre.
1: Lì c'è abbastanza il parcheggio. C'è la piazza privata, anche quella fortemente intasata perché parcheggiano tutti.
2: Quello di fronte?
1: Sì.
2: Private intasate?
1: Eh sì, è privata quella. Però ci parcheggiano tutti.
2: Ma chi è? Di Piazza Cina, eh?
1: No, la tua parcheggia, dipendendo dalla tua, parcheggiano là.
2: A proposito, dovevi dire qualcosa della tua?
1: La tua?
2: E come siamo messi con la tua?
1: La tua è
2: ha portato gestione... l'officina a Teramo.
1: Com'è?
2: Ha portato l'officina a Teramo.
1: Noi abbiamo il Partito Democratico a livello regionale, 7-8 mesi fa, ha protestato vibratamente contro la gestione della tua per quanto riguarda il trasferimento forzato della gestione di Giulianova a Teramo, partendo dall'officina, poi gli amministrativi e poi forse verrà chiusa quella struttura, perché io ricordo quella struttura tanti anni fa era di Romanelli. Ti ricordi Romanelli?
2: Perfettamente, purtroppo.
1: Romanelli, di Ascendis che ci stavano, poi l'ARPA e poi la tua.
2: La tua, così, sì.
1: Ma la tua, la gestione dei trasporti è una gestione fallimentare. Vi faccio un esempio. Gaspari va 6-7 volte al giorno a Roma, Tiburtina, Ciampino, Fiumicino, strapieno. L'autobus di Gasperi è strapieno, torna a Giulianova strapieno e la tua, quelle poche volte che va a Roma, va vuoto.
2: Perché?
1: Perché manca il management aziendale.
2: Ah, ecco.
1: E quindi nessuno, tutti se ne fregano, l'ente pubblico paga pantalone e quindi quello che succede alla tua non interessa a nessuno. Ma noi abbiamo protestato perché il trasferimento dell'officina
2: a Teramo
1: avrebbe creato dei disagi agli stessi operai che lavorano in officina. Fra poco viene trasferito anche l'assetto amministrativo e quindi ulteriormente i dipendenti quindi di Giulianova sono costretti ad andare a Teramo.
2: Quindi sono proprio un deposito e basta, una rimessa.
1: Fra poco è una rimessa
2: semplice,
1: fatiscente,
2: un capannone
1: fatiscente, e quindi non sapremo che cosa ne sarà di quella struttura. Ma poi
2: in consiglio si disse però che
1: la viabilità, c'è anche la viabilità in senso generale, i treni a Giulianova. La freccia rossa che viene presa da studenti, lavoratori, ammalati che vanno al nord,
2: sì,
1: si ferma soltanto d'inverno alle 6:20 la mattina
2: e poi ritorna
1: alle 10:30 la sera.
2: Esatto.
1: Oggi ci sta uno verso mezzogiorno.
2: Adesso ce ne sono pescate due.
1: Le tre. Mentre, e poi. Giulianova
2: a San Benedetto, Benedetto 7 e a Pesaro 9
1: e Giulianova 2 d'inverno, ma salgono la mattina 30, 40, 50 persone,
2: l'abbiamo visto. E adesso quelle persone vanno a San Benedetto a Pescara e quindi fanno vedere che a San Benedetto ha un sacco di persone
1: e quando devo andare presto a destinazione mi devo alzare prestissimo,
2: anche
1: andare a San
2: realtà...
1: Benedetto perché c'è un freccia rossa
2: alle 10,
1: no, che parte alle 5:20.
2: Ah, prima di questo.
1: Allora, e parte da Pescara, perché quello della
2: sera quel parte da Pescara,
1: sì, che faccio la prima fermata a Giulianova dopo 20 minuti non crea un grosso disagio
2: E invece se proprio perché è partita da poco, fermiamoci più avanti. Comunque, resta il fatto che la gente va a San Benedetto e Pescara.
1: Comunque abbiamo dei grossi problemi.
2: Sì. è molto pieno.
1: Noi direttamente
2: quello è molto comodo, quello comunque che... se vieni è molto comodo. Tu vai a Milano, puoi fare tutte le cose che devi fare, riparte alle 5 e mezza, alle 10 sei qua. In giornata
1: adriatica. Fino, io vado spesso a Reggio Emilia per lavoro,
2: sì.
1: O a Bologna, ma è pieno il treno, il treno che parte da Pescara è pieno e arriva a Milano alle 10:30.
2: Comodissimo.
1: Quindi è molto comodo.
2: Vabbè, cerchiamo, non è vero che possiamo intervenire, assessore, su questi argomenti.
3: Ma certo che possiamo intervenire.
1: All'amministrazione di fare il possibile per aumentare le fermate di mattino per quelli che devono andare a nord, e quindi daremo un contributo notevole a quelli che fanno uso del treno ogni
2: possiamo
1: giorno.
2: Possiamo dire che l'amministrazione non gli interessa tanto questo argomento.
3: No, non è vero, assolutamente. No, no, no.
2: La battaglia abbiamo fatto io, Grimi e Forcellese, per far mettere il secondo Frecciarossa estivo. La realtà è qua.
1: Per esempio io incontravo sempre la Ciancaione.
2: Rosaria.
1: E Rosaria Ciancaione, consigliere di Roseto.
2: E dove la incontravi?
1: A mattina alle 6:20
2: qua
1: a Giulianova, sì, perché lei poi si è fatta distaccare, si era fatta distaccare ad Ancona, quindi lei ogni giorno andava ad Ancona e tornava la sera.
2: Tornava benissimo con quel treno.
1: Sì, è comodissimo, però
2: perché lei insegna?
1: C'era un altro treno che
2: insegna?
1: Come?
2: Insegna?
1: No, lei era funzionaria pubblica.
3: Funzionaria
1: pubblica distaccata
2: nelle Marche.
1: All'ente sanitario di Ancona.
2: Nelle Marche, quindi.
1: Ma adesso
2: qua tu non puoi dire niente qua.
3: Allora, le interlocuzioni con la regione ci sono e sono chiaramente anche piuttosto frequenti. E abbiamo già avviato, cioè abbiamo già comunque parlato di questo argomento e se ne è occupata anche la consigliera Orfanelli. È chiaro che il nostro intento è sicuramente quello di ripristinare le fermate che c'erano prima, ma anche per tornare al discorso del turismo, non solo chiaramente per l'utilità che ne fanno sicuramente i giuliesi, ma anche per questioni turistiche.
2: Cioè noi ci accontenteremo di avere confermato anche il secondo treno invernale, intanto per cominciare due.
1: Beh, c'è qualcosa, perché uno se fa prima torna alle 4, alle 5,
2: esatto.
1: Alle 3.
2: Che dici?
1: Alle 10:30 la sera è un problema.
0: Fare un'altra domanda, se è possibile.
2: Ma l'assessore? Sì, sì.
0: L'assessore, visto che abbiamo questa bella presenza,
2: ecco
0: fino
2: qua.
0: Ha fatto il birri Bellotti, che devono partire 200.000 euro, il semaforo che diventava magico, che smette.
2: No,
0: vedo delle file che arrivano a Colleranesco, fuori di
2: questa
0: testa.
2: È una piaga che mi rinnovi.
0: Io ho capito, ma d'inverno se ne parla tanto,
2: ma tutto,
0: poi arriva l'estate, si sta.
2: Ha detto
0: tutto,
2: che va tutto
0: e
2: bene.
0: Poi tutto svanisce. Che
2: il duo Sante Giorni ha detto che va tutto
3: allora,
2: bene.
0: Non me la prendo.
3: No, perché oggi.
0: No, non mi permetto.
3: No.
0: Però
3: cerco di, come dire, di interpretare anche l'assessore Di Carlo.
2: Ma anche perché poi in giunta ne parlano, quindi chiaro.
0: Ah, beh, sì,
3: no, oramai sappiamo tutti che la questione della rotonda non è praticabile.
2: Così dicono,
3: perché ci sono comunque lì delle aree archeologiche.
2: E degli espropri, anche verso le case.
3: Ovviamente bisognerebbe così. Fare degli espropri. Oh. Quindi lo studio che ha condotto l'assessore Di Carlo insieme al consigliere Bonaduce prevede appunto l'installazione di questi semafori intelligenti che quindi regolano automaticamente
2: i quali riescono a capire dove sta più traffico, no quelli che fanno le multe,
3: no.
2: Quelli sono intelligenti,
3: quelli che regolano il traffico in base all'intensità,
0: mi ha capito, siccome l'intensità è aumentata ulteriormente
2: ma non dice che non lo possono fare, invece secondo me bastava toccare una cosetta e calava. Perché, lo ripeto sempre, perché McDonald's non l'ha fatto sulla nazionale come voleva fare, ma l'ha fatto sulla terra con Giulianova l'impianto? Perché da uno studio fatto la maggior parte di auto, non di autotreni, di auto, è sulla terra ma Giulianova che non sull'Adriatica. E in effetti quando ne vediamo sembra a Valaio. D'estate poi non ne parliamo con le file che arriva a Planet. No, come prendereste voi la palestra, ma quello che vende sanitario e quant'altro. È così.
0: Sì, però... torno al concetto iniziale della domanda.
2: Assessore, quando una cosa non si vuole fare, non si fa.
3: No,
2: fare.
3: Questo è... sta dicendo non si vuole fare.
2: No, nel senso che
3: non si vuole fare. E chiaramente non è una cosa che si può fare, cioè, come dire, in pochissimo tempo.
2: Sì, non si può fare.
0: Se ti metti a fare conferenze stampa, allora fai tutta una serie di dichiarazioni, arriviamo al dunque, e che succede? Niente.
3: Ma per cambiare
0: l'assessore
2: non c'è.
3: Per cambiare l'impianto semaforico ci vuole, non è che si fa in poco tempo.
2: Si fa in poco tempo, sì, bisogna mandare il tempo da parte.
3: Comunque bisogna destinare.
2: Dice che questo comportava per fare più verde sulla Termomare, sul Termogenova, 5 secondi in più su via Gramsci. E mettiamoci pure che oggi riflettevo su questo, che ci sono le file, sebbene i teramani che vanno ad Alba e a Tortoreto tagliano per via Cupa, se no figuriamo che cosa sarebbe lì, è così?
1: Sì, taglia via, sì.
2: Girano là, si fanno tutta via del Popolo e scendono su via Montello e vanno al
0: Mare. Permetto di ricordare una vicenda che io sono venuto a conoscenza grazie al fatto che frequentavo.
2: Poi parliamo di politica e tu poi ti escludo nel finale, facciamo litigare questi.
0: Gabriele Pompa all'epoca.
2: Me lo ricordo.
0: Bravo.
2: Tutti e due i fratelli mi ricordo.
0: Gabriele Pompa in qualità di assessore, non mi ricordo di quale.
2: Quello.
0: Lui progettò e portò avanti una variante che scavallava e usciva giù alla rotonda di Tortoreto.
2: A proposito, sì, scendendo da via Montello, la parallela alla nazionale.
0: Questa era la
3: lottizzazione Cerulli, c'è la realizzazione di questa strada.
2: E perché non parte questa lottizzazione?
3: Sta partendo.
2: Ma le
0: conferenze stampa, le dichiarano, poi
3: la lottizzazione Cerulli l'abbiamo fatta in
2: sulla. No, su quello no. Senti, adesso la facciamo riposare l'assessore, parliamo di voi. Questi li vengono un'altra volta, voi state messi male, questo il PD è diviso, voi avete avuto un candidato vostro rispetto al PD e ai cittadini governati, dove pensate di andare? E non potete fare come vi pare, quindi?
0: Guarda,
2: ne parlate perché nel 2029 pare lontano, non è.
0: Noi ne parliamo,
2: tra qualche mese è il 2027.
0: Gli appelli facciamo dove non vengono raccolti. Quello che sta vivendo adesso una parte del PD, di cui io non voglio assolutamente entrarne in merito,
2: no, non entrare,
0: cose che non ci appartengono.
2: Quali appelli fate?
0: Daniele si è praticamente, non so più cosa deve fare, si deve mettere su un tavolo a ballare il tip tap per attirare l'attenzione e dire mettiamoci insieme. Ma cosa deve fare una forza di sinistra? Cosa deve fare una forza di sinistra quando tu trovi? Io non voglio giudicare niente, nessuno, no, una persona soprattutto.
2: No,
0: mai.
2: Giudico.
0: No, la persona non si giudica. Politicamente. A questo punto si capisce. Le mie parole.
1: Una forza di sinistra.
2: Ecco.
1: La prima cosa che deve fare.
0: Scusa se parlo un po' forte, non volevo essere.
1: deve vedere se ha un'idea di comunità. Perché? È inutile fare gli appelli, mettiamoci insieme. Prima di metterci insieme dobbiamo redigere un progetto individuale. Ogni partito deve fare un progetto di paese e analizzare il territorio. Noi dobbiamo affrontare le elezioni, se tutto va bene, nel 29.
2: Sì, nel 29.
1: Se tutto va male, il prossimo anno oppure di vicino.
3: 29.
1: Quindi cosa vogliamo fare noi a Giulianova?
2: Che volete fare?
1: Giulianova, noi dobbiamo rimodulare l'assetto urbanistico, l'assetto economico, l'assetto commerciale, perché...
0: Sociale.
2: Spedillo.
1: Penso anche in questa sera
0: il
1: sociale, perché questo è talmente complicato.
0: Certo.
1: Questi tre aspetti.
0: Il welfare, la sanità, le case popolari.
1: Capito, ma certo.
2: Interrompi pure a sinistra.
1: Ma no.
0: Un po' di sale di sinistra ci vuole.
1: Giulianova c'ha 21.500 abitanti.
2: Perché è calato? No, non è così.
1: 24.000. Comunque sta dopo.
0: No, sta dopo Roseto.
3: Sì, Roseto ha 1.000 abitanti in più.
1: Sì, però Giulianova
0: abbiamo 27 km quadrati, sì. Roseto ne ha
1: Giulianova deve ripensare anche all'aspetto demografico.
2: Sì.
1: Intanto ci sono un paio di mila di extracomunitari, giusto?
0: Meno male.
1: un paio di mila. Ci sono la maggior parte,
2: si
1: sono
2: potrebbe
1: rumeni,
2: capire quali
1: la maggior parte sono rumeni,
2: apprendere.
1: Poi ci sono marocchini
2: e magrebini,
1: e poi sono albanesi,
2: albanesi.
1: Giulianova, la maggior parte, la stragrande maggioranza di questi extracomunitari sono fortemente integrati perché hanno aziende, pagano anche le imposte, che è già un fatto importante, perché adesso le imposte le pagano un po' meno anche gli italiani, perché hanno difficoltà a stare sul mercato. E, però ecco, dobbiamo ripensare la città, come la vogliamo, e ci vuole un nuovo piano regolatore a Giulianova.
2: Guardi che sarà obbligatorio,
1: Dobbiamo creare un'area che una volta si chiamava PEP, adesso non so se si chiama ancora PEP, però un'area
2: popolare,
1: sì.
2: Le famose case di Abellini a posto?
1: Sì, però ecco, ci sta, sì, sì. Ci sono 10 miliardi in 10 anni no. da spendere per ristrutturare le case popolari, ma anche per costruire delle case.
0: Con un miliardo all'anno?
1: Delle case. Ti prego, però, che cazzo, fammi parlare, no?
2: Perché?
1: Ma litigando, ma poi ci ascolta la gente, dobbiamo essere chiari,
0: sì.
1: Perché sennò non ci capisce niente, no? E allora, questo piano casa serve per dare la possibilità a chi la casa non ce l'ha di accedere a queste abitazioni popolari a prezzi calmierati. Questo è l'obiettivo.
2: Questo è un argomento
1: negli
2: tuo.
1: Negli anni 80.
2: Ce l'hai gli appartamenti disponibili?
3: Qualcosa sì, chiaramente li stiamo assegnando alle persone che sono in graduatoria. Ne abbiamo al momento 4.
2: Ma quali sono le richieste? Quali sono?
3: Le graduatoriate in realtà non sono moltissime. Stiamo quasi terminando.
2: Perché ci stanno graduatoriate più?
3: È una graduatoria per le emergenze abitative che abbiamo fatto anche, cioè, oltre per assegnare gli alloggi che il comune ha riacquistato dalla patrimonio e preso in affitto anche dalla patrimonio, serve anche per avere un quadro della situazione. Però mi preme sottolineare che queste persone che hanno fatto domanda per emergenza abitativa, cioè, sono tutte persone che sono che vivono comunque in una casa. E al netto di un paio di nuclei che sono alloggiati negli alberghi e gli ospiti del dormitorio.
2: Quindi però pochi o sufficienti?
3: Cosa?
2: Non bastano secondo quello che dici.
1: Non basta, però ecco, ci vuole, bisogna partire dal basso, nel senso che offrire agli aventi diritto degli appartamenti che possono prendere a prezzi proporzionali alla loro capacità di spesa.
2: Vabbè.
1: E poi dobbiamo cercare, no, di rivedere il piano il PIP, una volta, piano di insediamento produttivo.
2: PIP e PEP, si diceva.
1: PIP è il piano
2: di insediamento
1: produttivo delle un paio di grosse aziende di interesse nazionale e internazionale, tipo quelle che sono state che hanno scelto di andare a Mociano, che possono venire anche a Giulianova per dare risposta a chi chiede lavoro.
2: Ci stiamo allargando un po' troppo.
1: Noi lavoreremo per presentare al nostro comune, agli cittadini, una proposta accettabile, che possa essere accettata, non una proposta massimalista, una proposta riformista, perché se nel 2026 ancora dici
2: riescono a litigare,
1: che sei un comunista, il comunista non c'è più da 40-50 anni.
0: Ma da dove le prendi queste notizie? Fammi capire. L'hanno criminalizzata la destra, la parola comunista, come se fosse un disagiato, un pezzente. questa cosa ve la dovete togliere dalla testa.
1: Io.
0: Il comunista in Italia è quello che ti ha dato la Costituzione, è quello che ti fa dire queste cose pubblicamente. Ma no, non devi dileggiare la parola comunista come hai fatto adesso. Non mi...
1: Ah, non ti offendi mica,
0: non mi appartiene, ti stai sbagliando.
1: Che io con i comunisti di oggi, che non sanno cosa vogliono, perché i comunisti di oggi rispetto a quelli di ieri avevano una visione più riformista, perché governavano il comunismo.
0: Non puoi dileggiare la parola comunista come se fosse non ci sono più, sono morti, appartengono. Non è vero. Lo stesso
1: guarda, questo te lo dice
2: un socialista.
0: Però guarda, io penso che stiamo dando un molto spettacolo agli spettatori.
1: Non sono più manco i socialisti. Qua dobbiamo creare.
0: Non dovete dileggiare.
1: Dobbiamo creare un'alleanza di centrosinistra.
2: Quindi anche
1: di
2: con
1: un
2: loro.
1: Progetto possibile e praticabile sul territorio. Quindi, ma per fare questo è necessario anche spingerci al centro, quel centro civico che possa anche condividere una nostra proposta.
0: Ma chi ci ha detto di no?
2: Un po' centro moderato.
0: Sto dicendo in tutte le salse, Daniele. Non so, sentire tu, scusa.
2: Ma lui sta dando una versione
0: ferma, quello moderato.
1: Che io sto dicendo, quello che voglio fare io. Dopo se tu
2: però potete andare
1: quando ti chiamo, oppure quando ci chiami, voi siete d'accordo con quello che vogliamo noi, ci alleviamo, qual è il problema?
2: Ma dobbiamo essere pure il contrario, che tu
1: contenuti,
2: non sei d'accordo come dicono
1: sui contenuti
0: messe su un piatto e tutte messe insieme.
2: Ho capito, ma se riuscite a questionare qua
1: sulla spesa per le armi, siamo d'accordo, perché il 5% è una percentuale
0: altissima,
1: dettata da quel criminale di Trump quando era amica della Meloni, che era accettata,
0: certo.
1: Perché per la difesa, che può essere anche importante, ma la deve fare no l'Italia, la deve fare la comunità europea insieme. E oggi, se noi sommiamo la spesa dell'Italia, che è 1,8 e qualche volta 2,2, se sommiamo quelle degli altri paesi europei, è il doppio di quello che spende quell'altro criminale di Putin, perché noi ci dobbiamo difendere da Putin. Allora, se per difenderci da Putin dobbiamo spendere il 5%, spendiamo il doppio di quello che spende pure gli Stati Uniti d'America. Non serve. Serve mantenere la stessa percentuale, perché se noi manteniamo la stessa percentuale abbiamo la possibilità di mettere qualcosa alla sanità e non togliere, qualcosa al sociale e non toglierlo, e qualcosa alla scuola e non toglierla.
0: Però,
1: e questo è il problema. E se sommiamo il 2% con tutti i paesi europei, creiamo una forza per difenderci tre volte superiore di quella attuale. Questa è, ma dobbiamo essere più europeisti e cerchiamo di augurarci che l'Europa affronti il problema seriamente e lavori per creare gli Stati Uniti d'Europa.
2: Vedo che dovete discutere molto nelle vostre riunioni che farete in vista delle elezioni, ma dovete trovare anche il candidato, che mi pare che...
1: Certo.
2: Vedo dura,
1: Certo,
2: vabbè.
1: Dobbiamo lavorare...
2: Insieme.
1: Dobbiamo lavorare insieme.
0: Vorrei puntualizzare un discorso su cui io sono d'accordo con lui, però me lo devi consentire.
2: Ma se sei d'accordo, perché puntualizzi?
0: Perché è giusto che i telespettatori che ci stanno guardando sappiano le differenze. Quello che dice il dottor Vigilli, che l'1,5% che noi attualmente come PIL diamo all'esercito, o meglio agli armamenti, è di 33 miliardi, è l'equivalente. Andando al 2, come la NATO ha detto e prevede, andiamo a salire di ulteriore 11 miliardi, che vanno tolti all'assessore di un comune dell'Adriatico. Questi soldi che andrebbero a rinforzare la sua attività sul sociale vengono tolti per acquistare le armi. Questi ulteriori scatti in avanti, fino ad arrivare al 5, portano via alla sanità, assunzioni, medici non se ne parla più, infermieri non se ne parla più, il welfare non se ne parla più. Tutto quello che è questo mondo viene penalizzato, compreso l'assessore qui presente,
2: ecco,
0: che dovrà fare i salti mortali e aumentare tasse ai cittadini per poi foraggiare armamenti. Su questo siamo d'accordo? Andiamo avanti.
2: È un punto di partenza.
0: Porca miseria, che c'è?
2: Grazie, allora siamo in chiusura.
1: Dobbiamo anche dire che anche a Giulianova c'è un impoverimento generalizzato delle famiglie e quindi con tutti i problemi che ne conseguono sul piano delle liste d'attesa, sul piano
2: ma anche della spesa giornaliera.
1: Certo, che non riesce neanche arrivare a fine giornata perché quello che hanno a disposizione si ferma all'unico pasto. Io che ho un'associazione che si occupa del disagio economico delle famiglie e delle piccole imprese, ogni anno distribuisco 50-60 mila euro per
2: vengo pure io alle manifestazioni. La rifai quest'anno? Quando la rifai quest'anno?
1: Come?
2: Quando la rifai? Quella manifestazione?
1: Abbiamo una 70 mila euro disponibili.
2: Ma quando la fai?
1: Appena ci arrivano i soldi facciamo il progetto, il programma.
2: Prego Albani.
3: No, volevo soltanto rappresentare sia chiaramente al dottor Virgili che agli ospiti che in realtà noi abbiamo diversi strumenti per aiutare le persone che sono in difficoltà. Sentire che ci sono famiglie che riescono a fare solo il pranzo mi dispiace, e quindi se così è le invito assolutamente a recarsi ai servizi sociali per richiedere un supporto, perché non ci dimentichiamo che abbiamo l'Emporio della Croce Rossa, non ci dimentichiamo che collaboriamo anche con il Dono di Maria, la Caritas, quindi abbiamo comunque degli strumenti per aiutare queste persone. E un'altra cosa che mi preme comunque dire è che negli ultimi anni i trasferimenti da parte dello Stato verso i comuni per le politiche sociali sono in aumento costante. Da quest'anno peraltro i comuni vengono anche rimborsati chiaramente in parte per la permanenza dei minori nelle case famiglia. Questo fino all'anno scorso non succedeva, e il bilancio comunale, questa è una spesa di bilancio molto a volte molto pesante, e peraltro non è assolutamente prevedibile, perché se al momento abbiamo 5 minori in casa famiglia, tra un mese potremmo averne 8-10, chiaramente ci auguriamo di no, però questo è. Quindi il governo, lo Stato, ci rimborsa una parte di queste spese, così come.
0: Che hanno tagliato, tengo a precisare, è stata tagliata.
3: No, non è stata tagliata.
0: Dallo Stato è stata tagliata la quota che andava in direzione dei comuni per aiutare le situazioni di cui stai parlando.
3: Allora, questo è un fondo nuovo questo per i minori in istituto. Il fondo di solidarietà comunale è in aumento, i fondi per gli asili nido sono per la gestione, per il servizio asilo nido sono incrementali ogni anno in base al numero di iscritti, i fondi per i centri estivi che sono per la prima volta sono stati erogati appena dopo il Covid, ogni anno anche in questo caso sono incrementali, quindi questo è per dirne alcuni. Poi ci sono fondi per l'edilizia scolastica.
1: Il comune potrebbe fare risparmiare un centinaio di mila euro all'organizzazione delle feste per dirottare questi fondi a lavoro, a gente.
3: Però
1: questo è importante, perché
3: la nostra spesa
1: vocazione
3: sociale
1: festaiola, mantenetela perché vi porterà anche di consenso.
2: Festaiola
1: 100-200 mila euro, se li prendete, li mettete a disposizione della povera gente, veramente farete un lavoro prettamente nobile.
3: Però sul nostro bilancio comunale i fondi per le politiche sociali aumentano, non dico di anno in anno, ma quest'anno per esempio sono aumentate sensibilmente, quindi abbiamo 250 mila euro in più per l'assistenza scolastica dei ragazzi con disabilità, abbiamo 200.000 euro in più per, sul capitolo dei trasferimenti all'Unione dei Comuni, per chiaramente finanziare i vari servizi, che sono tanti. Abbiamo 100.000 euro in più per finanziare l'assistenza anziani e l'assistenza disabili domiciliari. Quindi, insomma, bene o male, riusciamo a dare risposte. Poi, oltre alle risorse nostre, c'è il fondo povertà e il fondo povertà estrema, che abbiamo utilizzato appunto per supportare ulteriormente le famiglie, e in particolare chi ha difficoltà, quindi chi è in emergenza abitativa, chi non riesce a pagare l'affitto, quindi per alcuni mesi lo paghiamo noi, chi deve spendere per chi ha necessità di fare delle visite mediche urgenti, e quindi le paghiamo noi, chi ha necessità di pagare la mensa dei figli a scuola, la paghiamo noi, quindi sostanzialmente diamo supporto. E ripeto, se ci sono delle persone che sono in difficoltà, sconosciute al servizio, insomma, sociale, io le invito caldamente a presentarsi e a chiedere supporto. Tra l'altro, mi preme, voglio precisare, visto che in questo
2: periodo gli
3: assistenti sociali, diciamo, non hanno una bella fama, che le persone non si devono spaventare, perché insomma questo luogo comune che il servizio sociale toglie i bambini non è assolutamente vero, anzi abbiamo investito anche sull'assistenza educativa domiciliare molto di più rispetto agli anni passati.
2: Bene, allora noi ringraziamo i gentili, no, siamo brevissimo, che siamo anche oltre.
0: Brevissimo, allora, da quelli dati che ho guardato io della regione Abruzzo, 2018-2024 c'è una differenza per milioni sul sociale, sul welfare, da 185 milioni che la regione dava nel 2018, il 2024 è aumentata di 239 milioni. Però attenzione, il dato, forse qui ci mettiamo un pochettino sulla carreggiata che lei ha poco fa descritto, di quei 239 milioni la grossa fetta è andata a quella che era l'emergenza ucraina. Tutti gli ospiti che sono arrivati in Abruzzo, alloggiati negli alberghi eccetera, hanno un pochettino eroso quello che oggi l'assessore in qualche maniera deve trovare altri fondi. Ma loro non dimenticano sempre di dire che i soldi che hanno in tasca sono frutto di una politica proveniente dal passato. Cioè, qui abbiamo trovato gente che aveva nel cassetto 1.600.000 euro, abbiamo trovato aumenti dell'IRPEF. L'IRPEF regionale, io sono stato all'Aquila quando Marsiglio si è chiuso dentro il bunker della regione e hanno approvato l'aumento dell'IRPEF su tutti i cittadini per tappare un buco della sanità. Quindi io non sto contestando la sua opera, per l'amor del cielo, non è mia intenzione, però le cose dobbiamo dirle così come sono. Grazie per il tuo spazio.
2: Grazie a Polilli, grazie all'assessore Albani, grazie al segretario del Circolo Lido del PD, Virgili, di l'Annunziata. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona serata e ci sentiamo giovedì prossimo con pomeriggio da noi. Grazie, buona serata a tutti. Sì.

Basta, eccomi, son tutto un fremito, ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa.

piangere arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: se sei vicino a me.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

con la mente ai nostri giorni, a quei tramonti aperti come chiese. Lentamente ci abbracciavano,

0: presto i tropici verranno qui, quindi.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

0: Sofia.
1: Què t'haig de fer? Què t'haig de dir? Tu si bella, si bella, si bella. Mama de cesta, prima de sposar-me, que tu cucinava bene, e invece no cap hai fatto quan ci siamo sposati.
2: Te, mo quando parlo te mette pure a fischiare.
1: Quale fischio? Chi ha fischiato?
2: Ho sentito un fischio.
1: Che t'ha già fatto?

0: Tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di

0: di fatto, è inutile che affischi.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.

0: Rosa, Dean fratello, ma sono all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.
1: Radio Giulianova @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: Dirty bit.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sono un semaforo nero di una città che non c'è più. Sono qui fermo che aspetto che sgatti verde poi volo via. Sono passati degli anni nella città dove c'eri tu. Nello specchietto io guardo allontanarsi la gioventù. C'è solo un vigile parla con la città che non c'è. È lì che fischia non guarda, lo riconosco ora in classe mia.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sopravvivere. E non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.